0: E iniziano a girare intorno, no?
1: Dove, bello.
0: Insomma, bello, bellissimo.
1: Sì, sì, sì. Ma stasera dico sempre bello, perché bello. Sogno, lo vedo, immagino.
0: È bello.
1: Va bene, chiudiamo la nostra seconda ora, ne abbiamo un'altra disposizione. Rimanete lì. Anche a Castelplanio, in provincia di Ancona, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Teheran consegna una nuova proposta agli Stati Uniti, ma per il presidente Trump non basta, anche se davanti al Congresso dichiara che le ostilità con l'Iran sono finite. E il numero uno della Casa Bianca torna ad attaccare Italia e Spagna, annunciando anche i dazi al 25% per auto e camion venduti negli Stati Uniti e prodotti nell'Unione Europea. Per Bruxelles il piano di Trump è inaccettabile. E ai domiciliari è Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a Roma il 25 aprile contro due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida. Mi vergogno per quello che ho fatto, ha detto il giovane. Per lui l'accusa è stata derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate con l'aggravante della premeditazione. Un 42enne cinese invece è stato fermato in serata, sarebbe coinvolto nell'omicidio di Michelangelo Scamarcia. Il 68enne scomparso nei primi giorni di aprile e trovato senza vita in un negozio di carbonara vicino a Bari. Il calcio, l'anticipo della 35esima giornata di Serie A, il Lecce ha vinto 2-1 in casa del Pisa, i toscani retrocedono in Serie B assieme al Verona. Sarà invece Alexander Zverev a sfidare Jannik Sinner nella finale del torneo di Madrid che si giocherà domenica. In Formula 1 oggi la gara sprint a Miami, pole per Lando Norris. Secondo tempo per Kimi Antonelli, quarta e settima le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete e vi informo che per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle ore 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. In alternativa consigliamo di uscire a Genova Ovest sulla 7 Serravalle Genova. Non ci sono al momento altre segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
6: Ululate!
1: Non hai ululato tu?
6: Castello ululì, lupo ululà!
0: Va bene, va bene. Le 2:04 minuti, apriamo la nostra terza e ultima ora. C'è sempre lei, ma chi sei? Vanessa Gray.
1: E c'è sempre lui. Lui chi è? Andrea De Sabato.
0: Salutiamo e ringraziamo anche Leo Di Mauro e Manuel Bella che non avevamo
1: Bella
0: ancora c'è. Salutato.
1: Leo Bella, Di ciao. Mauro pure.
6: Bella bro.
1: Ciao, sono Leo, chiamatemi, questa volta rispondo io. La notte è completamente vostra.
0: Power it.

0: Invece siamo qui. Siamo.
1: Siamo.
0: C'era siamo Vasco qui. Rossi.
1: Allora. C'era un messaggio vocale, non so se
0: possiamo mandarlo il messaggio di Andrea.
2: Ciao ragazzi, da Andrea di Rizzano. Ecco, io vi ascolto sempre, siete una grandissima compagnia per la notte perché anche mi ispirate. Io anche scrivo poesie e a differenza di Davide le metto sul mio profilo Facebook e vedo che parecchi leggono e fanno dei bei commenti, sono contento. Sono tentato di creare una mia pagina web un po' più dedicata alle mie poesie, ma anche alle mie opere, detto che anche dipingo, disegno. Quindi ecco, consiglio a Davide di fare lo stesso, perché questo dà molta soddisfazione. Inizialmente magari è un po' snobbato, ma poi dopo inizia a funzionare. Un abbraccio, ciao.
1: Ciao Andrea, un abbraccio anche a te. Adesso andiamo da...
0: Al telefono c'è Michele. Michele,
1: ciao Michele.
3: Ciao.
1: Ciao, da dove ci sei, Michele?
3: Da Pordenone, vicino, dai.
0: Sì, non è proprio lontanissimo.
3: Ecco, sì, ho già parlato con Andrea 20 anni fa. Anche.
1: Addirittura?
3: Sì.
0: È giusto da poco, allora, proprio l'altro ieri.
1: Non li dimostro per niente, però. Scherzo.
0: Michele, ci sei? Michele. No, mi sa che è cascato.
1: No,
0: è Pordenone, vedi che era lontano invece. Sembrava vicino, lo sentivo.
1: È lui è più vicino di noi perché è in discesa, capito?
0: Comunque 20 anni, cioè 20 anni fa.
1: 20 anni fa, non mi ricordo più neanche. 20 anni fa, sì.
0: Dove eri?
1: Sì,
0: com'eri?
1: Ero
0: cosa
1: qua,
0: facevi?
1: Ero qua. 20 anni fa ero qua.
0: Riusciamo a recuperarlo?
1: Okay. Eccolo qua.
0: Michele, allora non è vero che sei a Pordenone, sei ancora più lontano.
3: No, boh, come vicino, ecco, diciamo.
0: Ma senti, quindi cosa fai nella vita?
3: Diciamo che non lavoro, ecco.
0: Ok, ma stai cercando lavoro?
3: Oh, come De Andrea, ho anche provato a lavorare, ma il risultato dell'esperimento fu della fame in tragico aumento.
1: Non l'ho capito. No, aspetta, ripetila più lentamente perché...
0: Che era interessante.
3: Allora, ho provato anche a lavorare, sì, ma il sol risultato dell'esperimento fu della fame un tragico aumento.
0: Quindi
3: è meglio che non lavoro, no?
0: È aumentata la fame.
1: Vabbè, ma come fai a sostentarti senza lavorare? Di cosa vivi?
3: I genitori mi danno qualcosa, ecco. Ti devi accontentare.
0: Ma sei solo, comunque hai una famiglia? Madre,
3: cioè,
0: padre,
3: diciamo che ho papà e mamma.
1: Ecco, ma senti, ma Michele, ma tu cosa in cosa sei bravo? Che tu dici che io questa roba qua sono forte.
3: Dire in cosa sono bravo. Ecco, non lo so.
0: Insomma, devi cercare di capire, mi raccomando, e magari che questo 2026 possa essere un anno bello per te, della svolta. Ciao Michele, un abbraccio.
1: Ciao Michele.
3: Ciao.
0: Eh sì, perché molte volte non è facile anche capire, cosa sono bravo, cosa voglio fare, perché alcune volte quando hai una passione grande sei fortunati perché dici è quella la strada, la mia passione.
1: Magari devi ancora trovare la strada, però bisogna buttarsi, sennò non succede niente.
0: Giusto.

0: Qui ho la pelle d'oca, ma proprio wow.
1: Poi queste ultime note di pianoforte, esatto. Cioè fino alla fine ci sono dei brani che bisogna ascoltarli veramente fino all'ultima nota.
2: Per chi ancora non li avesse mai sentiti, cioè nel senso magari più giovani che sono connessi, sì? Erano i Tears for Fears. Advice at the Young at Heart. No, non la ricordo più. Sì.
1: Esatto. Va bene, amici, salutiamo chi Lonely che ha prenotato il ponte del 2 giugno.
2: Ma
1: andranno
2: dai.
1: Finalmente 3 giorni, bisogna organizzare qualcosa, no? Ecco, giusto. Organizziamo qualche giorno di vacanza, 3 giorni almeno è il minimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Zayn e Taylor Swift, ragazzi, I don't wanna live forever, qui su RTL 105 in Ottambuli. Ci piace ricordare a che punto siamo della nostra nottata e notte, sono le 2:32. Noi siamo Andrea De Sabato e Vanessa Gray, ma andiamo al telefono ora.
1: Dai, sono d'accordo con chi? Io è una sorpresa perché non lo so. Dai,
0: come
1: sentiamo.
0: Non lo sai? C'è Francesco.
1: Francesco, ciao, ciao Francesco. Non lo sapevo che c'era Francesco. Ciao Francesco.
2: Eccoci qua, ciao, buonanotte a tutti.
1: Ciao.
2: Eccoci.
0: Come stai?
2: Stanco morto.
0: Perché cos'hai combinato questa sera? Il nostro DJ che ogni tanto sentiamo.
2: Questa sera allora sono partito praticamente all'una da casa e stiamo tornando e abbiamo ancora per un paio d'ore. È finita alle 2 questa sera il matrimonio. Abbiamo fatto questo bellissimo matrimonio di due ragazzi.
1: Aspetta,
2: in unione civile.
1: Detto così sembra, cioè sono partito all'una, alle 2 è già finito, cioè un'ora sola.
2: Sono partito alle 13. Ecco, hai ragione, alle 13.
1: Okay.
2: Ho finito alle 2. Okay. E adesso vabbè, abbiamo fatto questo bellissimo matrimonio di questi due ragazzi, unione civile, perché così si chiama.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto questa bellissima festa. E tra l'altro in un posto molto particolare, perché sembrava di essere vicino Rovato, Brescia.
0: Okay.
1: Sì.
2: Però sembrava a un certo punto che siamo entrati in una stradina. Non so se vi ricordate la scena del film Non ci resta che piangere, praticamente sembrava di essere tornati nel Medioevo.
0: Perché non sapevi dove stavate andando, dici sarà questo il posto, si sposeranno qui, no esisterà il matrimonio.
1: In campagna siete andati.
2: Assolutamente, il posto era proprio così, però vabbè, insomma è stato bellissimo perché ci trovavamo nella Francia corta. Vino buonissimo, perciò
1: certo.
2: È stato tutto stupendo.
0: Non so perché non guidi tu, vero?
2: No, non guido io, non guido mai io.
0: Il vino era buonissimo.
1: Sì.
0: Bene, che musica, ma ad esempio si usa il primo ballo, no?
2: No.
0: Si usa? Non si usa più il primo ballo?
2: Dipende, perché praticamente lo trovano, alcuni lo trovano di, tra virgolette, di, non dico di cattivo gusto, però magari si imbarazzano ancora un po'. Qualcuno invece lo fa, però per esempio hanno fatto il taglio della torta.
1: Io dovrò presenziare un matrimonio a luglio di un mio carissimo amico e sto entrando in un universo che è pazzesco, nel senso.
0: Perché?
1: Perché sai, poi c'è quello che vuole il cantante, no? Quello che vuole lo strumento, allora il DJ
0: sì, ma
1: set,
0: è un evento, è il matrimonio.
1: C'è
0: adesso.
1: Un musicista, sì, sax, no, ma il sax l'ho già sentito, no, violoncellista, allora sì, no, ok. Cioè, ognuno ha le sue,
0: sì.
1: No?
0: Sì,
1: considera magari delle robe eleganti, alcune cose invece kitsch e viceversa.
0: Insomma,
1: no?
0: Non è facile trovare l'accordo. Francesco, noi ti abbracciamo, Sandro,
1: abbracciamo.
0: E ci sentiamo presto.
2: Anch'io.
1: Ciao Francesco.
2: Anch'io, ciao, buonanotte a tutti.
0: Ciao.
1: Bossa nostra,

0: Oh. Roy Orbison, finiscono tutte così le sue canzoni.
1: Secondo me questo era tipo una chiusura che si usava un po' di tempo fa. Tun tun.
0: Sì, si parla degli anni cos'è? 60, credo.
1: Sì.
0: Va bene. Adesso un po' di reggae, ti va?
1: Mi piacciono loro, il loro sound, The Colors, Rolling Stones.

0: Rappa.
1: Fast Love, George Michael su RTL 105. Siamo veramente agli sgoccioli per la trasmissione
2: Inottamboli, quasi finita, ma quasi tra finita. Poco avremo anche una sorpresa.
1: Una sorpresa?
2: No, di solito chiudiamo con un millennium. E devo dire che questo l'ultimo pezzo da un po' che non lo ascoltiamo.
1: È vero.
2: Ma prima c'è lui, bisogna essere romantici perché c'è Tommaso Paradiso. Vai. I romantici.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora chiudiamo così, ragazzi, queste tre ore condivise insieme, Nottamboli. Vi dico che è un artista romano.
3: Romano? Sì, per forza. Antonello Venditti.
2: Lo sa, sai già. Però la canzone la sai?
3: La canzone sì, l'ho letta.
2: L'hai letta, mannaggia.
3: Vediamo se ve la ricordate, va.

0: Eh sì che l'avete riconosciuta, prendilo sì. Tu questo frutto amaro, Antonello Venditti, e chiudiamo così le nostre tre sì. ore.
1: Tra l'altro è una canzone che magari qualcuno ha detto, ah ma io l'ho già sentita da qualche parte, sì? Perché era una cover in realtà di un pezzo di, come si chiamava, aspetta, era, bravo, Little Steven. Bitterfruit.
0: Bravo, Bitterfruit. Il nostro Bella che ci dà i suggerimenti.
1: Sì. Perché parlava della politica, il periodo in cui no, ci fu quel ribaltone pazzesco. La seconda repubblica, la terza repubblica.
0: Grazie, lo sai repubblica che delle sarebbe banane. Bello continuare ad ascoltare un sacco di notizie, ma dobbiamo andare, vi lasciamo con Andrea Tuzio.
1: Andrea Tuzio che sta per arrivare,
0: sì,
1: ciao. Ci sentiamo domani, ciao.
0: Buonanotte. Anche a Balme, in provincia di Torino, sono le 3. Buonanotte a tutti.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump ribadisce di non essere contento dell'Italia e della Spagna, aggiungendo anche di aver deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Per l'Europarlamento gli Stati Uniti si dimostrano inaffidabili. L'Unione Europea è pronta a reagire con fermezza sulla nuova proposta per un accordo inviata da Teheran. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di volere un accordo, ma l'Iran non può avere l'arma nucleare. Il Pentagono invece prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, quale mossa di malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Migliora la situazione per il rogo boschivo del Monte Faeta tra le province di Pisa e Lucca, che ha incenerito 710 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Il comune di San Giuliano Terme ha emesso l'ordinanza per il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Nell'anticipo di Serie A, Pisa Lecce 1-2, i toscani insieme al Verona retrocedono in Serie B. Il tennis sarà Sinner-Zverev. La finale del torneo Master 1000 di Madrid si giocherà domenica alle 17. In Formula 1 oggi si corre la sprint a Miami, pole per Lando Norris, secondo tempo per Kimi Antonelli, quarta e settima le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Lavagna e Sestri-Levante verso Livorno. Il traffico è bloccato con code per un'auto che aveva preso fuoco all'interno di una galleria. Consigliamo di uscire a Lavagna e di rientrare a Sestri-Levante dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?

0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ormai ciao.
2: Distruggi così.
1: Non mi sembra. Eccoci. Va bene, ok, sì. Infatti.
3: Yes.

0: amici, bentornati. Questa è Malanotte Noi, inizia il trittico delle tre puntate, appunto trittico, si dice esattamente così perché sono tre, giusto Leo? Sono tre trittico.
1: Giusto, giustissimo.
0: Fossero state due?
1: Due,
0: come se, dai, fossero state due?
1: Duittico.
0: Com'è?
2: Un bis.
0: Un bis. Niente, questi siamo amici, Malanotte Noi, Andrea Tuzzo al microfono, Leo Di Mauro l'avete già sentito, avete sentito anche Manuel Bella. Sono le 3.03, buon sabato 2 maggio, il primo maggio, la festa dei lavoratori ce la siamo ormai lasciata alle spalle, giusto? Voi l'avete festeggiata in che modo?
1: Ma guarda, io mi sono un po' rilassato perché
0: bravo,
1: avevo accumulato un po' di stanchezza e quindi ho fatto qualche lavoretto a casa, ma niente di che.
0: Niente di che. Ma sei stato a casa però?
1: Sì, sei stato a casa.
0: Bene, bene. Invece,
2: io c'erano tante cose da fare, ero libero in giro, c'erano tante cose da fare, sì, ma sono rimasto a casa.
0: Ma hai fatto
2: relax,
0: bene, a godertela.
2: Ho guardato il film di Zalone che non avevo visto, mamma mia.
0: Bene.
2: Mi sono spaccato alle risate.
0: Io non ho visto niente, Zalone purtroppo non... È un po' che non vedo un film di Zalone.
2: Dai ragazzi, merita.
0: Io
2: non amo le robe italiane di solito, ma devo dire,
0: però lui, cacchio,
2: mi sono scatamasciato dalle risate.
0: Ha spaccato. Amici, come sapete, questo programma andrà in onda fino alle 6 del mattino. Come? Ah, è facile. Cioè, nel senso, sentiamo voi, ci divertiamo, raccontiamo un po' di cose. Ho anche un po' di sport oggi, perché ieri è stato anche una giornatona, sarà anche oggi, poi anche
2: per
0: domenica. Decidi tu. Ma fai tu, decidi.
2: No, no,
0: tu.
2: No, democrazia.
0: Bene, comando io. Sì, lo si fa. Amici, 378-378-1025, aspettiamo i vostri vocali, lo sapete, li preferiamo, vogliamo sentire la vostra voce, potete farlo anche allo 02 25 15 15. Iniziamo? Iniziamo, power it, via!
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, superstar, il nostro power hit. Abbiamo cominciato subito, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: succede,
1: sì.
0: Leo?
1: Tu hai accennato, hai parlato di sport.
0: Beh, nel senso che ieri è stata una giornata importante, lo sarà anche oggi, lo sarà anche poi domenica.
1: Iniziamo col piede giusto, senti qua.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: A proposito di sport, Andrea, sì, si consiglia di tenere le finestre chiuse domani sera a Milano, altrimenti non dormi. Amala sempre.
0: Beh, è vero, perché l'Inter potrebbe vincere il campionato in salotto.
1: Beh, già
0: bella
1: fatta,
0: seduta
1: è
0: sul
1: già
0: divano.
1: Fatta,
0: ah, no, nel senso potrebbe vincere in maniera ufficiale, certo, anche non giocando. Come? Ci sarà Napoli-Como oggi,
1: esatto,
0: alle 6.
1: Esatto.
0: Se il Napoli dovesse perdere e poi il Milan contro il Sassuolo a Reggio Emilia perdere, o pareggiare se non sbaglio, anche pareggiare, l'Inter sarebbe già campione d'Italia. Io non credo succederà, ma non per gufarla, ma perché secondo me è meglio poi festeggiare dopo la partita allo stadio San Siro, secondo me è più bello. Inter Parma, la giochi, la vinci, stop.
1: Però se ti vuoi togliere il dente subito.
0: Ma no, io sono per vincerla.
1: Sono quelli
0: bene.
1: Scusa.
0: No, vabbè, comunque.
1: No, anche io la vedo un po' come te.
0: Sicuramente andrà così. Vedi, staremo a vedere. Vabbè, noi saremo pronti a chiudere le finestre, almeno io che vivo a Milano chiuderò le finestre per provare a dormire, perché poi ricordiamo che insomma per essere in onda a quest'ora si dorme il pomeriggio, no? Ci si sveglia intorno all'una e mezza, alle due, si viene qui e bene. Quando ci sarà da fare i complimenti all'Inter, glieli faremo. In realtà lo sapete, stiamo scherzando, lo facciamo a metà due mesi. Complimenti all'Inter, ha fatto una stagione pazzesca.
1: È da un anno che lo dico, che la squadra è forte.
0: Tra l'altro, domani...
1: No, Andrea De Sabato!
0: Dai, lascialo stare. Tra l'altro domani 20:45 Inter Parma, che sarà un po' la partita del cuore di Christian Kivu, allenatore dell'Inter, che aveva precedentemente allenato il Parma per 12 partite nella stagione 24-25 e adesso insomma alla prima stagione da allenatore in Serie A, fatta tutta intendo, diventa già campione d'Italia. Tanta roba e complimenti a Christian Kivu. Amici, 378-378-1025, lo ripeto, i vostri vocali, come avete sentito già abbiamo cominciato.

The Chamber, Lenny Kravitz, 16 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 2 maggio 2026, questa è Malanotte No, primo appuntamento di 3. Lo sapete, nel weekend di RTL 102.5, amici, l'attesa sta per finire perché il Power It's Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico, quindi preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi. Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale anche Charlotte Cardin. Mi raccomando, 31 maggio a Roma, centrale del Foro Italico, Power It's Estate 2026. Amici, un attimo di pausa, ma tranquilli che torniamo subito.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Pool 60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Non doveva andare così, che cosa? Ce lo dicono Emma Ercomi con Vacci Piano su RTL 102.5. C'è qualcuno, Leo, mi pare?
1: Sì, a volte andiamo piano, a volte acceleriamo, insomma, siamo un po' così.
0: Siamo questi, lo diciamo spesso. Chi c'è?
1: C'è anche Mirko.
2: Buonanotte, signori. Buonanotte. Devo fare i complimenti a Sinner e a Zverev per l'ennesima finale. Ma soprattutto fare i complimenti a chi ha scelto le raccattapalle di questo torneo. Mirko Verona.
0: Ciao, allora, Mirko, grazie.
1: Andrea, io sono all'oscuro di tutto perché vado io non seguo il tennis.
0: Vado
1: purtroppo
0: io al volo. Il nostro Jannik Sinner è in finale a Madrid. Potrebbe vincere il quinto 1000 consecutivo, mai successo. Il nostro numero uno al mondo contro Sasha Zverev. Mm-hmm. Ci sarà domenica, se non sbaglio, la finale. Non vorrei dire stupidaggini, dopo ci informiamo. E che cosa succede per quanto riguarda le raccattapalle che ha appena citato il nostro amico Mirko? Di solito nel circuito ATP, ma non soltanto, vengono scelti dei ragazzini molto atletici, molto piccoli, insomma, atletici, che corrono avanti e indietro per il campo, molto molto bravi e preparati come raccattapalle. A Madrid si è fatta una scelta diversa, dei ragazzi un po' più adulti, almeno da un punto di vista proprio. Io lo guardo e vedo che sono un po' meno preparati, cioè meno abituati a fare quella roba lì, soprattutto un po' più adulti. E devo dire la verità che le ragazze sono un po' cresciute per quella che è l'immagine della raccattapalle nel circuito ATP mondiale.
1: Quindi ti distraggono.
0: C'è,
1: dici?
0: Un problema che c'è la possibilità che vengano inquadrate, filmate e tutto il resto.
3: Ma cresciute in che senso? Che sono attraenti?
0: No, il fatto che siano attraenti poi dipende dal gusto personale. È che gonnelline molto corte.
3: Quindi sono provocanti.
0: Magliette molto molto strette.
3: Provocanti, quindi.
0: No.
3: Perché semplicemente belle.
0: Sì. Ecco, insomma, un po' troppo cresciute per quello che è il concetto di raccattapalle, soprattutto molto appariscenti. Ecco, questo è un termine adatto.
1: Quindi distraggono.
0: Dipende da te.
3: Ma se così belli sono attagliari. Così belli sono attagliari.
0: Per carità di Dio, ma credo che non c'entri, che c'entri poco con il tennis, almeno secondo me. Infatti c'è tanta polemica e soprattutto, lasciatemelo dire, tanta sessualizzazione sui social network. Ma questo me lo aspetto. Nel sottosopra, lì, i social network, i commenti, la roba, quello è il sottosopra, lì succedono cose obbrobriose, le lasciamo lì, chi se ne frega, però succedono. Bisognava stare un po' attenti. Però, per carità di Dio, le volete guardare? Guardiamole, ci mancherebbe altro. Sono lì, che vuoi fare? Per fortuna Jannik Sinner non si è fatto distrarre, non sarebbe successo in nessun caso. Ecco, e con questo abbiamo chiuso un po' di polemicuccia piccolina, non ne facciamo più, giuriamo. Ecco, Skunk Anansie, Because of You.

0: Più bella del mondo, il disco nuovo di Rocco Anto su RTL 102.5. Io ho una teoria e la porto avanti da un bel po'. Io sono sicuro che in ogni città del mondo c'è un very normal people. E me lo può confermare Nicolas. Ciao Nicolas, buonanotte. O meglio, che ore sono a Viña del Mar in Cile?
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao, qui sono le 21:31 minuti esatto.
0: Perfetto. E Viña del Mar, mi confermi che arrivi da lì? Sei di lì?
1: Sì, in Viña del Mar.
0: Ok. Ci puoi geolocalizzare Viña del Mar? Dove si trova rispetto, insomma, alla capitale magari del Cile? Ci fai capire un pochino dov'è?
1: È molto vicino, è una ora e mezza in carretiera.
0: Ok, sì, macchina.
1: Viña del Mar.
0: Perfetto, e quindi sì. È a nord di Santiago de Cile.
1: È a nord. Certamente.
0: Ok, perfetto.
2: Immagino che ci sarà il mare.
0: Beh, direi di sì, si chiama Viña del Mar.
1: E certamente, è una città vicino al mare.
0: Ah, bellissimo, sto vedendo.
1: È simile a Sanremo.
0: Grazie per questo bel parallelismo con Sanremo. Quindi, Viña del Mar è la Sanremo cilena, e su questo abbiamo messo una bella pietra tombale. Nicolas, tu come mai ci stavi ascoltando da lì e stai ascoltando la trasmissione? Raccontaci un pochino.
1: Con due amici, uno ha chiamato la domenica scorsa, Fran dall'Uruguay, e l'altro che vive negli Stati Uniti, Javier Godoy. Abbiamo un podcast dedicato alla musica italiana e siamo molto contenti di guardare RTL ogni settimana.
0: Ma che bello, ragazzi. Quindi siete tre, uno dal Cile, uno dagli Stati Uniti e l'altro, scusami, dall'Uruguay. Fate insieme, tutti e tre, un podcast sulla musica italiana.
1: Certamente, in febbraio eravamo stati i tre a Sanremo, giustamente.
0: Beh, chiaro, chiaro. Com'è andata l'esperienza a Sanremo? Vi è piaciuta?
1: Certamente mi è piaciuto moltissimo. Per gli altri due era la prima volta, per me la seconda. È un'esperienza pazzesca, perché
0: sì.
1: Sanremo è una città che non ti fa respirare la settimana del festival.
0: È vero, hai perfettamente ragione, noi ne sappiamo qualcosa, noi di RTL 102.5 sempre presenti. Guarda, io ti ringrazio davvero, t'abbraccio Nicolas, continua a seguirci, un abbraccio a tutto il Cile.
1: Grazie Andrea, grazie a tutti.
0: Ciao, buona serata a te, ciao Nicolas, che bello amici. Elton John e Dua Lipa, Cold Heart.

0: Dicevo settimana scorsa che Harry Styles un American Girls ce l'ha. Zoe Kravitz, la sua, avevo detto, compagna, ma a quanto pare si sono fidanzati ufficialmente. Si dice engaged in inglese. A quanto pare si sono fidanzati ufficialmente. Complimenti a loro.
1: E il suocero l'abbiamo sentito prima.
0: Bravissimo. È tutto collegato. Mica qua stiamo a pettinare le bambole. Prima abbiamo sentito Nicolas da Viña del Mar in Cile avvalora la mia tesi che in ogni città del mondo c'è un very normal people. Ci scrive Kevin, però al 378-378-1025 ci dice una curiosità. A Viña del Mar si registrò il 22 maggio del 60, il terremoto più forte mai registrato sul nostro pianeta. Lo sapete? E la magnitudo fu di 9.5 della scala Richter. È una roba fuori
2: cioè,
0: dal
2: il massimo
0: mondo. Il massimo mai registrato nella storia.
2: Ok, 9, però 9 sulla scala è su 10, 10 quindi 9.5. Quasi la distruzione totale.
0: Esatto, il grande terremoto di Valdivia, a quanto pare durò più di 10 minuti ed ebbe

0: detto. È la frase che diede fondamentalmente il via ai mondiali del Cile del 62, che furono dei mondiali orribili, a quanto pare. Il più violento mondiale della storia, una roba come 9 espulsioni, una roba terrificante. E ci fu anche quella famosa partita tra Cile e Italia in cui andò malissimo. Una delle più brutte esperienze calcistiche della storia. Si presero solo a cazzotti, a calci. Dove arriva l'attualità, ragazzi, si sta parlando ancora della possibilità di avere l'Italia al mondiale, ma magari ne parliamo tra poco. Che fa ridere. Noi dovremmo stare qui a guardare e vergognarci.
1: Sai che a me non...
0: No, per fortuna tutti si sono espressi contro. Però se la FIFA chiama, ma staremo a vedere.

nello stesso posto contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.
1: Caro Kid Yugi, Amélie se ne torna a Parigi, giustamente. Amélie, appunto, Kid Yugi, 49 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 2 maggio. Leo, c'è qualcuno, se non sbaglio?
2: Non sbagli, c'è Ricky.
3: L'Italia e i mondiali sono tutte bufale, ragazzi. Infantino, 3 giorni fa, ha dichiarato che l'Iran giocherà i mondiali. Infatti. In America, quindi sono tutte bufale, purtroppo, ma non meritiamo di andarci.
1: Per fortuna. Allora, in realtà non le chiamerei bufale. Vi spiego a tutti come mai. A rilanciare la possibilità dell'Italia ripescata al mondiale è stato Paolo Zampolli, che è, vi dico chi è, United States Special Representative for Global Partnerships. Ok, non è uno stupido. È uno che ha spinto, vogliamo dire così, il Comitato Olimpico Internazionale a riammettere gli atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi. Aveva lanciato questa cosa. Bene, che cosa è successo? Che alle ultime Paralimpiadi di Milano c'erano gli atleti russi.
2: Si è avverato tutto, diciamo.
1: E bielorussi, esatto. Tra l'altro ad Atlanta avevano già tolto la bandiera dell'Iran, avevano messo quello dell'Italia. Non è una cosa bella.
2: No.
1: Partendo dal presupposto che noi non dovremmo andarci e non dobbiamo andarci, e per fortuna tutta la politica del calcio, quella che è rimasta, ha detto di no, ci tengo a sottolineare quello che è successo proprio al congresso FIFA che citava il nostro amico Mirko. È vero, Infantino ha detto ci sarà l'Iran, e Trump gli ha detto se Gianni ha detto così, allora facciamoli giocare. Parte una frase di dubbio gusto a parte di Donald Trump, ma non è la prima.
4: Disse il re imperatore del mondo.
1: Non è la prima e non sarà l'ultima, ne siamo sicuri. Che cosa è successo però? La delegazione iraniana, ovviamente, è partita dall'Iran per andare in Canada, no? Per il congresso FIFA. Si doveva parlare del mondiale.
2: Ok.
1: Come mai poi questa delegazione non c'era al congresso? Ve lo dico io. Perché è stata rifiutata dall'immigrazione canadese, che dovrebbe essere quella un po' più tollerante. A quanto pare, addirittura, il presidente della delegazione iraniana è stato rifiutato, insomma, gli è stato rifiutato l'ingresso in Canada perché, a quanto pare, ha fatto parte di un'associazione terroristica. Ora, non mi addentro di cose di cui non so bene, non so precisamente come siano andate. Però questa è la situazione. Pensate un pochino alla delegazione iraniana a 50-60 persone che dovrà accompagnare i giocatori negli Stati Uniti, perché giocheranno tutte e tre le partite negli Stati Uniti, e garantirgli la sicurezza. Questo è un tema molto molto serio. Poi che ci vada l'Italia, che non ci vada l'Italia, non ce ne deve fregare niente di niente. Naturalmente speriamo che ci vada l'Iran, non solo perché se l'è meritato sul campo, ma perché sarebbe la prima volta che una nazione qualificata verrebbe estromessa dai mondiali. Sarebbe davvero ridicolo. Con questo chiudiamo e speriamo che al mondiale ci vada l'Iran.
5: Buonanotte e buona fortuna.

0: Emma Houston, Don't Leave Me This Way, a chiudere la prima ora di Malanotte No. Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali, lo sappiamo, lo sapete che li preferiamo, oppure 02-25-15-15, ci fermiamo, torniamo tra poco. Anche a Vocca, in provincia di Vercelli, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump insiste, non solo contento dell'Italia e della Spagna, aggiungendo anche di aver deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dall'Unione Europea al 25%. Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato, ha detto il presidente americano. Pronta la risposta dell'Europarlamento. I dazi di Trump sono inaffidabili e occorre rispondere con fermezza. Sulla nuova proposta per un accordo inviata da Teheran, invece, il presidente degli Stati Uniti ha detto di volere un accordo, ma Teheran non può avere l'arma nucleare. Un cittadino bengalese di 33 anni è stato arrestato per omicidio volontario aggravato e accusato di aver ucciso il fratello. L'uomo, dopo aver compiuto il delitto, ha fatto una videochiamata alla madre mostrando il corpo del fratello e l'arma utilizzata per ucciderlo. È successo a Tricase, in provincia di Lecce. Alla base di questo delitto ci sarebbero questioni economiche. Il video è stato pubblicato anche sui social. Siamo al calcio. La vittoria del Lecce 2-1 in casa del Pisa condanna la Serie B i toscani, ma anche il Verona. Invece, dalla serie cadette, il Venezia è promosso in Serie A con una giornata d'anticipo. Il tennis, Jannik Sinner affronterà il tedesco Zverev nella finale di domenica al torneo Master 1000 di Madrid. Lando Norris partirà dalla pole nella gara sprint al Gran Premio di Miami di Formula 1 di oggi. In prima fila anche Kimi Antonelli, le due Ferrari, quarto tempo per Leclerc, settimo per Hamilton. E adesso le notizie sul traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita provenendo dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia e per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Saltavinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Amici, siamo tornati, seconda ora di Malanotte No, Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, Manuel Bella. Buon sabato a tutti. Buon sabato, amici. Ma voi, oltre a rilassarvi, avete fatto qualcosa di particolare? Tu hai messo a posto casa, hai detto?
5: Sì, allora ho tirato fuori il tavolino che metto ogni anno, diciamo, sul balcone.
0: Oh, però finalmente.
5: Quest'anno ho cambiato balcone. Come mai?
0: Beato te che puoi cambiare balcone.
5: Ma ne ho due.
0: Beato te. Qua abbiamo un terrazzo che non posso usare, ma lasciamo perdere.
5: E quindi ho sistemato un po'.
0: Vabbè, bravo.
5: Niente di che.
0: Niente di che, dice. Vabbè, tanto
5: i lavoretti
0: ormai
5: proseguono, insomma.
0: Proseguono?
5: Ne devo fare altri, sì.
0: Non vorrei essere te. Da proprio zero, non sono in grado. Tu, Manu, sei un po' amanuense, eh? Ti piace fare dei lavori manuali?
6: Beh, io sono molto abile, diciamo, per autocostruirmi le cose, diciamo, però spesso c'è la pigrizia di mezzo e quindi lì subentrano altri fattori.
0: È quella. Io ci vivo nella pigrizia. È tanto bella la pigrizia.
5: Ci sguazzi.
0: Ma voi non siate pigri. 378-378-1025. Preferiamo i vocali. Quindi, appunto, non siate pigri. Oppure 02-25-15-15. Ci chiamate, vi risponde Leo e ci facciamo una chiacchiera. Leo!
5: Sì.
0: Power it?
5: Namo.
0: Power it.

0: I Can't Wait su RTL 102.5, Bob Sinclair, 7 minuti dopo le 4 del mattino. Amici, c'è qualcuno che vuole dirci qualcosa, se non sbaglio, Leo?
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: A proposito, giovedì ho sentito il tuo ex compagno di merende in diretta alle 11, in bella compagnia, devo dire.
0: Sì.
2: Non è messo male.
0: No.
2: Buonanotte ancora.
0: Buonanotte a te, perché ricordiamo, Mauro Corvino è in onda, lo sarà tra l'altro anche settimana prossima, quindi mi raccomando, ascoltatelo tra le 11 e le 13 in Viva l'Italia. E qual è la compagnia di cui parlava il nostro Very Normal People? Quella di Jessica Brugali e Paola Di Benedetto.
1: Eh sì, bravo Mauro.
0: Complimenti. Il problema qual è? È che devo venire io, perché sono venuto io, non questa settimana, l'altra, ma verrò anche la prossima. Devo vedere come si veste. Può andare in onda vestito male.
1: Tu gli fai i blitz.
0: Sì, io vorrei essere il suo stylist, soltanto che lui non ce la fa, è troppo legato al suo vestirsi male e quindi continuerà. Gliel'hanno detto anche le ragazze.
3: Quelle robe lì.
0: Male, si veste male, era andato in onda con delle camicie di dubbio gusto.
1: Ma che
0: gusto.
1: Ne sai, magari è una tattica, no? Magari
0: quale?
1: Perché poi magari una delle due si avvicina, vediamo Mauro come si è vestito.
0: Come si deve vestire, l'hanno detto anche loro, ripeto, io ho detto ragazze, non me lo umiliate, mi raccomando. Ci sono già io, quindi fatemi sapere come si è vestito magari. Così poi io in settimana verrò e lo cazzeo, come si dice dalle nostre parti, vero? Almeno dai.
1: Comunque rimane rimane
0: anche
1: un ragazzo beato.
0: Sì, beato tra le donne. E quindi beato lui, ma se c'è una cosa che si può dire di Mauro è che non è un rude boy. Ve lo potranno confermare anche la Brugala di Benedetto.
1: No, lui è molto fine, sì.
0: Rude boy Rihanna.

0: Miley Cyrus Flowers, 16 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL 102.5. Continuiamo con la questione che c'è un very normal people in ogni città del mondo. Ci scrivono altri 378 378 1025. Ciao, mi sto godendo RTL nel sud del Brasile.
1: Wow.
0: Un grande abbraccio a tutti. Ora, dato che io in Brasile ci sono stato, io sono curioso. Abbiamo provato a chiamare ma non ci siamo riusciti. Allora dico a questo nostro very normal people brasiliano: prova a chiamarci 02 25 15 15. Prova a chiamarci tu e proviamo a capire anche, perché dobbiamo sapere da quale città del sud del Brasile ci stai ascoltando, altrimenti non possiamo continuare questa saga che sto portando avanti da un po'. C'è qualcuno, se non sbaglio?
2: Sì. Ciao Andrea, Leo e David, sono appena tornato dalle qualifiche sprint di Miami in differita.
0: Ah sì, certo.
2: Adesso seguo voi. Andrea Pasticcio, Rido di Venezia, come sempre.
0: Grande Andre, ci sono state le qualifiche alle 22 di ieri della sprint di Miami, dove molte squadre, ecco, così si chiamano, è facile, hanno portato degli aggiornamenti. A quanto pare la migliore è la McLaren. Comunque, vi diamo tra un po', vi daremo anche la griglia di partenza della sprint di Miami, perché adesso non ce l'ho sotto mano, mi dovete dare un attimo. Vi so soltanto dire che Leclerc quarto e Hamilton settimo. Non benissimo per le Ferrari. Staremo a vedere, pare che il passo gara sia buono, ma dopo vi do al volo la griglia di partenza.
3: Buongiorno a te Andrea, la mia passione, a parte le donne che credo che sia proprio ormai innata dentro di me, ma è quella di vivere ogni giorno un'esperienza nuova e soprattutto far star bene la gente e star bene io, perché è la cosa più importante. Poi per il resto è tutta una sorpresa, ogni giorno è una sorpresa, quindi è bello inventarsi e reinventarsi ogni giorno.
0: Beh, hai capito Franco, una riflessione comunque di un certo tipo alle 4 e 18 minuti, grazie Franco.
4: Franco,
0: abbiamo sempre bisogno di riflessioni che puntino al semplice.
4: È saggio,
0: no? È molto saggio,
4: saggio,
0: è molto
4: saggio.
0: Molto davvero. Intanto stavo cercando la griglia di partenza della sprint di Miami. Oh, non l'ho trovata.
4: No.
0: Se tu scrivi, no. Vabbè, ma tanto dopo la diamo. Dai, la diamo dopo. La
4: no, perché noi due qui in cabina di regia conosciamo delle griglie, ma quelle sono diverse.
0: No, quelle le avete usate il primo maggio per grigliare, ma non sono quelle, okay, no, okay. Ti assicuro.

0: ma è anche molto semplice cercare qualcosa su Google quando digiti le cose che ti servono, fondamentalmente, quando fai una domanda seria.
1: L'hai trovata?
0: Che cosa volevo io? La griglia di partenza di Miami, della Spendi Miami. Ho scritto griglia partenza Miami, trovato subito, immediatamente. Ovviamente il problema sono io, anzi ero io. In pole position partirà Lando Norris con in prima fila dietro di lui il nostro Kimi Antonelli, che potrebbe, insomma, speriamo, vincere anche questa dopo le due gare consecutive. Poi di nuovo la McLaren di Oscar Piastri, quindi sono tornate le McLaren come vi dicevo, e poi al quarto posto la Ferrari di Charles Leclerc, la prima Ferrari, appunto quella di Charles. In quinta posizione partirà Max Verstappen con la Red Bull, sesto George Russell con una Mercedes con un po' di problemi, più che altro è Russell ad avere dei problemi, e poi come vi dicevo al settimo posto partirà Lewis Hamilton. Insomma, c'erano i due ferraristi non presi benissimo, ecco, dopo le qualifiche di questa sprint di Miami. Speriamo, come hanno detto, che il passo gara sia buono. Naturalmente RTL 102.5 seguirà tutto come al solito. Ah, mettiamo un disco brutto, mi pare, eh? Lo facciamo spesso? Per fortuna no. Red Hot Chili Peppers, questa è Scar Tissue.

0: Maledetto me, Fulminacci, 29 minuti dopo le 4 del mattino. Questa è RTL 102.5. Leo?
1: Sì, Matteo, cioè, Matteo.
0: Sentiamo.
1: Matteo detto Filoncino, per gli amici.
0: Vabbè, problemi.
2: Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno. Andrea. Niente, anch'io seguo Mauro Corvino. Purtroppo non lo posso vedere come è vestito, ma ho sentito anch'io che le ragazze si lamentavano della camicia. Mi sembra che aveva una camicia che non era giusta, diciamo.
0: No,
2: per
0: la cosa
2: che mi ha sconvolto di più è stato il fatto che inizia la trasmissione, non mi ricordo che giorno è stato, settimana scorsa, dici: mi sono svegliato, ho fatto un sogno erotico. Vaglio, macchia me cumbre, vuole essere registrato un pochettino. Un abbraccio a tutti, ciao belli, ciao.
0: Fa bene. Fa bene.
1: Vabbè,
0: fa
1: ma conoscendo
0: bene.
1: Mauro, noi, tu meglio di noi, no? Cioè, lui dice sempre la verità, dice quello che pensa.
0: Dice quello che pensa. Per fortuna, si è rimasti in pochi a farlo davanti a questo
1: quindi
0: microfono.
1: Quindi se ha fatto un sogno erotico, che ben venga. Sarà vero.
0: Io
1: no?
0: Spero che l'abbia raccontato anche con le protagoniste. Non vogliamo saperlo.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Siete sempre il numero uno.
0: Grazie.
3: Siete grandi.
0: Grazie.
3: Comunque un saluto a Leo. Leo, lo scusate. Scudetto va a Milano!
0: Aspetta,
3: e la mia passione sono le mie mucche bianco-nere che fatturo!
0: Bene.
3: Ciao!
0: Leo, scusa. A parte perché ha salutato solo te, ma va bene così. Lo stiamo dicendo da un mese e mezzo. Io almeno da 2 e mezzo che lo scudetto da Milano sponda nera-azzurra.
1: Io da 8 mesi.
0: Cioè, voglio dire... Tranquillo, molto probabilmente lo vincete questo fine settimana.
1: Ma poi scusa, lui è bianco-nero.
0: Vabbè, evidentemente.
1: Quindi perché mi ribadisci? Anzi, ci ribadisci a questo punto. Perché
0: è contento che non lo vinca il Napoli, preferisce l'Inter, problemi suoi.
1: Perché Santino, forse non ci siamo capiti, anche Andrea tifa Napoli.
0: Ha voglia.
4: Vabbè, ragazzi, come? Ma perché vinca il Napoli sta roba, cosa deve succedere?
0: Niente.
4: No, così vi aiuto io.
0: No, niente, cioè, posso... No.
4: Peggio
0: no.
4: Per voi, perderà.
0: No, ma non è già successo, mi dispiace dirtelo, ma è già successo. Va bene, amici, 378-378-1025, ne abbiamo un altro?
1: Sì, come ha fatto Valeria. Sì.
5: Andrea, Leo,
0: ciao,
5: Mauro,
0: Valeria.
5: Buongiorno.
0: Ciao,
5: Valeria,
0: ciao.
5: Sì, Mauro è beato fra le donne.
0: Sì.
5: Ed era anche in vendita ieri. Ciao,
0: sì,
5: buona
0: giornata
5: a tutti. Io già in cucina. Bacio,
1: bene.
5: Bacio.
1: Ciao, l'ho visto anch'io. Nei social, visto che girano queste storie, insomma, su Instagram,
0: visto.
1: Su Facebook. L'hanno messo in vendita.
0: A quanto?
1: Ma non lo so, qualcuno l'ha comprato.
0: Ma a quanto?
1: Non lo so. Non...
0: Spero poco.
4: Quindi avete deciso, non volete la mia fortuna?
0: Non è, basta!

0: Fever Dream, Alex Warren. 37 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL 102.5 e c'è un vocale, Leo?
1: Buongiorno ragazzos.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo da San Parma do Brasil e volevo dirvi che magari noi atros de Parma possiamo fare lo sgambetto all'Inter,
0: certo,
1: e vincere,
0: certo.
1: Noi etros.
0: È vero.
2: Ma neanche nei film.
0: No, guarda, è possibile. Tra l'altro il Parma, facendo un non calcio con il giovane Cuesta in panchina, comunque un bel po' di risultati buoni li ha ottenuti. Ripeto, non giocando a calcio, facendo un'altra cosa, ma vabbè. E sì, che potrebbe fare lo sgambetto, perché no? Però tendenzialmente credo che l'Inter abbia...
2: No, ragazzi,
0: proprio...
2: è forte l'Inter.
0: Sì, no, no, no, gli occhi... Eyes on the prize, direbbero gli americani in NBA. Tra l'altro stiamo seguendo anche Lakers-Rockets, gara 6, no, dei playoff, il primo turno dei playoff NBA. Ma vabbè, questo magari vi aggiorniamo più tardi, se volete. E invece io volevo leggere il messaggio di Monia. Finito di pulire ora... 4:30 del mattino.
2: Mamma mia, Monia.
0: Dopo serata con amici. Felice, stanca, ma ripeto, felice. Ci scrive. Domanda che vi faccio.
2: Dove trovi quando la pazienza?
0: Quando avete amici a casa, li invitate. Io spesso invito gli amici a casa per cucino, siamo insieme e tutto quanto, perché io adoro stare a casa. Domanda. Voi mettete a posto immediatamente dopo? O la mattina successiva, o quando avete un po' più di tempo tranquillo e quindi andate a letto dopo la serata.
2: No, a me è capitato sempre l'indomani, poi
0: c'era dopo.
2: Chi ce l'ha la voglia
0: ma
2: di
0: farlo? Ma va, la forza di farlo. Ma
3: lì credo che dipenda pure da quello che si fa dopo. Senso.
0: No, se vai a letto,
3: ah,
0: è quello si intende.
3: Meglio levarsi il più possibile i pensieri.
0: Quindi tu sei per farlo
3: subito.
0: Per levarsi
3: subito i pensieri, però dipende, perché se ancora c'è convivialità, cose arriviamo.
0: No, se sono andati tutti via. Manu, sono andati tutti via. Resti tu a casa, che fai?
3: Se sono stanco non faccio niente, se ho voglia faccio qualcosa.
0: Ok. Io a prescindere se sono stanco, ho voglia, non ho voglia, per me è dopo procrastinare proprio way of life.
2: Però magari ragazzi ci sono le eccezioni, nel senso magari Monia domani ha
0: da fare di sicuro,
2: o magari ha voglia di vedere casa bella pulita.
3: L'esempio quindi... è la mia mamma invece fa subito,
0: esatto, cioè
3: non va
0: anche
3: a dormire
0: anche...
3: se non prima e c'è un ordine.
0: Se anche la mia compagna dice no facciamolo subito fallo. No, non è vero, se lei dice facciamolo io mi metto sull'attenti agli ordini.
2: Beh,
0: capo,
2: come diceva quel famoso comico, a casa comando io,
0: certo,
2: faccio tutto io, quando mia moglie mi dice di lavare i piatti,
0: corretto, io li lavo
2: punto e basta.
0: Giustissimo,
2: grande Rocco.
0: Va bene amici, 378 378 1025 oppure 02 25 15 15. Alicia Keys, No One.

0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Grazie per il buon divertimento, Gianni Morandi, Monghidoro, 49 minuti dopo le 4 del mattino. Prima abbiamo nominato Monia.
2: Sì.
1: E sta fondamentalmente mettendo a posto dopo una serata con amici. Ore 4 e mezza, ci riscrive: grazie che mi avete nominato, sto aspettando si asciughi lo straccio. Monia, se vedi una telefonata, siamo noi. Vogliamo saperne di più. Rispondici. Ci sono dei vocali a tal proposito, se non sbaglio, Leo.
3: Finita la cena, sì. Mia moglie mi dice: la vuoi?
4: Sì, io sì, sì, sì, sì, sì, la voglio, la voglio, la voglio. Allora aiutami a sbaraccare.
1: Bellissimo. Beh, evidentemente la moglie utilizza questi stratagemmi per cercare di venirne a capo. Magari funzionano, a quanto pare sì. Forse abbiamo Monia, stiamo capendo un attimo. Ragazzi, c'è Leo Di Mauro che sta lavorando davvero. Cioè, almeno lui dice che lo fa. C'è Monia? Monia?
2: Sì, buongiorno.
1: Monia? Monia, ci senti?
5: Sì.
1: Eccola, ciao,
5: sì,
1: Monia.
5: Sono qua.
1: Ascoltaci,
5: sono qua.
1: Ascoltaci sì. Dal telefono. Ciao, Monia.
5: Mi sentite?
1: Sì, sì, benissimo. Tu ci senti?
5: Sì. Sì.
1: Bene. Ti chiedo di abbassare il volume della TV o della radio e di ascoltarci dal telefono, così c'è più immediatezza nella chiacchierata.
5: Ah, ok, ascolto dal
1: sì.
5: Telefono, va
1: sì,
5: bene?
1: Sì, sì, è fondamentale, altrimenti okay, sembra
5: okay.
1: Che stiamo parlando terra-luna. Eccoci, Monia.
2: Tra uno straccio e l'altro.
1: Esatto, capiamo se riusciamo.
5: Tra uno straccio e l'altro, sì.
1: Eccoci, Monia, eccoci qua. Hai avuto una serata tra amici?
5: Sì, esatto, ho giocato a carte, maratone.
1: Ah, bene, che tipo di maratone avete fatto?
5: Allora, ho giocato a maratone, poi sono andati via tutti, solo che naturalmente tutti uomini, quindi hanno lasciato...
1: Un disastro.
5: Un disastro, quindi ho dato lo straccio fino adesso.
1: Ma perdonami però, chi te lo fa fare? Nel senso, perché non hai aspettato domani? Magari
5: no,
1: più...
5: non no. Mi piace lasciare la casa in disordine.
1: Vedi, anche alle 4 e mezza del mattino, alle 5 di mattina si mette a posto casa.
2: Si spostano mobili, come si dice.
1: No, piano, piano. Monia, quindi domani ti riposi, immagino, perché sono le 5.
5: Domani sì, sono di riposo, faccio l'infermiera, domani sono di riposo, se no...
1: Bene, altrimenti ciao pulizie, si sarebbero fatte un'altra volta, insomma, ecco. Va bene, quindi sì, ma tu mi sei super precisa quindi a casa? Super precisa, metti a posto
5: sì.
1: Tutto?
5: Sì, ma metto a posto tutto.
1: Tutto.
5: Monia, lo straccio, pulisco tutto.
1: Ma che scherzi.
2: Monia, ci stavamo chiedendo a che piano abiti? Perché sai, se ci abita qualcuno sotto di te quest'ora...
5: terra.
1: Piano terra, salva, come me.
2: Posto,
1: è serena,
2: posto.
1: Può fare quello
2: tranquilla,
1: che vuole.
2: Vai, tranquilla,
1: è vero, va bene.
5: Non disturbo nessuno.
1: Nessuno, è vero, e ci ascolti. Brava, Monia.
5: No, assolutamente,
1: brava,
5: no, se no non lo farei.
1: Certo.
5: No,
1: sì.
5: No.
1: Come si dice, precisa e anche attenta agli altri.
5: Assolutamente sì, non
1: cosa che facciamo.
5: Anche la televisione
1: raramente. Basta,
5: ascolto voi, intanto faccio i miei lavori e quindi...
1: Va bene.
5: Sì.
1: Brava Monia, va bene, ti abbracciamo, buon riposo.

0: Allora adesso.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao, un abbraccio, ciao, grazie ciao, ciao. Della simpatia e della compagnia.
0: Siamo
1: soprattutto
0: qua, apposta per te. Ciao Monia.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: E Supertramp hanno ragione, it's raining again, non adesso ma settimana prossima, da lunedì fino a domenica prossima pioverà tutta la settimana.
1: Quindi devo prendere l'ombrello?
0: Anche due, fai anche
1: sia
0: due.
1: Sia col sole che con la pioggia?
0: Sì, come preferisci, lo sai che tu sei un amante degli ombrelli e sai anche dove puoi poggiarli. Nel porto ombrelli, abbiamo finito, a tra poco. Anche a Castellivano, in provincia di Trento, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Si alzano i toni dello scontro tra Stati Uniti ed Unione Europea. Donald Trump ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion provenienti dall'Unione al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Secondo Bruxelles, se Washington viola gli accordi, verranno tutelati gli interessi europei. Secondo CBS, invece, il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, quale mossa di malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Il caso Minetti, gli operatori dell'ente delle adozioni in Uruguay decise di far adottare il bimbo alla coppia Minetti-Cipriani, convinta di fare il bene del minore. E quanto emerge dalla stampa locale, secondo un'ultima ricostruzione della vicenda, che tuttavia non chiarisce definitivamente sull'effettiva regolarità dell'intero processo. E siamo allo sport, il calcio, l'anticipo della 35esima di Serie A, il Lecce ha vinto 2-1 in casa del Pisa, i toscani retrocedono in Serie B assieme al Verona e sarà Alexander Zverev a sfidare Jannik Sinner nella finale del torneo di Madrid. Il numero uno al mondo ha battuto il francese Phil, mentre il tedesco ha eliminato il belga Blocks. In Formula 1 domenica si corre a Miami, oggi la gara sprint, in pole Lando Norris, secondo tempo per Kimi Antonelli, quarta e settima le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita provenendo dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, buongiorno, buongiorno Italia, 5.02, buon sabato 2 maggio da Malanotte No, ultima ora, Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, Manuel Bella, formazione tipo, si ricomincia? Dai. Si ricomincia, caffettino già preso?
1: Sì.
0: Io ho preso adesso, quindi per un'ora. Com'è la questione del caffè, quanto ti tiene su? Manu?
5: Dico, si dice un paio d'ore, poi c'è il picco, poi c'è il calo glicemico
0: dopo l'oretta.
5: Ti dovrebbe venire il sonno dopo due ore, se
0: sei
5: stanco. Sì, se sei stanco, se non sei stanco, se ti sei svegliato poco fa, no, però
0: mi sono svegliato.
5: Che tu dovresti dormire, ti prendi il caffè adesso, boh, per le 8, magari ti sonno.
0: Ma vediamo, io mi sono svegliato a mezzanotte e mezza, quindi insomma.
1: Quindi aspetta, fermi tutti. Ma tu ne hai presi due però.
0: Io ho preso un'intera macchinetta quando mi sono svegliato a casa.
1: Ok.
0: E adesso vabbè, però sono tre caffè in tutto, perché la macchinetta sono due. Quindi il terzo adesso basta, non ne prenderò più per tutta la giornata.
1: Quindi dormirai dopodomani.
0: No, no, ma tre caffè vanno bene. Tre caffè al giorno vanno benissimo. Sì, ti assicuro, è quello che si dovrebbe prendere. Tre caffè al giorno e il mattino. Poi basta, quattro già no. Però tre caffè al giorno, dai amico. Vabbè, 378-378-1025, preferiamo i vostri vocali, lo sapete. Oppure 02-25-15-15, Power It.

Il nostro Power Hit, ricordi Blanco insieme ad Elisa. A proposito di Blanco, una cosa carina che è successa sui social network, che si è sviluppata, diciamo, sui social network, io

0: spesso non li cito, però quando c'è una cosa carina, perché non dirlo, al concerto di Blanco dell'altra sera a Roma al Palazzo dello Sport, un ragazzo di nome Lorenzo che indossava la maglia della Roma, poi vi spiego perché lo dico, ha visto una ragazza e se ne è innamorato. La ragazza è riconoscibile perché aveva un tatuaggio di Miroslav Klose, quindi evidentemente una tifosa della Lazio, perché Klose ha giocato alla Lazio. Bene, loro non si sono conosciuti, lui si è innamorato e la sta cercando. Quindi Lorenzo, così si chiama questo ragazzo, cerca Chiara e ci ha provato attraverso i social network. Vediamo se riuscirà poi a coronare il suo sogno di conoscere la bella Chiara. Ma noi stavamo parlando di pulizie fatte post serata o mattina dopo. Ciao Michela, benvenuta.
1: Ciao.
0: Ciao, da dove Michela, buongiorno, precisamente? Ciao, buongiorno, da dove?
1: Io abito a Pordenone.
0: Perfetto. Michela, tu leggo il tuo messaggio, hai appena terminato di sistemare la cucina dopo la grigliata di ieri. Alle 5 di mattina abbiamo finito. Quanti eravate?
1: No, eravamo pochi, eravamo in 4, ma abbiamo fatto un po' di casino, no? Insomma, si sporca un po' di pentole. Siccome non dormivo alle 3:30, mi sono svegliata con sete così, ho visto la cucina, ho detto aspetta che mi metto a sistemare un po'.
0: Ecco, questa è un'ottima cosa, cioè nel senso, se uno non riesce a dormire, ok? Si sveglia perché magari, come nel caso di Michela, ha sete, va di là, vede la cucina, un disastro, dice non riesco a dormire. A questo punto mi stanco, magari mi riposo dopo e metto a posto la cucina. Ed è quello che hai fatto.
1: Sì, questo pomeriggio vado a dormire.
0: Hai fatto bene, fai bene. Intanto noi ti facciamo compagnia. Michela, quindi sì, oggi sabato sei libera, puoi stare
1: oggi
0: tranquilla.
1: Oggi sono libera, domenica anche. Volevo dirti una cosa solo, se passo un minuto solo.
0: Vai.
1: Un anno e passa fa, ti ho telefonato e stavo disegnando un quadro.
0: Sì.
1: L'ho finito e l'avevo perso perché l'avevo nascosto in casa per 6 mesi. Dopo l'ho regalato alla mia amica.
0: Ah, quindi l'hai ritrovato?
1: Non lo trovavo più.
0: Perché di solito bisogna stare attenti quando si mette a posto. Lo dico sempre alla mia compagna.
1: Sì.
0: Quando mettete a posto non dovete nasconderle le cose, dovete metterle a posto.
2: Ma alla fine
0: è
2: una curiosità, Michela, dov'era?
0: Dov'era? Bravo.
1: Era dietro un mobile di mia mamma, un mobiletto. Dritto perché doveva essere protetto dagli urti e dalla polvere.
0: Certo.
1: E mi è venuto un flash un giorno che ho fatto smobilitare dalla signora delle pulizie. Ho detto aiutami tu a trovare sto quadro che non ne posso più.
0: L'ho trovato. Vedi, l'avevi nascosto, anzi l'avevi protetto troppo bene.
1: I ladri non lo trovavano di sicuro, a parte che non vale tanto.
2: Ciao Michela!
0: Ciao Michela, grazie! Lady Gaga, questa è Paparazzi.

Blurred Lines, Robin Tichy. Allora, io ci tenevo a farvi ascoltare una perla. Questa canzone è stata rifatta tanti anni fa al Tonight Show con Jimmy Fallon, con gli strumenti, quelli giocattolo dei bambini. Ci sono Robin Tichy, c'è tutta il complesso insomma, che aiuta Jimmy Fallon. Vogliamo sentirla un po'? La facciamo sentire proprio un pezzettino. Ecco, sentite qua, sentite che meraviglia. Ovviamente tutto dal vivo, eh.

0: Amici, tanta roba, se avete la possibilità guardatevelo il Tonight Show con Jimmy Fallon. E noi andiamo da Agostino. Ciao Agostino.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, ti abbiamo tirato su il molare, non il molare, il morale con questa versione di Bloodlines.
1: Sì, okay. Tra l'altro mi hai fatto venire un sorriso perché mi ricordo mio figlio piccolino che adesso ha 5 anni, quando giocava con le bacchette di legno e ci picchiava sopra uguale.
0: Hai visto?
1: Una combinata unica.
0: Vedi, loro ci hanno fatto una bella versione. Robin Thicke e la Tonight Show Band di Jimmy Fallon. Bene, noi ti abbiamo chiamato perché tu hai mandato un vocale. Non è ripreso benissimo, Agostino?
1: Era bellissimo quel vocale lì, proprio preso benissimo.
0: Sì,
1: ho passato da solo, senza nessuno per strada, senza tutti quanti i miei colleghi a riposo. Io oggi, l'unico via.
0: Senti, ma
1: fino a affrontare le Alpi che scolliniamo da Liguria al Piemonte stamattina.
0: Ok, fino a che ora si lavora oggi?
1: In teoria per le 2:30, 3 deve essere a casa oggi.
0: Va bene.
1: Una giornata abbastanza soft, oggi non un viaggio giornaliero, va bene.
0: Meno male.
1: Al mattino col sorriso per fatturare.
0: Bravo. Bravo. Il 2 maggio si ritorna a fatturare, giustamente. Grazie mille, Agostino. Ti auguriamo buon viaggio, sì, naturalmente. E buon lavoro, ti abbracciamo forte.
1: Buona compagnia, grazie. Ciao.
0: Siamo qui apposta, lo sai e lo sapete. 378-378-1025, preferiamo i vostri vocali, oppure 02-25-15-15. Mi dicevi, Manuel, come si chiama lo strumento da bimbi con i quali quello hanno suonato? Esatto, con l'inizio proprio.
2: Il Casio VLZ1 era classico suono sempre a giocattolo, ma ci fecero un sacco di dischi negli anni 80.
0: Hai visto? Da. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very normal people.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: nostro new hit Magnetic alle 5.32 su RTL 102.5. Leo?
1: Sì, c'è il nostro amico, il nostro amico. Wewe, ti dice qualcosa? Wewe!
0: No, no, fammi sentire, fammi sentire.
2: Siamo bella Andrea, Leo, David, buongiorno al popolo della notte,
0: sì.
2: Antonio,
0: ormai è mattino.
2: Una domanda, ma siamo sicuri che questo scudetto va all'Inter?
0: Ancora?
2: Mi sorge un dubbio.
0: Non
2: comunque,
0: c'è nessun
2: sempre
0: dubbio.
2: Sempre forza Napoli.
0: Sempre, sempre sì, non c'è nessun dubbio.
1: Quando ha detto a un certo punto una domanda mi ha fatto tremare.
0: Ah no, può star sereno, tranquillo. Ci siamo dimenticati di dire che ieri c'è stata una partita che ha decretato già due squadre in Serie B.
1: Ah sì,
0: ci siamo dimenticati sì, sì. Sia Pisa che Verona, perché il Lecce ha vinto 2-1 proprio sul Pisa, quindi Pisa e Verona in Serie B, poi si scoprirà, secondo me la Cremonese sarà la terza. E poi dalla Serie B è salito il Venezia. Venezia di nuovo in Serie A, quindi dall'anno prossimo.
1: In ogni caso sono contento anche per la Fiorentina, io quest'anno
0: che si è salvata, si è praticamente salvata. Dai, meno male, meno male.
1: Per cui applausi anche al nostro, un abbraccio a
0: anche
1: al nostro tassista,
0: al nostro Checcone, sì, sì, sì. È la nostra voce da Firenze,
1: Viola,
0: esatto,
1: la nostra voce Viola.
0: Viola, tassista da Firenze, grande Checcone, contento immagino
1: il
0: per
1: mio,
0: la sua Fiorentina.
1: Il mio carissimo amico, compagno di banco delle superiori, tifava Fiorentina.
0: Vedi?
1: Lo saluto, Andrea, si chiama come te.
0: Vedi, lo salutiamo, siamo contenti anche per lui e contenti comunque per la Viola. Coldplay, questa è Charlie Brown.

0: I Coldplay, 37 minuti dopo le 5 del mattino. Buongiorno Italia, buongiorno
1: Andrea. Che? Questa te la devo raccontare. Tanto non ci sente nessuno,
0: no,
1: giusto?
0: No, ma va, sono allora, qualche milionata.
1: Allora sai che noi prendiamo le telefonate qui in cabina di regia. Prendo questa telefonata, mi chiama un pisano e mi manda a quel paese.
0: Giustamente, giustamente. Sei felice per la Fiorentina, ma intanto il Pisa è andato. Tra l'altro a gennaio le cose erano molto diverse. C'era Gilardino, avevano speso 30 milioni sul mercato, ma poi ha mandato via Gilardino, le cose sono andate proprio male, male, male. Vabbè, ci fermiamo, torniamo subito,
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: V60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero

0: Un po' di dance anni 90, The Summer is Magic, nel primo mattino di RTL 102.5. Buon sabato, amici. C'è qualcuno, Leo, giusto?
1: È una persona importante per
0: addirittura,
1: noi.
0: Addirittura? Sentiamo.
2: Sì. Da grandissimi. Ciao. Ai due tifosi napoletani. Sì. Posso dire che, visto che il Venezia è tornato in Serie A, e sta finendo di restaurare un monolocale al quarto piano con terrazza e vista su Venezia, l'anno prossimo per Venezia-Napoli sarei onorato e orgoglioso di ospitarvi io. Vi tengo aggiornati, sto a 15 minuti dallo stadio Penta di Venezia.
0: Ma guarda, allora.
1: Grazie.
0: Leo,
1: sto già partendo.
0: Organizziamoci e andiamo a vedere Venezia-Napoli.
1: Bellissimo.
0: Dai, sarebbe bello.
1: Però devo portarmi il mio Lucas,
0: È
1: per forza. E lui ti fa Napoli.
0: Non ci infila, già è inviato a me, te, ho capito.
1: Sai com'è, dai. L'altro mio figlio no, quello no, ti
0: quello
1: fa
0: è
1: Juventus.
0: Juventino, lo lasciamo a casa
1: da solo chiuso
0: a chiave, certo.
1: Okay, comunque Andrea Lido di Venezia, sei immenso.
0: Sì, grazie mille, davvero. Sei immenso perché giustamente hai visto il disco e hai detto: "Ah, c'è Laura Pausini, immensamente, perfetto."

0: Immensamente Laura Pausini su RTL 102.5. Guarda, siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora qualcuno da ascoltare. Sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Sono Gioacchino da Palermo, un autotrasportatore. Già il sabato si vede poca gente, ma oggi che hanno fatto tutti il ponte è un deserto totale. Noi sempre presenti per la grande distribuzione.
2: Ah, però lo dice con un po' di malinconia.
0: Come
2: no?
0: Mai secondo te?
2: No, dovresti essere contento, no? Poi vedi, in Sicilia hanno fatto pure il ponte. Cosa vuoi di più?
0: È vero, hanno fatto un bel ponte. Tra l'altro il deserto dei Tartari, vero o no? Non so se sei presente che cos'è il deserto dei Tartari
2: o dei Tartari.
0: No, è su questo io mi butto per terra e muoio. Il deserto dei Tartari è un libro di Dino Buzzati. Ma sì. Lasciamo perdere, Leo, è meglio così.
2: Ma
0: ti
2: scusa,
0: prego.
2: L'ha citato, non l'ho capito. L'ha citato,
0: no, non l'ha citato lui, l'ho immaginato io. Il deserto, certo, io ogni volta che immagino un deserto, immagino questo libro di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari.
2: No, per un attimo dico, caspita, ma mi sono perso
0: quel
2: pezzo.
0: No, non ti sei perso niente, stai tranquillo. Va bene, ultimo disco, poi Millennium e salutiamo. Va bene, Closer, The Chainsmokers.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, alla fine della puntata di solito vi sblocchiamo un ricordo, lo facciamo anche oggi, è vero Leo?
3: Certo, come so,
2: amica, che fa? Amica, non possiamo chiudere senza sbloccarvi il ricordo. Lo facciamo anche questa mattina, arriva Barry White, questa è Never Never Gonna Give You Up.

0: Barry White a chiudere questa puntata di Malanotte No. Amici, facciamo i ringraziamenti di rito. Grazie mille Leo Di Mauro.
1: Ciao Andrea.
0: Grazie mille.
1: Ci vediamo domenica notte.
0: Domenica notte, esatto. Grazie mille a Manuel Bella.
2: Grazie a te, ci vediamo stanotte.
0: Prossima notte. Esatto. E dopo di noi le news con Max Vigiani. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, come state?
0: Oh, molto bene, ci vediamo a Como?
3: Io parto dopo il turno.
0: Bene, bene, benissimo. Sì, c'è Como Napoli, naturalmente, quattro tifosi del Napoli ci si intende. Amici, grazie, siete stati in tantissimi come al solito. Dopo le news di Max Vigiani, un altro appuntamento con Non Stop News. Ciao e a domani. Anche a Pellezzano, in provincia di Salerno, sono le 6:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 2 maggio, ben ritrovati da Max Vigiani. Donald Trump ha dichiarato davanti al Congresso che le ostilità contro l'Iran sono terminate. Intanto si è scagliato ancora contro Italia e Spagna e ha annunciato nuovi dazi su auto e camion europei. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
5: Donald Trump riaccende la guerra commerciale, alza i dazi per auto e camion prodotti in Europa al 25%. L'Unione Europea non sta rispettando i patti. L'aumento scatterà la prossima settimana, ha affermato via social il presidente americano. La replica dell'Europarlamento, comportamento inaccettabile. Quanto all'Iran, il tycoon, lasciando aperta la porta a possibili nuovi attacchi, ha ribadito che vuole un accordo, ma ha continuato: non sono soddisfatto dalla loro ultima risposta. Trump ha anche definito anticostituzionale la legge che prevede l'autorizzazione del Congresso per estendere oltre i 60 giorni la guerra contro Teheran. Chiunque tolleri che il regime abbia l'arma nucleare non è intelligente, ha aggiunto ribadendo di non essere contento di Italia e Spagna perché, ha spiegato, pensano sia normale che lo Stato islamico abbia l'atomica.
3: E il Pentagono sta prevedendo di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, quale mossa di malcontento in qualche maniera.

0: era di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Cambiamo argomento, è ai domiciliari. Eitan Bondi, il 21enne, fermato per aver sparato a Roma il 25 aprile contro due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida. Mi vergogno per quello che ho fatto, ha detto il giovane. Per lui l'accusa è stata derubricata da duplice tentato omicidio, attentato e lesioni pluriaggravate con l'aggravante della premeditazione. Siamo allo sport, il calcio, la Serie A. Ieri ha emesso i primi due verdetti. Andrea Salvati.
1: Primi due verdetti di questo campionato di Serie A con le retrocessioni aritmetiche di Pisa e Verona. La vittoria del Lecce per 2-1 sul campo dei toscani condanna infatti non solo il Pisa ma anche il Verona. Il sabato si apre alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domenica si inizia alle 12.30 con Bologna-Cagliari, alle 15 Milan-Sassuolo, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma, partita che potrebbe valere lo scudetto per i nerazzurri. Si chiuderà poi lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
0: Il tennis, sarà Alexander Zverev a sfidare Jannik Sinner nella finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha battuto ieri il francese Fils, mentre il tedesco ha eliminato il belga Block. Per la Formula 1 parliamo del Gran Premio di Miami. Lando Norris partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi, secondo tempo nelle qualifiche per Kimi Antonelli, quarta la Ferrari di Leclerc, settima quella di Hamilton. Tra qualche istante, come sapete, inizierà No Stop News. E allora, buongiorno, ben ritrovate e buon sabato a Giusy Legrez.
2: Buongiorno, buongiorno Max Viggiani. Questa mattina abbiamo deciso con Barbara Sala di parlare di case, di casa, proprio questo concetto del vivere. Preferite l'affitto, preferite comprarla? Negli anni vi siete trovati meglio in una situazione piuttosto che nell'altra? E ancora conoscete magari condizioni in cui a qualcuno è stata occupata la casa? Perché di questo parleremo anche poi in un approfondimento in No Stop News. Quindi aspettiamo voi allo 02 25 15 15.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio, dunque ci attende un sabato di bel tempo da nord a sud, dove il sole sarà l'assoluto protagonista. Al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature minime da nord a sud saranno comprese fra i 10 e i 14 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Via radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un mezzo pesante in fiamme è chiuso il tratto tra Sasso Marconi e il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803-111. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
2: Amici, buongiorno, buon sabato, è il 2... Cosa è successo?
6: Ha guardato il calendario.
2: Ho visto il calendario.
7: E allora?
2: Tra un mese finisce la scuola.
7: E quindi?
2: E
6: quindi sono tre mesi. Già.
2: Tutta estate poi. Dove li
7: la
2: mettiamo?
7: Tristezza. Tu sei mica sola, sai. Un po' di ascoltatori saranno lì che dicono, cavolo, me lo dovevi pure ricordare oggi 2 maggio. Sì,
2: esatto,
7: sì,
2: perché forse loro non avevano guardato bene il calendario e quindi non erano ancora entrati in paranoia. Adesso lo siete,
7: sì,
2: vero?
7: Che bello, che brava. Allora, tieni conto che siamo in mezzo a un po'.

0: ponte, non puoi rovinare i ponti così. Barbara, non è una cosa bella da fare. A proposito, abbiamo salutato Dario.
1: Dario Vanacore, buongiorno.
2: Ma buongiorno a voi, Barbara Sala, Giusy Legrenzi, buongiorno. Di Milano. E allora, è un 2 maggio, sì. La scuola sta per finire.
0: No,
2: sì.
0: Non ancora.
1: Vabbè, dai, manco un mesetto, sì. non mettermela ecco. Così.
0: E poi
2: c'è da parlare di casa di questa mattina, un'altra sì. Batosta, perché c'è chi magari deve pagare l'affitto, sarà in ritardo, c'è chi invece deve pagare la rata del mutuo.
1: No, ma adesso io sono tranquilla perché ho sentito la Meloni in settimana che ha parlato di questa cosa della casa, era bella, sorridente, mi ha dato fiducia. Io sono mi hai detto che ci sono queste quante 100.000 case nuove.
0: Esatto.
1: Sono contenta. E poi c'è più facilità a mandare via le persone che occupano le case.
0: Assolutamente.
1: O per gli sfratti. Tanto io sono povera, non ho nessuna casa affittata. No. Quindi il problema non mi riguarda. Poi sai che hai sentito che sei anche occupata, ad esempio, ha fatto l'esempio che se sei un insegnante, no, con lo stipendio di un insegnante a Milano,
0: sì,
1: in una grande città,
0: quindi fai molta fatica.
1: Fai molta, molta fatica a pagare un affitto. E non ha dato la soluzione.
0: Niente,
1: però,
0: lì ha solo detto che fanno fatica. Fin qua ci arrivavamo anche noi, sì.
2: Da un lato c'è lo studentato, può esserci il professorato, no? Una bella casa con professori all'interno. Così le butto lì.
0: Qualcosa
2: le idee.
0: Bisogna inventarsi, dici tu, sì. Dario, giustamente. Insomma, cerchiamo di capire dai nostri ascoltatori che rapporto hanno con questo luogo dove la sera torni e dici: ah, finalmente a casa.
1: Esatto. Avete investito nel mattone per cui la casa è vostra di proprietà, oppure avete fatto una scelta e preferisco vivere in affitto, così qualunque cosa succede la casa non è mia, si buca il tetto, sai che c'è, io me ne vado. Oppure siete costretti a stare in affitto, perché nelle grandi città, parliamoci chiaro, ma chi ce la fa a spendere 800-900.000 euro per comprare un bilocale, attenzione, non stiamo parlando di una villa con piscina, che altrove con quella cifra ti puoi comprare, però tu vuoi stare in città perché hai una serie di comodità. Insomma, questa è la questione della nostra linea diretta di questa mattina, 02 25 15 15 per entrare in diretta con noi.
2: Sì. E poi messaggi vocali 378-378-1025. Noi intanto partiamo con la musica, il nostro power hit. Sono i The Colors ad aspettarci con la loro Rolling Stones.

0: Rolling Stones con The Colors, 6:12, eccoci qui pronti a chiacchierare con voi di case, di case, di case. Stavamo proprio riflettendo con Barbara fuori onda, no? Qualcuno scrive: io ho pochi soldi, faccio l'operaia eppure ho comprato casa. Certo, il tema è: dipende da dove l'hai comprata.
1: Sì, il punto è proprio quello, perché va da sé. Ma non tutti lo sanno, perché se lo stavo raccontando che io seguo, sono un po' nostalgica della mia gioventù, seguo alcuni gruppi Facebook, no? Di affitti di casa, ma di studenti prevalentemente o giovani lavoratori. E quindi trovi il classico annuncio, no? Affittasi da settembre, stanza singola in appartamento in condivisione, zona Bocconi a Milano, ecco. Per dire 800 euro.
0: La stanza,
1: La stanza, stanza. Che vi assicura un prezzo normalissimo per la zona e per la città, per tutto, per la singola soprattutto. E sotto 2000 messaggi,
0: insulti,
1: ladri, ma sì, come appunto, siete matti, appunto. Regà, quelli sono i prezzi di Milano, non possiamo paragonarli, no, con quelli di, non lo so,
0: senza che si offenda nessuno,
1: senza che si offenda, ecco, nessuno, okay. Ma se io vado, ecco, vicino a dove vado io in
0: vacanze,
1: montagna,
0: ecco,
1: a Borgo Sesia,
0: ecco,
1: una stanza singola non costa 800 euro.
0: Peccato che non c'è lì vicino l'università, per esempio,
1: capito,
0: per
1: la metropolitana, sì, i teatri e tutto, ci sarà altro e avrà un altro prezzo, capito?
0: Quindi sì, è possibile acquistare casa anche se non si hanno stipendi, diciamo, super, ma dipende da dove andiamo
1: dove,
0: a comprare.
1: Dici dove, amico, perché mi sembra, quello, no? È assolutamente importante. Molti fanno proprio un discorso filosofico, come posso dire, no? Di principio, la casa deve essere mia.
0: Di proprietà.
1: Noi abbiamo molto in Italia questo culto, no, della, sì, casa di proprietà, che viene, che è un bene rifugio. Il mattone è un bene rifugio.
0: Oro e mattone, esatto, sono i due bene rifugi di questo paese.
1: E della casa che poi la lasci ai tuoi figli.
0: Distrutta, cadente, ma sì, gliela lasci.
1: Ma no, magari,
0: certo,
1: la ristrutturiamo.
0: Magari la ristrutturiamo, sì. Allora, non so se è questo il tema del lasciare la casa ai figli. Direi però che io per anni sono stata lì in bilico tra affitto, acquisto. Poi ho compreso che comunque ogni volta che io alla fine di un mese verso quella somma lì è finita, non c'è più. Non ha un valore reale. Se quella somma la verso ed è in un mutuo, è per casa mia.
1: È un investimento.
0: È per casa mia.
1: Sì.
0: Quindi qualcosina forse cambia.
1: Però attenzione, per comprare casa ci vuole anche una bella somma di partenza. Perché uno fa ragionamento, no? Pagare l'affitto e pagare il mutuo è più o meno equivalente. Sì, mettiamo che sia vero. Il punto è la base di partenza. Quando tu acquisti casa, devi avere una cifra consistente.
0: Almeno un 20%, lo dicono.
1: Almeno un 20%. E che devi avere subito da dare, e poi ci sono anche tutte le spese che hanno a che fare con
0: notaio, tasse, tutta una serie di
1: cose. E quindi magari non tutti, magari hai un lavoro buono che ti può permettere di pagare un mutuo, ma non hai quella somma lì. La somma arriva, senti questo messaggio: casa di proprietà comprata anche grazie ad una piccola eredità.
0: Certo.
1: Quando poi, è brutto da dire, ma scompare qualcuno, ti lascia in eredità o viene venduta la vecchia casa di nonna, si spartisce, tu prendi anche solo 15-20 mila euro, magari da lì puoi partire,
0: punto di partenza. Vediamo che ne pensa Claudia. Ciao, benvenuta, buongiorno.
2: Ciao
0: Claudia, da dove?
2: Da Brescia,
0: eccoti qua, parliamo un po' di case?
2: Sì, allora, le case, io sono nella zona del Lago di Garda, costano tantissimo, anche solo gli affitti di un trilocale si parla di 600-650 euro.
0: Ma 600 euro un trilocale, dimmi dove, perché vengo subito. Barbara, aiutami.
1: Poco, ma neanche a Vigevano ormai
0: costano. Ma è pochissimo,
1: ma
0: cosa
1: così
0: dici? Ma veramente? Dimmi dove.
2: Ma forse per un operaio è anche un po' tanto, perché se uno fa, prende 1200.
1: No, hai ragione, noi facevamo il confronto con altre
0: sul mercato
1: cifre,
0: della casa,
1: col mercato, esatto, della casa, non con i milioni di miliardi che io ho in banca e voi no, capito? Era semplicemente una valutazione sulle altre cifre.
0: Vabbè, però tu dici che persino 600 euro un trilocale, io insisto che vorrei sapere dov'è, vengo a affittarlo subito.
2: Ma è zona nelle provincette, perché comunque Carpenedolo, Montichiari, ma Montichiari, okay, più alto.
0: Quindi non è Carpenedolo, non è Lago di Garda.
1: Esatto,
0: però
1: non siamo proprio
2: vicini sul Lago di Garda.
1: No, tesoro, no,
0: io,
1: Claudia,
0: dico che sono vicina alla Franciacorta, ma non sono in mezzo
1: io
0: ai vigneti.
1: Io voglio aprire la finestra e respirare l'aria. del lago, capito?
0: E vederlo anche
1: e vederlo,
2: il lago costano due volte tanto.
1: Ecco, vedi, erano queste le cifre che avevamo in mente noi.
2: Sì, sì, sul lago costano il doppio, ma anche comprare una casa comunque vicino a, sul lago è improponibile, perché un trilocale ti costa anche sui 200.000 euro.
0: In tutto questo, Claudio, non abbiamo capito la tua situazione. Sei in affitto? Hai comprato?
2: No, io ho comprato, sono un'operaia, dunque ho un stipendio di 1.400 euro.
0: Sì?
2: Abbiamo scelto di comprare, ma perché i soldi dell'affitto sono soldi buttati, perché alla fine non hai niente in mano, e invece il comprare è un investimento.
0: Ok, parli al plurale, vuol dire che hai un marito, una coppia, siete in due.
2: Sì, sì, io sono sposata, ecco, e ho due figlie.
0: Questo aiuta, dunque, per esempio, avere un altro che porta a casa uno stipendio, dico,
1: Sì. Potrebbe essere.
2: Sì, certo.
0: Quindi alla fine non sono i 1.400 euro tuoi, sono i tuoi più
2: no,
0: quelli
2: però...
0: del compagno, del marito.
2: Sì, però abbiamo 1.000 euro di mutuo, dunque...
1: È una bella cifra,
0: Ma
1: attenzione, e poi ci dobbiamo salutare, con che cifra siete partiti? Cioè, appunto, quello che dicevamo prima, ci vuole un malloppetto, un malloppo iniziale, no? Non è che parti subito col mutuo. All'inizio cosa avete speso?
2: Allora, all'inizio io ho avuto un'eredità di 70.000 euro, ci abbiamo messo dentro quello.
1: Vedi,
0: è tutto assolutamente allineato a quello che diceva Barbara poco fa. Ci vuole una base, e solitamente arriva da un'eredità,
1: quindi fate i due conti.
0: Qualcuno che è mancato e aveva anche qualche disponibilità,
1: due spicci e non ti lascia debiti.
0: E da lì, come si diceva, si parte, poi inizia questa lunga strada di 20, 25, 30 anni. Quanti anni avete fatto
2: anni
0: di mutuo? 30?
2: 30, sì, 30.
0: Ecco, quasi quasi li ho lasciati in eredità ai figli. Io sto male al suo pensiero, ma ci sta. Avete casa di proprietà, cara Claudia. Ciao, un abbraccio.
2: Buona giornata.
0: Ciao,
2: buon lavoro.
0: A presto.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Dai, tra poco ancora voi in diretta 02 25 15 15. Donald Trump non è contento dell'Italia e della Spagna e ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dall'Unione Europea al 25%, perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Pronta la risposta dell'Europarlamento, i dazi di Trump sono inaffidabili, occorre rispondere con fermezza.
0: È stato posto ai domiciliari Ethan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a Roma il 25 aprile contro due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione. Mi vergogno per quello che ho fatto, ha detto il giovane. Per lui l'accusa è tentate lesioni pluriaggravate con l'aggravante della premeditazione.
1: Chiudiamo con il calcio, l'anticipo della 35esima giornata di Serie A. Lecce ha vinto 2-1 in casa del Pisa, i toscani retrocedono in Serie B. Oggi si giocano alle 15 Udinese e Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa.
0: E sono le 6:20 minuti, abbiamo ascoltato le notizie principali, adesso arrivano quelle attese sul traffico e quindi viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, per un mezzo pesante in fiamme, è chiuso il tratto tra Sasso Marconi e il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato e si registra un chilometro di coda. Traffico bloccato sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebbe e Carnia verso Udine, con 2 chilometri di coda a causa di un incidente. Queste al momento le principali notizie. Guidate con la massima prudenza. Buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, amici che ci seguite in auto e state andando magari a trascorrere a questo punto direi un giorno e mezzo via di questo weekend del primo maggio. L'attesa sta per finire, segnatevi queste date. Power Hits estate 2026, 31 maggio a Roma, centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi:
0: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale Charlotte Carden.
1: Ullala, amici, andate a cercare i biglietti se li trovate ancora, del Power Hits estate.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49 euro. E il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59 euro. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
11: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
12: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
13: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal casa, Febal casa.
13: Più info su febalcasa.com.

0: posso più pagare l'affi, perché a dirla così dall'esterno sembrerebbe, ma tu vuoi mettere sulla strada una
1: qualcuno
0: famiglia,
1: che ha un sacco di problemi? No,
0: no, garantisco, questi problemi li avevano creati, perché io poi ho visto la casa in cui vivevano, come l'avevano lasciata, erano quelli che vedete in televisione e dite quelli sepolti vivi dai rifiuti.
1: Se dici non è possibile,
0: e non è possibile. esistono, perché la mia amica ha comprato una casa molto, ripeto, molto carina, ma con dentro una famiglia così. E poi appunto c'era anche la possibilità che i servizi sociali li seguissero, ma loro non volevano essere seguiti.
1: Ovvio.
0: Morale, questa casa lei è riuscita, intanto aveva iniziato a pagare il mutuo
1: per forza,
0: senza starci. Il problema poi a un certo punto era quello che per più di un anno lei pagava l'affitto della casa in cui stava
1: e il mutuo,
0: della casa nuova, che non poteva vivere.
1: Mamma mia. E quando l'ha ritrovata, quanto ci ha ributtato dentro per sistemarla?
0: Per sistemarla un po'. Odore persistente anche dopo un anno.
1: Mamma mia,
0: è
1: ragazzi,
0: complicato.
1: Che cose belle.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Abbiamo vocalino.
2: Ciao RTL, buongiorno. Ciao Barbara.
0: Sì.
2: No, guarda, stamattina si va al lavoro perché noi cuochi lavoriamo sempre. Ciao, Oberon da Cremona.
0: Ciao.
1: Cosa c'entrava qui la casa?
0: Prima abbiamo salutato quelli che magari stavano facendo ancora un giorno e mezzo di questo weekend del primo maggio. Lui diceva: io vado a lavorare, i cuochi, hai ragione, appartengono a quel settore. Che,
1: e quindi quelli per cui noi oggi o stasera andremo magari fuori e troveremo tutto pronto.
0: Anche quelli che lavorano negli alberghi, adesso che lavori, insomma. Altro vocale, sentiamo.
3: Buongiorno, sono Giorgio da Vercelli. Però io ho un mutuo che, grazie al cielo, finisco di pagare agosto 2026, un traguardo che sono sta felice. È il secondo mutuo, però. Detto ciò, 1000 euro al mese di mutuo della signora che ha parlato prima, secondo me è tantissimo. Secondo me è un mutuo non deve superare 400-500 euro al mese, se no è un rischio, a meno che non prendi bene. 1000 euro, ragazzi, è qualcosa.
0: Prendi bene, attenzione.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Innanzitutto risentiamoci per il grande party che organizzerai ad agosto
1: quando
0: 2026, esatto, quando finirai di pagare il mutuo, perché ormai le gioie della vita sono queste: finisci di pagare il mutuo e vai forse in pensione.
1: Quindi la gioia è quando sei vecchio, non ho capito. Aiutatemi a capire.
0: È sempre così. Quindi chiamaci, invitaci, noi veniamo
1: alla festa.
0: E io credo, appunto, devi avere per pagare 1000 euro, appunto, devi essere in due
1: sicuro, o sei da solo e guadagni 10.000 euro.
0: Comunque due buoni, 5, 6, due buoni stipendi, sì. E lavori garantiti
1: anche questo.
0: E signori, vi saluta il nostro amico Checco Zalone col posto fisso statale. Statale.
1: Cioè, doppio passaggio: uno posto fisso, due statale.
0: Sì,
1: che è un upgrade.
0: Diciamo così, è una garanzia.
1: Ragazzi,
0: da quel punto di vista lì è una garanzia, perché sai, se tu lavori nel privato puoi avere un ottimo stipendio, hai un'assunzione, però è un privato, sai mai cosa succede. Nel pubblico sembrerebbero esserci un pochino più di garanzie, ma qui poi ci adagiamo sui luoghi comuni e ci rimproverate, non va bene.
1: Ci scrive Annalisa: comprare casa è una garanzia anche se non è semplice vivere con un mutuo a vita, e lei parla in questo caso di 600 euro. Bisogna avere due stipendi buoni per sopravvivere. Un saluto a voi. Ecco, sta parlando di 600 euro. Poco fa abbiamo fatto l'esempio della signora che ne ha 1000,
0: perché
1: è quasi
0: poi
1: il doppio.
0: Bisogna sempre calcolare dove vivi e quanto ti costa vivere lì, perché c'è differenza.
1: Al di là del mutuo,
0: esatto,
1: ecco, perché poi devi anche pagare 1000 cose, le bollette, uscire, fare i mezzi.
0: Se per andare a lavorare hai necessità dell'auto, perché il posto è lontano, non ci sono dei mezzi che ci arrivano. Ecco là che molta gente dice: mi faccio spennare per l'affitto a Milano, ma sono lì e ho la comodità, posso andarci anche in bicicletta. Amici, tra poco ancora voi, 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025. Adesso le notizie. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha notificato al Congresso che le ostilità contro l'Iran sono terminate, ma ha messo in evidenza che Teheran rappresenta ancora una minaccia significativa. Intanto avrebbe intenzione di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania.
1: È stato un primo maggio di tensione a Torino durante il corteo. Un gruppo di autonomi ha cercato di forzare il cordone delle forze dell'ordine davanti all'occupazione a Scatasuna in corso Regina Margherita. Sono stati lanciati oggetti contro gli agenti, che hanno poi risposto caricando e usando gli idranti.
0: La Formula 1 al Gran Premio di Miami. Lando Norris partirà dalla pole nella gara sprint di oggi, secondo tempo nelle qualifiche per Kimi Antonelli. Quarta la Ferrari di Leclerc, settima quella di Hamilton.
1: Andiamo anche al tennis. Sarà tra Sinner e il tedesco Zverev la finale del torneo di Madrid.

0: bella che è bella, questa, bella, mi bella. Viene da dire parlare tutto così, no? Come l'allenatore nel pallone, bellissima, si sente proprio la sua radice brasiliana. Il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra, si intitola, il nostro unite 6:37, Profumo di estate, qui sicuramente c'è anche un po' di Paweriz estate, inizio già
1: ad avvertirlo. Siamo pronti per questo 31, ormai siamo nel mese giusto, si parte così a Roma. Allora andiamo da un amico, Marco. Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao, sono Marco da Lago d'Iseo, RTL è anche mia.
0: Bene, Lago d'Iseo è un'altra zona dove costano poco le case, vero?
2: Sì, esatto.
0: Te le tirano
2: esatto.
0: Dietro proprio,
2: sì.
0: Te le tirano.
2: Sì, c'è proprio da mettersi le mani nei capelli.
0: Racconta un po' la tua situazione e poi se la sai, insomma, com'è la situazione lì proprio, però io la voglio a bordo lago, che sia chiaro.
2: Allora mi sa che devi fare un bel mutuo,
1: Tanti anni e anche alto, cioè tutto insieme.
2: Sì, decisamente.
0: No,
2: ecco, io sono per l'affitto momentaneo. Mm-hmm. Un po' per la situazione lavorativa, perché essendo, diciamo che lavoro in ambulanza e quindi io devo spostarmi di anno, non diciamo di non anno per anno, però adesso per 4 anni sono qui, quindi sono a posto.
1: Cioè,
2: per
1: qui vuol
2: anni
1: dire qui Iseo?
2: No, lavoro no. Sulla Francia Corta, diciamo io.
1: Ok, ma sono qui zona... cosa vuol dire? Che poi magari ti mandano a Frosinone o semplicemente ti sposti di 5 km?
2: No, dipende. Se un domani trovo un altro posto di lavoro, magari verso Milano, dovrò spostarmi verso Milano. Se lo trovo verso Brescia, mi sposto verso Brescia. Dipende un po' anche da dove si trova. Diciamo che di soccorritori c'è scarsità in questo periodo.
1: Ah, ok.
2: Sì.
1: Di soccorritori assunti, non quelli volontari,
2: esatto,
1: stiamo dicendo,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, stiamo parlando, fa proprio fatica a trovarli. Sì.
1: Ah, e quindi tu sei pronto, insomma, a trasferirti se ottieni una situazione migliore dell'attuale?
2: Esatto, esatto.
1: Okay.
2: Vero anche che tutti puntano al posto fisso.
1: Quindi... il tuo non lo è? Sì.
2: No, momentaneamente no, per 4 anni solo.
0: Ok, quindi tu hai un contratto di 4. Un giorno faremo un approfondimento.
1: No, perché
0: anche...
1: non ho capito, è il tempo, come funziona. Il tempo determinato, ma quadriennale. Giusto?
2: Esatto.
1: Ah,
2: esatto,
1: e dopo 4 anni no, basta, sei libero.
2: E dopo 4 anni, se c'è il rinnovo della proposta, bene, se no si cerca qualcos'altro.
1: Come l'affitto? 4 anni, 4 più 4.
2: Esatto. Esatto, esatto.
0: E quindi lui, vedi, va di pari passo con quello, 4 più 4. È complicato.
2: Esatto.
0: Ma quanti anni hai, Marco, se posso?
2: 34.
0: Hai famiglia, figli, una moglie, una fidanzata, un fidanzato?
2: Convivo.
0: Perché mi dà l'idea proprio di una vita nomade, sebbene 4 più 4, però comunque con questa possibilità di spostarsi ogni 4 anni, che se hai figli è complicato, secondo me.
2: È complicato, sì. Sì,
1: ma avete in animo di avere dei pargoli o al momento no?
2: Quando diventerà obbligatorio ci pensiamo.
1: In che senso?
0: È che adesso sta procrastinando.
1: Dici
0: un po',
1: che per legge prima o poi ce lo obbligheranno. Sotto i 35 bisogna fare figli.
0: Quello in Cina, lo stanno facendo adesso in Cina.
1: Assolutamente.
2: Ecco.
1: Caro Marco, non ci hai detto come va la vita in affitto. Dai, alla fine hai scelto l'affitto.
2: No,
1: e...
2: bene.
0: Ma okay. Quanto paghi? Dove diciamo sei che... e quanto paghi?
1: Brava.
2: Sono praticamente non diciamo fronte lago, ma c'è la strada principale, poi ci sono io.
1: C'è la strada principale, poi ci sono io, sì. Quindi sei un po' all'interno.
2: Lago, strada e poi
1: la casa.
2: Le nostre villette,
1: okay.
2: Diciamo.
1: Okay.
0: Villetta.
2: È un bilocale, non è grandissimo, però per 2 persone va più che bene. Garage, giardino.
1: Sì.
2: Completamente arredato.
1: Dai,
2: siamo
1: diccelo.
2: Intorno ai 400 euro al mese, compreso le spese.
1: Ma il comune è Iseo o è un altro?
2: Sale Marasino.
1: Ah, ok, no, perché già Sale Iseo Marasino. Forse sarebbe anche un po' di più. Sì.
0: Ok, però comunque sì, sei fronte lago, diciamo così. Cioè, vedi il lago, ecco.
1: Beh, 400 euro devo dire che è molto interessante.
0: Assolutamente.
1: Io sto sentendo affitti stamattina che io non sentivo da 3 anni. Non lo so, ma è perché l'avete da tanto? È perché è della zia? Facci capire un attimo.
2: No, è saltata fuori questa occasione e l'abbiamo presa.
0: Ma gli affitti lì sono tutti così?
2: No.
0: Ecco.
2: Sono anche molto più alti.
0: No, infatti.
2: Dopo dipende un po' come è messa la casa. Questa è piccolina, va benissimo per due.
1: Però dici se già hai un figlio.
2: In più è così.
0: No, beh, certo, stiamo parlando di un bilocale, sempre un bilocale, però per la situazione attuale va benissimo. Bilocale 400 euro, da me a Vigevano no, non lo trovi a questa cifra.
2: Non è.
0: No.
2: Decisamente.
1: Quindi siete stati fortunati, ragazzi. Tenetevelo stretto.
2: Fortunatissimi. Sì,
1: ok.
2: Decisamente.
0: Marco, quando andate via,
1: sì,
0: fate un colpo di telefono,
1: prima
0: ci date le chiavi,
1: sì,
0: e noi si viene a stare un paio di giorni lì. Metti, giusto, che vai a fare una settimana di vacanza a giugno.
1: Sì.
0: Noi veniamo sul lago a giugno una settimana, a casa tua. Tanto non ci sei.
2: Assolutamente, assolutamente. Vi riempio anche il frigo, vi tengo aggiornati.
1: Mi piace questa cosa, bravo. Roba lacustre, che vogliamo il cibo del luogo, noi del territorio.
2: Va benissimo.
0: Ma io il pesce non sono brava a cucinarlo. Tu non cucini proprio.
1: Cosa
0: faccio? Facceli trovare già pronti, Marco? Già pronti.
2: Va bene,
0: che mettiamo
2: pronto,
0: nel micro.
1: Gastronomia. Ciao Marco.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao Marco. Ciao.
1: Allora, riassumiamo. Posto sul lago di Iseo.
0: Sì.
1: 400 euro di affitto quando mai? Quindi vabbè, ogni tanto ci sono i miracolini.
0: Vero, assolutamente. RTL 102.5, You and Me, Viaggio Antonacci.

0: Donald Trump non è contento dell'Italia e della Spagna, ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dall'Unione Europea al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Pronta la risposta dell'Europarlamento, i dazi di Trump sono inaffidabili, occorre rispondere con fermezza.
1: La cronaca, un cittadino bengalese di 33 anni è stato arrestato per omicidio volontario aggravato, è accusato di aver ucciso il fratello. L'uomo ha mostrato poi le immagini del corpo della vittima e della presunta arma con un video del delitto alla madre. È successo a Tricase in provincia di Lecce. Alla base del delitto ci sarebbero questioni economiche.
0: La Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio di Miami in programma oggi dalle 18 ore italiana. Secondo tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, quarta la Ferrari di Leclerc, settima quella di Hamilton. Alle 22 si terranno le qualifiche per la gara lunga che si correrà domani. È tutto.
2: 6:47 minuti su RTL 105, ovviamente seguiremo la partenza come di consueto della sprint race e della gara, lo faremo oggi, lo faremo domani, due eventi a tema motoristico, ma torniamo ai nostri telefoni perché squillano e noi rispondiamo allo 02 25 15 15, c'è Silvia. Silvia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Silvia, allora, da dove chiami? Buongiorno. Dove sei?
3: Da Verona Centro, mi seguo sempre.
0: Scusa, siete Verona Centro. Scusa, Verona Centro, mi è entrato proprio una cedolare secca qua, guarda. Orca miseria, un 4 più 4. Aspetta.
3: Perché?
1: Si sta, perché ragionava sui prezzi.
3: Tutte le mattine a quest'ora qua perché siete sì. Siete dei giornalisti bravissimi, molto competenti.
1: Grazie.
3: Molto
1: questo
3: professionali.
1: Fa piacere. Grazie. Ma noi siamo concentrati sulla casa stamattina.
0: Sugli affitti. Sì, sì. Cioè, allora, Verona Centro, sono... ragazzi, stai parlando di uno dei posti più famosi al mondo, capito? Cioè, qui non sono in Italia. Sì, appunto.
3: Beh, io ho abitato da piccolina a Segrate perché mio papà e mia mamma lavoravano là.
1: Sì, non è proprio come il centro di Verona.
3: Siamo veronesi da quattro generazioni.
1: Sì.
3: Ecco.
1: E da quando stai a Verona? Silvia, da quanto stai a Verona?
3: Da quando sono nata, 65 anni.
1: Quindi Segrate, va.
0: Vabbè, è stato per un po'. Vabbè. Detto questo, ma tu quindi sei. Non paghi un affitto, neanche il mutuo, sei nella tua casa. Proprio...
3: No, pago l'affitto.
0: Ah, paghi l'affitto.
3: Sono nelle case popolari, quelle storiche che hanno.

0: più di 100 anni e pago 100 euro.
1: E perché sono case popolari, sono case popolari, quindi sono, hanno una gestione
0: diversa.
1: La mia
0: diversa. È bella dentro perché c'è tre locali, poi ho il poggiolo, un bagno ovviamente, la cantina, il non c'è il garage ma c'è una corte, poi
1: ma ci crediamo che sono belle, bellissime, però è un discorso di graduatorie, di condizioni, è un discorso molto specifico, quello delle case popolari o delle case comunali. Perché non è che voglio dire io decido di andare a vivere in una casa comunale, no?
2: devo avere dei requisiti
1: esatto, e poi entro in una graduatoria e poi nel caso qualcuno decide che io ho diritto ad avere una casa popolare, quindi siamo contentissimi che abbia questa casa bellissima nel centro di Verona a 100 euro, però se io e Giusy volessimo andare a prendere un affitto al centro di Verona
2: dobbiamo aggiungere quantomeno uno zero quantomeno e da lì a salire.
1: Eh sì, perché stiamo parlando veramente di un posto non soltanto famoso e bello in Italia, nel mondo, capito? No. Quindi
2: molto ricercato, molto voluto e poi molto turistico, anche questo fa alzare i prezzi. Ma non abbiamo parlato stamattina della situazione Airbnb.
1: Dovremmo
2: scottante, possiamo aprirlo questo fronte, mancano 10 minuti ma possiamo aprirlo, quindi insomma le case affittate, non affittate per lunghi periodi ma per brevi attraverso queste piattaforme.
3: Sì, anche perché soprattutto io parlo per esperienza della mia Napoli, no? C'è, non che sia il proprietario di Napoli, ma insomma ci siamo capiti, c'è la zona del centro storico in cui è difficile, per non dire impossibile, trovare una casa in affitto, proprio perché tutte le case sono state riconvertite Airbnb. Esatto. E quindi i locali hanno proprio una difficoltà nel caso in cui volessero stanziarsi in quelle zone.
1: Esatto. Giacomo, buongiorno. Ciao Silvia, intanto un abbraccio a Verona che è una città che amiamo sempre tantissimo e non vediamo l'ora di tornare all'Arena. E Giacomo, buongiorno.
4: Ciao a tutti, RPL anche mia.
1: Ciao, ciao Giacomo. Giacomo, di dove sei?
4: Provincia di Cremona.
1: Ok, affitto o mutuo?
4: No, nessuno dei due.
1: Ah, un ricco ereditiero, quindi come pari sintomo, capito?
2: Mutuo finito, scommetto. Mutuo già chiuso.
4: Allora, mutuo finito, no? Io sono, allora, siccome da giovanissimi io e mia moglie lavoravamo tutte e due, abbiamo detto, ma proprio per la serie, chi ce lo fa fare di comprare casa così giovane, abbiamo detto, vabbè, al massimo la venderemo se poi non ci sposiamo e non andiamo avanti. Il fatto sta che l'abbiamo comprata giovanissimi, abbiamo finito di pagarla, che io non avevo ancora 30 anni. Giusti per la crisi del 2009.
1: Ricordo quella crisi lì, partì dall'America, eh? Sì.
4: Esatto.
1: No, riguardava proprio i mutui.
4: All'epoca da giovani nel senso indebitarsi così sembrava, non dico una follia, però quando è il momento magari di girare, vedere un po' il mondo così, noi abbiamo preferito fare quello. Fatto sta che col senno di poi si era rivelata la scelta giusta.
2: Certo, ma poi non avete più fatto altri investimenti, diciamo, nel mattone? Avete concluso
4: no,
2: così?
4: No, ci siamo fermati lì perché poi i figli la fanno. Poi dopo crisi del 2009 e lì abbiamo ballato parecchio.
1: Eh sì, perché c'erano i tassi di interesse che cambiavano, alcuni erano... Sì. Folli.
4: No, ci abbiamo pensato ma poi non abbiamo mai portato avanti niente.
1: La vostra casa ce l'avete, ce l'hanno, ok, sì. Dicevi provincia di Cremona, è un paese piccolo, un paese grande, com'è?
4: No, piccolino, stiamo parlando di 600 abitanti.
1: Oddio, 600 abitanti? Cioè,
2: è un quartiere,
4: un palazzo, sì, è un palazzo di Milano.
3: Ci si conosce per nome.
2: Quasi tutti.
4: Sì, no, non fai a tempo a dire una cosa che la sanno già tutti.
1: Ecco, vedi, io penso che questa sia l'unico modo che al giorno d'oggi soprattutto i giovani hanno per comprare una casa,
2: sì,
1: andare in un posto piccolo.
2: Se mi conosciuto compri. Ci sono tutti quei comuni, Barbara, che ti dicono compri la casa un euro purché tu venga ad abitare questo
1: luogo.
2: Sì, poi
1: sono tutte case da ristrutturare,
2: che non è vero che è un euro, tra l'altro.
1: No, magari sono oggettivamente dei ruderi, ma nel senso letterale del termine, sì, case abbandonate da 100 anni che tu acquisti a un euro e te la ristrutturi.
4: Però, ma col fatto che tanta gente sta facendo questo ragionamento, si sta spostando dai grandi centri verso i piccoli, anche i prezzi delle case, diciamo, ruderi, stanno andando su, non è che te le regalano.
1: No, certo, nessuno ti regala niente, però sai, ci sono ancora dei posti dove con 90.000 euro compri un bilocale. Sono dei paesi in cui magari con 90.000 euro ce la fai.
2: Sì, a magari non nuovo, certamente non nuovo, non appena costruito.
1: Però è una cifra che magari accettabile. Una giovane coppia sì. dice facciamo. Chiaro sì. che se vuoi stare in un grande centro urbano o comodo, vicino all'autostrada, vicino all'aeroporto, non ce la fai
2: non
1: più.
2: Ce la si fa.
1: Bene, bene. Dai,
2: grazie Giacomo.
1: Giacomo.
2: Ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.

0: and I Delegation. Sono le 6:58 minuti. Due cose velocemente. Un amico carissimo con cui non riusciamo a parlare, che ci ha presentato la sua tenuta meravigliosa dove vive, siamo invidiosissime, ma non riusciamo a parlarti perché c'è pochissimo tempo. Credo si chiami Paolo.
1: Polemica. Mio figlio è stato fortunato, bilocale in centro a Bolzano, sì, con garage, 1300 euro d'affitto.
2: Però,
1: se volesse acquistare ci vorrebbero almeno 500.000 euro. Ragazzi, non ridete.
0: Ma è un fortunone questo,
1: ragazzi. Scusate, se abbiamo appena detto che Bolzano è carissima,
0: capito,
1: quasi come Milano, perché sì, questi sono affitti che possono, a Milano sì, forse un
0: bilocale 1300, dai che ce la facciamo.
1: Sì, non ristrutturato, sì, però, non ristrutturato, e per acquistarla forse più di 500.000. E se stiamo dicendo che Bolzano è carissima, Paolo ce lo conferma, questo è.
0: Perché più è stato perché anche il garage adesso, capito?
1: Garage è tanta roba. A Vigasio, provincia di Verona, appena sì, 10 km dal centro. Appena 10 km dal centro, 800.000 euro.
0: Affitto.
1: Affitto. Insomma, questa è la situazione. A 57 anni, applauso per Filippo.
0: Sì?
1: A 57 anni la banca mi ha concesso un mutuo ventennale. L'ho preso come un augurio. Filippo, bravo! Pagherai anche nell'aldilà, ricordatelo.
2: No, vabbè, manco a fa così, dai, su. Allora, in bocca al lupo a tutti coloro che sono alle prese con un mutuo. Complimenti a tutti coloro che lo hanno esaurito o sono esauriti dal mutuo. Questi sono punti di vista. Linea diretta che si conclude qui. Grazie per aver partecipato. Ora alla linea passa la nostra redazione con le ultime notizie.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026 e ti invita a un evento unico dal 4 al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Pellezzano, in provincia di Salerno, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 2 maggio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura alle nuove dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, in particolare sui dazi, ma non solo. Massimiliano Mantiloni.
5: Dopo nuove minacce all'Iran, Donald Trump torna ad annunciare l'inasprimento dei dazi commerciali contro il vecchio continente. L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. La prossima settimana aumenterò i dazi applicati su auto e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente americano. Di piano inaccettabile, che dimostra quanto gli Stati Uniti siano un partner inaffidabile, ha parlato il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Bernd Lange. Intanto i democratici americani insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha sottolineato il leader dei liberali in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. L'Iran vuole un accordo, ma non sono soddisfatto. Stiamo trattando telefonicamente, ha fatto sapere Trump.
4: Come forse saprete, ieri c'è stato il tradizionale concertone, cosiddetto a Roma, legato al 1° maggio, polemiche in particolare sulla cantante Delia e la sua rivisitazione di Bella Ciao. Però noi torniamo adesso invece alle manifestazioni per la festa del lavoro. Le ha seguite per noi Alessandra Giannoli.
6: Marghera, cuore delle manifestazioni del 1° maggio, con CGIL, CISL e UIL in piazza sotto lo slogan del lavoro dignitoso. Dal palco il leader della CGIL Landini ha attaccato duramente il governo, accusandolo di parlare di lavoro solo in termini di propaganda, senza affrontare nodi strutturali quali salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Ascoltiamo Landini.
7: Se ragioniamo di aumentare i salari, noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari in base a quella che è l'inflazione reale.
6: La segretaria generale della CISL Fumarola nel suo intervento ha sottolineato l'importanza del patto di responsabilità in vista del dopo PNRR. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL, ha chiesto interventi più incisivi contro le morti bianche, momenti di tensione durante il corteo corteo che si è tenuto a Torino, un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine nei pressi dell'ex centro sociale a Scatasuna con lanci di sassi e bottiglie. La polizia ha reagito con cariche lacrimogeni e idranti.
4: Siamo allo sport, partiamo dal tennis. Enzo Tamborra.
8: L'impresa mai riuscita nella storia del tennis, vincere 5 Master 1000 consecutivi, è ormai a portata di mano per Jannik Sinner. Domani l'ultimo ostacolo per conquistare anche Madrid sarà Alexander Zverev, cliente fisso del numero uno del mondo, che non perde con il tedesco dagli ottavi di finale degli US Open 2023. Da allora 8 vittorie consecutive per Sinner, che in vantaggio 9-4 nei precedenti. In semifinale l'azzurro è stato implacabile contro il francese Fils, sconfitto per 6-2 e 6-4 al termine di un match senza storia. In due set anche il successo di Zverev, che ha sconfitto per 6-2 e 7-5 il belga Blocks.
4: Il calcio, salvezza più vicina per il Lecce, che ieri nel primo anticipo della 35esima giornata in Serie A ha espugnato Pisa per 2-1. In virtù di questo risultato i toscani sono retrocessi aritmeticamente in Serie B insieme al Verona. Il programma di oggi intanto prevede Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18 e Atalanta-Genoa alle 20:45. La Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio di Miami, in programma oggi dalle 18 ora italiana. Secondo tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, quarta la Ferrari di Charles Leclerc e settima quella di Lewis Hamilton. Alle 22 le qualifiche della corsa di domani. È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato all'insegna del bel tempo sul nostro territorio. Non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni o poco velati. Clima decisamente mite con massime in rialzo anche fino ai 24-25 gradi e venti in progressiva attenuazione. Segnalo poi nella giornata di domenica un aumento della nuvolosità al centro-nord. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
3: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli per un mezzo pesante in fiamme, ora spento, registriamo un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna, mentre sulla 23 Udine-Tarvisio un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code di 2 km tra Pontebbe e Carnia verso Udine. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui, le 7.05, buon sabato mattina e il 2 di mai, cosa sospiri?
0: Sono in sofferenza.
1: Perché?
0: Non ci sono i giornali.
1: Oh signore,
0: non c'era la segna
1: non
0: stampa.
1: C'è Giacalone!
0: Non c'è Giacalone.
1: Sono
0: basta.
1: In sofferenza. Me ne vado. Dario, vabbè, chiudi
2: ma,
1: tu.
2: Ma manca
1: chiudi
2: poco, così tu, dai, calmiamoci. No, che chiudiamo? Dobbiamo
1: la
2: aprire la nostra seconda ora di Non Stop News. Lo facciamo con il Power Hit, firmato Achille Lauro, si intitola Comuni Immortali.

0: Si intitola Comuni Immortali ed è il nostro Power Hit. Lui è Achille Lauro. 7:09 su RTL 102.5 in Non Stop News.
1: Orfani di Davide Giacalone in questo 2 di maggio. Ricordo che Giacalone riposa 2 giorni all'anno.
2: Forse tre.
1: E quando i giornali appunto non escono. Apro e chiudo questa piccola parentesi, no? Un po' secondo me retro il fatto che i giornali, perché giustamente ieri era la festa del lavoro, i giornali non lavorano, non escono, le radio ci sono sempre.
2: Brava,
1: ci sono
2: bene,
1: sempre.
2: Brava.
1: Noi facciamo informazione sempre.
2: Anche se è il primo maggio.
1: Anche se è il primo maggio, ma anche se è il primo dell'anno o se è il 25 di dicembre. Detto questo, massimo rispetto per i giornali, voglio dire, tutte le mattine noi facciamo la rassegna stampa e ci mancherebbe, però ecco, questa marcettina in più della radio ci fa piacere.
2: Va riconosciuta.
1: Sì, sottolinearla. In ogni caso, abbiamo deciso di parlare del piano casa, perché abbiamo dedicato un po' la linea diretta a questo argomento. Ci sono tanti argomenti che sono stati affrontati da Giorgia Meloni nel presentare appunto questo decreto casa, piano casa, chiamatelo come volete, l'edilizia popolare, il social housing, investimenti privati, gli sfratti più veloci, le case occupate. E c'è una trasmissione e un giornalista in particolare che di occupazioni abusive di abitazioni se ne è occupato tantissimo. Stiamo parlando di Fuori dal Coro e di Mario Giordano, giornalista, scrittore, che è collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Mario, grazie per essere con noi questa mattina. Allora, intanto la prima domanda che vorrei farti è che come dobbiamo leggerlo questo piano casa? Secondo te sarà efficace?
3: Diciamo che il piano casa sono soddisfatti, bisogna che siano soddisfatti poi gli italiani per come verrà realizzato. Certamente il fatto che si prenda in esame il problema della casa è una cosa fondamentale, sia dal punto di vista delle case da mettere a disposizione delle persone che hanno bisogno, quindi soprattutto piano di ristrutturazione di quegli edifici popolari che sono vuoti, quindi è la cosa assurda che raccontiamo da tanti anni, sono tante persone che aspettano una casa popolare, ci sono delle case popolari vuote perché non ci sono i soldi per ristrutturarle. Se davvero, perché questo è un annuncio, ma se davvero si mettono i soldi, come è stato detto ieri, per ristrutturare queste case e darle a chi ne ha bisogno, è una prima cosa ottima. Seconda cosa, tutto questo deve avvenire nel rispetto della legalità, e quindi se si sgomberano le case da coloro che li occupano senza averne diritto, anche qua per metterle a disposizione di chi ne ha diritto davvero, oppure dei proprietari che così le possono affittare e mettere sul mercato, non può essere che in linea di principio una cosa buona.
1: Ecco Mario, di questa cosa qui, no, delle occupazioni abusive, vi siete occupati tantissimo in trasmissione, criticando anche a volte duramente la gestione politica della questione casa. Finalmente adesso il governo si sta accorgendo di questa cosa, prima non lo sapeva?
3: No, secondo me lo sapevano benissimo, tant'è vero che sono stati fatti alcuni tentativi, erano già stati sbandierati, soprattutto contro le occupazioni, diciamo dalla parte dell'occupazione della casa, erano stati sbandierati già, basta con i ladri di casa, però delle provvedimenti che non servivano nulla perché erano troppo limitati e troppo complicati. Questo provvedimento nello spirito è giusto perché va, per quanto riguarda gli sgombri, a incidere sull'accelerazione dei tempi di esecuzione dello sfratto. Cioè, un proprietario di casa, quando un inquilino non paga per un po' di mesi, va in tribunale, ottiene lo sfratto, ma in Italia lo sfratto esecutivo non viene mai eseguito. Allora, la cosa sacrosanta che dice questo disegno di legge, che dovrebbe dire questo disegno di legge, adesso dico perché uso condizionale, è che una volta che il tribunale ha deciso lo sfratto deve essere eseguito come avessi tutte le parti del mondo. Dico dovrebbe perché stiamo parlando di un disegno di legge per la parte degli sgombri, mentre l'altra parte è un decreto legge, quindi sarà subito operativa. Questa parte è un disegno di legge. Disegno di legge significa che dovrà essere approvato dal Parlamento e rischia di essere cambiato in Parlamento e poi reso operativo. Quindi, e oltretutto questo testo non è ancora stato diffuso nei suoi particolari, quindi il principio è sacrosanto, cioè nel momento in cui io ottengo uno sfratto il proprietario deve, cioè se certo. Mi rubano una casa Chi me la ruba? Quando c'è un tribunale che dice quella casa è stata rubata, se la devono ridare, esattamente come quando ti rubano un'auto, sì, ti beccano l'auto, poi l'auto te la restituisco. Nella casa invece oggi non avviene così. Se ti rubano una casa, chi ti interrompe ci può stare dentro uno, due. Arriviamo a raccontare storie che sono 18 anni e ci sono persone che stanno dentro la casa 18 anni.
2: Pazzesco.
3: Se questa legge, perché il testo non è ancora stato diffuso nei dettagli, se dirà così e se diventerà legge e verrà eseguita, è una cosa giusta. Però tra il dire e il fare, come vedete, ci sono in mezzo un po' di sé, e io spero ci realizzino.
0: Ovviamente. Contestualmente poi Mario, Giorgia Meloni ha parlato anche di affitti e stipendi, portando esempi pratici come quello di un insegnante che al giorno d'oggi, complice anche i costi elevati, fa fatica a trovare un alloggio in una grande città come Milano. Forse possiamo dire che la politica si stia avvicinando al paese reale?
3: E questo sicuramente è un problema enorme, però questo diciamo che è un problema legato in modo particolare alla città di Milano. Poi è assolutamente migliore, ma in tutta Italia si mantengono livelli degli affitti che sono troppo alti, e perché gli stipendi non sono cresciuti. Quindi qui c'è tutto un problema che purtroppo questo provvedimento non tocca, che è quello, lo tocca l'altro provvedimento, il decreto fatto il 1 maggio, che gli stipendi sono troppo bassi. Diciamo che dal punto di vista della casa, se uno ha la certezza che se io l'affitto nel momento in cui ne ho bisogno posso tornarne di nuovo in possesso, tipo compro la casa per mio figlio che si deve sposare, si sposa fra 2 anni, per 2 anni l'affitto, adesso tante persone la tengono vuota. Perché la tengono vuota? Perché sanno già che se ci mettono uno dentro poi non lo calciano più via, e la casa quando ne hanno bisogno non c'è. Se si riesce a far rispettare la legalità, aumentano anche le case che vengono date in affitto, e come tutti sappiamo, se aumenta l'offerta di case si abbassano anche i prezzi, perché i prezzi si alzano quando non ci sono case. Quindi se si riuscì, ci metto sempre questo se gigantesco, se davvero si riesce a ristabilire la legalità che io della mia casa ne posso disporre, e ci saranno anche più case sul mercato, e vero, quindi anche un aiuto ad abbassare i prezzi, certo, a prezzi arriverà.
2: Dobbiamo solo vedere come va a finire, caro Mario, come ben sai, perché noi osserviamo e raccontiamo, poi vediamo un po' come si procede con tutte queste novità legate all'abitare. Grazie davvero a Mario Giordano, giornalista, scrittore, conduttore di Fuori dal Coro. Ci sentiamo molto presto, buon lavoro.
3: Grazie a voi, sempre viva RTL.
2: Grazie.

0: Justin Timberlake, Mirrors, RTL 102.5. Ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli, per un mezzo pesante fermo in avaria, si registra un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Al momento si transita su una corsia, mentre sulla 23 Udine-Tarvisio un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code tra Pontebbe e Carnia verso Udine. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: I romantici fanno tante cose, l'abbiamo sentito nella canzone di Tommaso Paradiso, 7:25 minuti su RTL 102.5.
1: Amici, avete visto sui social la tendenza come eri negli anni 90? Poi su Now e Sky è tornata tutta Beverly Hills 90-210.
2: Perfetto.
1: Proprio è tornata la moda degli anni 90. Io sono felicissima.
2: Ecco, poi è arrivata l'Ocse, anche l'Ocse è arrivata.
1: Cosa
2: ha detto? Delle cose bellissime. Chi lavora in Italia oggi guadagna in termini reali meno di quanto guadagnava nel 1990.
1: Vedi, siamo dell'entusiasmo.
0: Bello, nostalgia, guarda.
1: L'effetto nostalgia, ecco, in termini economici magari anche no, però i dati sono questi. Noi torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto.

0: latte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: Pool 60. La nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tag 0%, messaggio pubblicitario SEC nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

Donald Trump non è contento dell'Italia e della Spagna. Ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dell'Unione Europea al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale. Pronta la risposta dell'Europarlamento, i dazi di Trump sono in

0: affidabili, occorre rispondere con fermezza.
1: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali, sono sbarcati nel sud-est dell'isola di Creta. Scortati dalla guardia costiera greca, 173 attivisti sono saliti su 4 autobus diretti verso una destinazione non specificata dalle autorità.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Venezia è promosso in Serie A dalla Serie B ed è la terza volta che succede negli ultimi 5 anni. Frosinone e Monza invece si giocheranno venerdì prossimo l'ultimo posto disponibile per la promozione diretta nel massimo campionato. Ai laziali basterà anche solo un punto per ottenerla. È tutto per questa edizione. Adesso arriva il nostro New Hit.

0: babbo la domenica.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, Marte e Mercurio sono presenze importanti, energie che vi convincono di avere sempre ragione, di non sbagliarvi. Vivete un momento tosto, deciso, che non si ferma. Toro, esprimete tranquillamente le vostre emozioni, anche quando magari si tratta di una paura o di un dubbio, perché saranno l'energia perfetta per connettervi agli altri. Amici del segno dei Gemelli, Venere vi aiuterà a vivere persino l'instabilità come qualcosa di utile, di buono, come una sana occasione per cambiare, per fare dell'altro e di meglio. Siate ottimisti. Cancro, bellissimo il trigono che Giove dal Cancro compie con la Luna. Facile per voi trovare spunti e idee che vi facciano pensare in positivo, che vi aiutino a credere nella fortuna. Leone, avete tutta l'energia necessaria a brillare, a fare sempre la vostra parte senza mai rinunciare a niente di importante. Sentite crescere in voi la forza per agire. Cari Vergine, è bello vivere in equilibrio tra emozioni della Luna e fortune di Giove. Bello potersi fidare di

0: qualcuno condividendo con lui visioni e speranze, celebrando la vita. Bilancia, per poter andare oltre le paure di fare qualcosa, dovrete semplicemente puntare alle cose importanti, quelle che valgono e che fanno la differenza senza accontentarvi. Scorpione, la luna nel vostro segno si connette felicemente a Giove, trovando nell'ottimismo la risposta ai suoi dubbi, alle vostre paure. Potrete cambiare l'energia del momento. Sagittario, avrete voglia di aiutare qualcuno o di fare insieme agli altri, forse per cancellare certe paure, per non rimandare e non rimanere fermi di fronte a certe occasioni. Saprete reagire. Capricorno, parlate con qualcuno dei vostri dubbi sul futuro, dei pensieri che vi agitano e non vi lasciano troppo sereni. Condividete paure e speranze per viverle meglio. Acquario, nonostante un certo modo di fare deciso e intraprendente, non mancheranno le piccole paure, quelle esitazioni che renderanno meno veloce ogni scelta. Infine, cari pesci, bellissimo poter contare sull'amicizia di pianeti che dialogano e che collaborano tra di loro. Per questo saprete vivere bene anche i sentimenti meno belli, persino le paure.
1: L'oroscopo di RTL 102.5, la voce e il volto di Daria Baietti. 7.39, buon sabato mattina. Torniamo ad occuparci di attualità e delle ultime notizie che arrivano soprattutto dall'estero. Le ultime di Trump, verrebbe da dire. Potremmo fare una rubrica, proprio le ultime di Trump. Stefano Piazza, giornalista di Panorama e La Verità, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Stefano. Senti, scusa la facezia in apertura, ma oggi c'è un anniversario importante, eh? Sono 6 decadi, giusto?
2: Sì. Sono arrivato ai fatidici 60.
1: auguri, buon compleanno. Buon compleanno, grazie, vedi, è felicissimo. Grazie. Gli ho detto, vedi, festeggi in diretta con
3: che
1: noi.
3: Bello, che bella mattina presto, tra l'altro.
1: Alla mattina presto.
3: In mezzo a un ponte, ma sarai felice.
1: No, senti, a parte le battute, vedi, Stefano Piazza, seguendo gli esteri, è uno di quelli che non può dormire mai, perché ogni giorno c'è qualcosa. Adesso c'è Trump che si mette a sindacare. Prima era molto amico dell'Italia, adesso si mette a sindacare un po' sulla nostra amicizia della Spagna. Insomma, in Spagna gli hanno detto chiaramente no, certe cose qui noi non te le facciamo fare. L'Italia è stata un pochino più moderata, ma adesso lui dice: non sono contento del vostro paese. C'è da avere paura?
2: Beh, sai, l'uomo è imprevedibile, ha detto che potrebbe ritirare i soldati e potrebbe lasciare sguarnita la presenza americana. Non credo che lo farà. Intanto in Germania lo ha fatto, questa notte ha dato l'ordine esecutivo di ritirare 5.000 soldati. È vero che sono una piccola parte, perché i soldati in Germania sono 33.000, però insomma è abbastanza preoccupante. Ma quello che è preoccupante è questa continua altalena nei rapporti, no? È sufficiente dirgli no, guarda, non sono d'accordo, piuttosto che ragioniamo, che subito se la prende personalmente. Tutto molto personale, sì. Tutto molto diretto, è veramente complicato.
3: Sì, infatti, ecco, e poi giusto perché non voleva farsi mancare nulla, ha rimesso la voce sui dazi, di nuovo, questa volta sulle auto, no? Che vorrebbe riportare al 25%. Altra questione, che cosa l'ha fatto arrabbiare in questo caso?
2: Ma è uno scontro continuo, cioè sempre c'è tutta questa cosa di Hormuz, certamente ha avuto un ruolo e non, il problema è che lui non intende tutto questo come rapporto personale. O la pensi come me oppure io ti colpisco. Questa cosa dei dazi arriva come un fulmine a ciel sereno, cioè stavano costruendo tutta una serie di, come dire, di sistemi per poter mitigare questa cosa, che poi pagheranno naturalmente gli americani, perché cioè se uno compra una BMW in America il dazio lo paga lui, non è che lo pago io. Quindi come dire, sono tutte prese di posizione. Io l'ho definito Trump un moltiplicatore del caos. Cioè, è uno che dove mette mano rovescia il tavolo e poi si vede cosa succede. Il problema è che a furia di far così si fanno macerie dappertutto. Stanotte addirittura ha dichiarato che dopo l'Iran prenderà il controllo di Cuba. Cioè sono affermazioni che poi
1: No, anche perché i tavoli che rovescia sono tavoli grandi, capito? Non sono questioni piccoline. A proposito di Iran, ha notificato al Congresso Trump che le ostilità contro l'Iran sono terminate. Ci risulta che siano terminate?
2: No, è un modo per poter andare avanti, cioè per evitare degli stop. Ieri gli iraniani hanno presentato

0: una serie di nuove proposte leggermente più morbide, ma gli americani hanno detto no, non funziona. Il problema è che gli iraniani non intendono in nessun modo fermare l'arricchimento dell'uranio e quindi rappresentano una minaccia non solo per l'intera area, ma per il mondo intero, perché abbiamo visto questi pazzoidi cosa sono in grado di fare. Hanno bombardato i loro fratelli nel Golfo, quindi figuriamoci se dovessero avere un'arma nucleare. Questa è l'unica ragione che io, diciamo, vedo nel comportamento di Trump, nell'essere intransigente.
1: Molto chiaro, rimane una scheggia impazzita che dobbiamo rincorrere quotidianamente, mi pare qui, caro Stefano, però insomma.
2: Ma che ce frega il tuo compleanno, Stefano, ma dai.
1: Aspettiamo i pasticcini in sede. Niente, grazie a Stefano Piazza,
2: Ciao.
1: giornalista di Panorama La Verità. Ci sentiamo presto, buon lavoro e
0: Grazie
1: buon
0: mille,
1: compleanno ancora.
0: grazie, ciao.
2: Pensa, eh? Perché Trump non sapeva che era il suo compleanno, perché se no
1: Ah!
2: avrebbe messo i bastoni fra le ruote
1: Anche
2: anche
1: a
2: a
1: lui.
2: questo,
3: I
2: certo.
3: dazi sulle torte di compleanno, ecco qua, arrivano in un attimo.
1: Ovviamente quelle italiane che sono le più buone del mondo.
3: Certo, o
1: Certo,
3: sul
1: come no.
3: gelato, che è
1: Anche,
3: sempre
1: anche.
3: una bella perla esportata in tutto il mondo. Torniamo tra poco.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
8: Sì! Con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forrest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
11: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
11: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.

0: Siamo entrati nel mese di maggio e quindi la canzone estiva di Annalisa comincia a essere perfettamente stagionale. Stagionale come anche la prevenzione che bisogna fare in questo preciso momento. Forse anche un po' prima, perché per la prevenzione non c'è mai una tempistica precisa, va fatta tutto l'anno. Però su questo aspetto che andiamo ad approfondire tra poco potrebbe essere il momento giusto.
1: Assolutamente, perché appunto tra l'altro oggi è giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e con grande piacere torna a trovarci la professora Antonino Di Pietro, che è dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico di Milano. Bentornato professore, buongiorno, buon sabato. Abbiamo bisogno di sentire l'audio, chiedo alla regia se riusciamo a... Forse professore, proviamo? Vediamo se ci sentiamo.
2: Ci vede? Ci vede? Prima lo sentivamo bene.
1: Sì, infatti.
2: Adesso non lo sentiamo
1: però vediamo
2: più.
1: Che muove la bocca, quindi che siamo collegati. Professore, adesso, non riusciamo a sentirla.
2: Adesso cerchiamo di risolvere questa sì. giornata di prevenzione del melanoma. Storia di vita vissuta, vi dico, io l'estate scorsa al mare vedo su mio figlio un sacco di neri.
1: Ma
2: e vado
1: come
2: in
1: osa?
2: Sbattimento.
1: Ma come? E quindi via subito a fare la visita dei neri.
2: Allora,
1: dei
2: a
1: nevi,
2: quel punto aspetta.
1: Come si chiamano?
2: Esatto, nevi. Perché nella ricetta poi ti scrivono nevi. Io l'ho guardato e ho detto: ma qui il dottore si è sbagliato. E invece no, aveva ragione.
1: No,
2: aveva
1: nevi.
2: Ragione lui. E in ogni caso sono andata in sbattimento di brutto. Io ne ho tanti di neri,
1: sì.
2: Lui pure. E alla fine ho mandato a fare i controlli pure mio padre.
1: Tutta la famiglia.
2: Tutta la famiglia ci siamo a controllare.
1: Tutti.
2: Professor Di Pietro, eccola.
3: Eccomi.
2: Oh, perfetto, forte e chiaro.
3: Eccomi, ci sono.
1: Ci siamo. Allora, partiamo proprio da questa tematica dei controlli. A volte siamo eccessivi nel controllare i nostri nei, i nevi, insomma, come si chiamano meglio. Però è meglio più che meno, mi conferma?
3: No, Luca, non è mai eccessivo il controllare i propri nei. Anche perché ogni volta che vediamo che si trasforma,

0: Aumentano di dimensioni in modo molto veloce, ma soprattutto cambiano colore, diventano irregolari, bisogna farli vedere. Però attenzione, perché nel 70% dei casi il rischio del melanoma è su pelle sana, cioè dove non c'era un neo. Quindi 7 volte su 10 è perché compare improvvisamente una piccola macchia che sembra un neo, ma in breve tempo tende ad espandersi in maniera irregolare e anche con colori differenti, soprattutto molto scuri. In questo caso allora diventa davvero molto importante fare una visita dal proprio dermatologo.
1: Ma noi come facciamo ad accorgerci della differenza tra una macchia e un neo?
0: Le macchie sono un pochino più estese, in genere più sfumate. Il neo è più circoscritto, sembra una lenticchia, okay. Cioè, tutti da piccoli impariamo, no, a riconoscere quello che è un neo o invece una macchia comune. Nel dubbio è sempre opportuno farla vedere dal dermatologo. Certo. Il dermatologo oggi possiede uno strumento molto importante che è il dermatoscopio, cioè riesce a ingrandire il neo e a guardare anche un po' all'interno del neo per vedere come è distribuita la melanina. In questo modo si possono fare delle diagnosi molto più precise rispetto agli anni scorsi, ma soprattutto evitare di togliere inutilmente un neo o una macchia strana. Quindi con questo esame, che è la dermatoscopia, con molta più accuratezza riusciamo a capire e anche a essere sicuri se è opportuno togliere oppure lasciare quel neo.
2: Professore, nell'ambito del melanoma c'è un fattore di insorgenza che spinge proprio alla formazione di questa tipologia di problematiche?
0: Sì, abbiamo visto che come è pericoloso il fumo della sigaretta per il tumore al polmone, è molto pericoloso prendere tantissimo sole, ma soprattutto sono le ustioni pericolose. Quando ci mettiamo al sole nei weekend e poi ci bruciamo, ecco, bisogna essere molto attenti perché lì è un fattore di pericolo molto importante per l'insorgenza del melanoma. Ma ricordiamo che è molto importante eliminare, togliere il melanoma in tempo, perché comincia sempre dalla superficie della pelle e poi pian piano va in profondità, come una goccia di inchiostro che sta cadendo su una risma di fogli, no? Uh-huh. Se io tolgo subito il primo foglio, salvo tutti gli altri, altrimenti rovino con l'inchiostro tutto. Ecco, quindi se io elimino il melanoma quando è all'inizio, io evito che andando in profondità possa entrare nel sangue con le sue cellule e andare negli organi interni, certo, dove poi dà metastasi. Ecco, quindi questo è molto importante da tenere sempre in considerazione.
1: È per questo che la prevenzione è importante, prenderlo in tempo e agire su quello. Grazie quindi al professor Antonino Di Pietro, seguitelo anche sui social perché trovate un sacco di informazioni. Prof Di Pietro oppure Dermoclinico, ad esempio su Instagram. Sì, molto semplicemente lì trovate un sacco di informazioni e perché no, vi ricordate anche di andare a fare prevenzione
3: e far controllare i nei,
1: non so. Guardate le macchie, professore, grazie.
0: Buon sabato.
1: Grazie mille. Adesso mi ha messo.
3: Sì, anche a me un po', devo dire.
1: Devo guardare.
2: Giusto prevenire, ma non senza farsi venire ansie particolari.
1: E soprattutto non adesso, mentre siamo in onda. No,
3: finiamo la trasmissione, arriva Severgnini. Adesso.
1: Dai, poi controlliamo anche Severgnini.
3: Tutti.
1: Basta, oggi controllo anche. Mappiamo anche Severgnini. RTL 102.5, Sister Slade adesso.

0: È sentita proprio così la canzone di Sis Sledge, We Are Family, che trovate in chiusura di Non Stop News.
1: E bene, e niente, sprattata.
2: Se devi andare, arriva Severnini.
1: È andata così, va bene, lasciamo posto. Grazie a tutti, naturalmente, grazie Barbara Sala da parte mia. Ci vediamo lunedì.
2: Grazie a Giusy Legrenzi, grazie ad Arevana Core, grazie alla regia. Tanto noi rimaniamo perché sono le 8, arriva Beppe Severnini. Ciao. Notizie e traffico, ciao. Anche a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 2 maggio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura il nuovo attacco di Donald Trump all'Europa con nuovi dazi decisi per lo scarso appoggio nella guerra in Iran. Ma c'è anche molto altro. Massimiliano Mantiloni.
5: Gli Stati Uniti intendono alzare al 25% le tariffe sulle auto europee. Il presidente Trump ha annunciato un nuovo inasprimento contro il vecchio continente. L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. La prossima settimana aumenterò i dazi applicati su auto e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente americano. Di piano inaccettabile, che dimostra quanto gli Stati Uniti siano un partner inaffidabile, ha parlato il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Bernd Lang, a Washington. I democratici americani insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. È una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha sottolineato il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer. Teheran intanto ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. L'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto. Stiamo trattando telefonicamente, ha fatto sapere Trump.
4: Il tradizionale concerto del 1° maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma è stato aperto ieri da Arisa, che ha cantato Futura per ricordare Lucio Dalla. Polemiche sui social, in particolare per Delia, che ha riproposto Bella Ciao sostituendo nel testo partigiano con Essere Umano. Joelier ha ricordato invece alcuni ragazzi uccisi a Napoli. Questo in sintesi quello che ha riguardato il cosiddetto concertone. In tutta Italia poi ci sono state manifestazioni per il lavoro. A Marghera, in Veneto, si sono riuniti i sindacati. Alessandra Giannoli.
6: A Marghera, tre sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, tornano in piazza uniti per il 1° maggio sotto lo slogan del lavoro dignitoso, filo conduttore degli interventi dal palco. In particolare il leader della CGIL Landini ha attaccato duramente il governo, accusandolo di parlare di lavoro solo in termini di propaganda, senza affrontare i nodi strutturali del paese, salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. La segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, ha richiamato il tema dei contratti e delle disuguaglianze salariali, difendendo il ruolo della contrattazione collettiva. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL, ha puntato invece sulla sicurezza sul lavoro, chiedendo interventi più incisivi contro le morti bianche, l'istituzione dell'omicidio sul lavoro e una stretta sui contratti pirata. Momenti di tensione a Torino durante il corteo che si è tenuto per il 1° maggio. Un gruppo di autonomi, deviando dal percorso autorizzato, ha tentato di forzare in corso Regina Margherita il cordone delle forze dell'ordine nei pressi dell'ex centro sociale a Scatasuna, sgomberato a dicembre. La polizia ha reagito con cariche lacrimogeni e idranti. Gli autonomi hanno risposto con il lancio di sassi e bottiglie.
4: Lo sport.

0: Il calcio, salvezza più vicina per il Lecce che ieri nel primo anticipo della 35esima giornata in Serie A ha espugnato Pisa per 2-1. In virtù di questo risultato i toscani sono retrocessi in Serie B insieme al Verona. Le partite di oggi: Udinese-Torino alle 15, Como Napoli alle 18 e Atalanta-Genoa alle 20:45. Domani Inter-Parma. In Serie B il Venezia ha conquistato la promozione diretta nel massimo campionato. Il tennis si giocherà domani dalle 17 la finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il numero uno al mondo ieri ha battuto in due set il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-4. Infine la Formula 1: Lando Norris su McLaren partirà davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio di Miami oggi dalle 18 ore italiana. Quarta delle Ferrari di Charles Leclerc, settima invece quella di Lewis Hamilton. Alle 22 le qualifiche della corsa di domani. È davvero tutto, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio. Ci attende dunque un sabato che vedrà tempo stabile e ampiamente soleggiato da nord a sud, al più con lievi velature di passaggio. Le temperature massime saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 26 gradi. Con questo è tutto. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli. Per un mezzo pesante fermo in avaria si registrano 2 chilometri di coda tra Sasso Marconi Nord e il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Al momento si transita su una sola corsia. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803-111. Buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Eccoci qui puntuali, 8:06, come ogni sabato mattina. Beppe Severnini è con noi per Severnini alle 8. Buongiorno.
5: Ma buongiorno, buongiorno gioventù. Stavo guardando, per chi ci segue in radiovisione, ma avete visto com'era elegante la ragazza di Trebi Meteo? Giacca azzurra, top nero, bellissimo.
6: C'è qualche riferimento calcistico, mi sa?
5: No, neanche un po'. Oggi non si parla. Settimana prossima.
4: Sì, perché se vincono il campionato settimana prossima non ce ne liberiamo e fa tutta la puntata sull'Inter. Io già la vedo scritta nelle stelle, guarda. Oh, buongiorno Dario Vanacore, che ritroviamo in diretta da Roma. Beppe, oggi tema musicale scelto da te?
5: Allora, è un po', o meglio, l'ha scelto Agata, quella mia nipotina che saluto perché si è svegliata apposta, ormai sa tutto, con Benedetta, e perché ho scoperto che loro cantano e conoscono molto bene le canzoni anni 60, che è stata la mia infanzia, perché io sono nato alla fine del 56, quindi dall'asilo in poi la mia elementari, le medie sono state negli anni 60, quindi ho scelto la musica degli anni 60 perché sono veramente sorpreso, credo che Benedetta e Agata non siano le uniche, cui piacciono molto ste canzoni. Allora ho deciso di fare una cosa proprio legata alla mia infanzia, non è un momento retro che io da adesso in poi vi metto no, però oggi mi dedico alla mia infanzia perché ho scoperto alla fine che piacciono anche a me, e il fatto che una giovane donna come Benedetta, che ha 32 anni, la piccolina che ha 4 anni, ascoltino ma con grande divertimento ste canzoni, vuol dire che qualcosa ci avevano per resistere fino ad oggi.
4: Effettivamente sono tutti brani famosissimi, devo dire la

0: verità, tranne forse il Millennium, di cui adesso Dario ci agevola l'indizio.
1: Ma io proprio questo volevo dire, perché i primi quattro brani, quelli lì che vanno fuori dal Quizennium, sono più o meno intuibili, cioè li conosco, questi li conosco i primi quattro. Sì. Il quinto mi manca, e l'indizio che Beppe ci ha preparato è questo: per tutti un ricordo di scuola. Quindi questa canzone per tutti potrebbe rappresentare un ricordo della scuola.
2: Quindi chi ha la mia età l'ha già capito, però lo spieghiamo convinto meglio dopo.
0: Eh sì, secondo me va un pochino spiegato, Beppe, perché secondo me oggi è, lo dico sempre, ma oggi è molto molto difficile. Amici, mettetevi però alla prova, 378-378-1025, un tuffo nell'infanzia di Beppe Severgnini con la musica degli anni 60. Partiamo con Caterina Caselli e Nessuno mi può giudicare.

0: Comunque hai ragione, Beppe, credo che non esista in Italia una persona che almeno una volta nella vita non abbia canticchiato il ritornello di questa canzone di Caterina Caselli, che è davvero un simbolo di quegli anni.
1: Sì, a me colpisce che appunto Agata, che ha 4 anni compiuti da poco, la canti quando uno la sgrida, capisci? Che quindi ha già capito il collegamento, cioè una bambina di 4 anni canta, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu al nonno, non si fa Agata guardami perché so che mi stai guardando. Dicevo prima fuori onda a Barbara e a Dario che la conoscevo poco, ma l'ho rivista un mese fa Caterina Caselli, c'era un evento, eravamo seduti ma allo stesso tavolo parlavamo e mi raccontava, tra l'altro una donna molto simpatica e intelligente, la saluto, diventata poi una grande discografica molto importante in Italia, mi raccontava che quel gesto con le mani che fa, che gira le mani in maniera, le è venuto fuori così a Sanremo quasi così istintivamente, poi è diventato un cult. Chi non ha la mia età non sa di cosa sto parlando, quindi andate a vedere come gira le mani in un intorno all'altra, mm-hmm, i pugni, una roba strana fa, comunque è funzionato. Va bene, da questo bel ricordo anni 60, ho detto e oggi era l'infanzia, a un ricordo anni 20 del 21esimo secolo, che poi non è un ricordo perché ogni giorno ne fa una, perché ormai è una rubrica fissa, poi passiamo da Donald Trump.
0: Ok.
1: Allora, adesso si è ancora cominciato a prendersi con l'Europa, vuole ritirare i soldati dalla Germania.

0: Avete sentito? Non vuole, dice: io non ho bisogno dell'autorizzazione del Congresso per la guerra, cosa che è scritta nella Costituzione americana. Dice: io non ne ho bisogno perché la guerra in Iran è finita. Cioè lui dice la qualunque, cioè lui può dire, lui, per lui la verità è o la realtà è un optional, come non so il lunotto termico sulle auto degli anni 70, un optional, perché dire che io non chiedo l'autorizzazione alla guerra è fine. Però te ne dico ancora una che è la mia favorita, grazie a un collega di Sky TG24, l'ho visto sui social l'altro giorno, si è messo a fare l'elenco delle cose cui Trump ha dato il suo nome. Allora, ha firmato le banconote in vita, mai visto, poi sala di concerti a Washington, poi le navi, c'è una classe di navi cui dà il suo nome, poi vuole chiamare Trump Station la Penn Station, famosissima stazione di New York, vuole chiamare Trump l'aeroporto di Washington, che adesso si chiama Reagan. Per entrare nei parchi nazionali americani c'è la faccia di Trump sul permesso del, sul pass per i passi nei parchi nazionali. Segnalo che questa lo chiamano cesarismo, io non lo so come chiamarlo. I presidenti, dopo che sono morti, gli dedicano il parco nazionale, certo, la sala da concerti. Lui vuol fare tutto in vita. Te pensa se in Italia abbiamo il governo, chi c'è? Giorgia Meloni, lo chiamo, io parto dove? Ma vengo in treno, parto da Meloni Centrale e arrivo a Meloni Termini. Penso che saremmo tutti perplessi, lei per prima.
1: Sì.
0: In America Trump fa delle robe che io ve le racconto per capire cos'è successo non a questo paese, ma a quest'uomo. Io giuro non lo so. Bene, ora andiamo su un tema più leggero.
1: Ok, chiusa parentesi Trump doverosa ogni settimana, lo sapete. Facciamo un passaggio su quello che tu chiami escortismo. Che cos'è?
0: Allora, escortismo viene da escort. Escort è un modo elegante per non dire una parola che abbiamo in mente tutti, che è prostituta, no? O peggio, perché cioè in Italia il modo per dire prostituta ce ne sono in ogni regione, in ogni città ce ne sono 20, non fatemeli ripetere, ma avete capito. È per, diciamo, dare un po' di profumo a qualcosa che profumato non è, perché la prostituzione non è proprio. Chiunque ha una nipotina, una bambina, una figlia, pensa che non è il futuro che le augura, perché il sesso è una cosa intima, è una cosa personale, non deve essere una bella esperienza avere 7 clienti al giorno. Poi vuoi chiamarti escort e mettere avere l'account social e mettere il vestito elegante e andare con un calciatore invece che con un manovale. Stessa roba, assolutamente stessa roba. Il divanetto del privé vale la casa chiusa o la strada di qualche tempo fa, inutile fare. E invece in Italia sbucano dappertutto, cioè, è incredibile, cioè sbucano le eventi, le notizie, gli scandali legati alle escort sono dovunque, le interviste alle escort sono dovunque. Io sono veramente sbalordito. Boh.
1: Ma sei sbalordito perché rendiamo queste escort protagoniste?
0: No, perché normalizziamo. Allora, non voglio, non sono un moralista e non voglio farlo, perché rendiamo inoffensivo, tranquillo, normale una cosa che normale non è. Ognuno faccia le sue scelte. Io non ho mai, avete sentito, non ho detto rondiamole illegale, arrestiamo, ma neanche per sogno. Però non è una roba, non è un lavoro normale. Chiunque nella nostra vita, il sesso l'abbiamo conosciuto tutti, chi più chi meno. Allora, il sesso è una cosa estremamente intima e particolare, e quindi non è un lavoro normale. E trovare quest'idea che sta passando, che fare la escort è un lavoro come un altro, anche no, non va assolutamente bene. Devi dare un giudizio sociale, io credo, su quello che succede. E perché no, non è una parolaccia, anche morale.
1: Sì.
0: Allora, chi non è d'accordo con me, pensi alla sua famiglia allargata e di: io mi auguro per questa donna, ragazza, bambina, la mia famiglia, quel futuro lì, non so quanti.
1: Sì, è un discorso che ha a che fare molto con la morale, ma anche molto con i nostri tempi e, come dicevi, il fatto che vanno in televisione, vengono intervistati.
0: No, ma vanno dovunque, vanno dovunque, sono dovunque. I calciatori, è successo adesso lo scandalo legato a tutto, i giri, gli alberghi di lusso, le cose. Se ne è parlato anche nella vicenda legata a Nicole Minetti, sì. Avete legato, certo, per cose. In generale, ma dappertutto, è proprio... È la normalizzazione di una cosa che è proprio del tutto

0: normale non è. Siamo veramente diventati una, secondo me, una società superficiale. Poi adesso arriveranno, Severnini, fate gli affari tuoi, eccetera. Benissimo. Bacchettone, però io chiedo.
1: No, ricordiamo però che in Italia prostituirsi non è reato, usufruire di tali servizi non è reato lo sfruttamento della prostituzione.
0: Così, bravissima Barbara, giusto per onore precisazione di cronaca, importante. Però nota bene che io non ho parlato di reati, sì, sì, non ho chiesto condanne, dobbiamo trasformarlo in un reato, non ci penso neanche. Dico soltanto che farlo passare, ah sì, sai, sì, certo, io faccio la parrucchiera, io faccio lavoro in, sì, radio, oppure, io faccio, certo, il geometra, io faccio il professore, chiaro, insegno a scuola, io faccio la escort, non sono, no, non è la tutta la stessa roba.
2: Oh. No. Diamo uno sguardo al volo anche ai messaggi che arrivano. C'è chi prova a indovinare il nostro quizennium. Lisa dagli occhi blu, non è questa. Compagno di scuola, non è questa. Notte prima degli esami, non è questa. Anche se in sostanza un po' risponde a quello che è l'indizio. Per tutti un ricordo di scuola. Continuate a provarci. 378-378-1025. Severgnini alle 8 torna tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Anni straordinari, quelli. Una lacrima sul viso, Bobby Solo. Sì, io penso a Bobby Solo, penso all'Elvis Presley italiano, Beppe.
1: Beh sì, era uno dei tre Elvis Presley italiano. Bobby Solo, poi il suo vero nome era Roberto Satti, giusto? Sì, era, lui era sì. Del 45, quindi, e nel 64, quando avevo appunto avevo 7 anni, ho detto che sono le canzoni della mia infanzia, questa canzone me la ricordo perfettamente mentre la cantava. Ero a casa, guardavo sto qua col ciuffo, i tre Elvis, perché erano tre modi di essere Elvis. Uno era certamente Bobby Solo, l'altro era poi ci arriviamo, perché una delle canzoni di oggi era Little Tony, che era un'altra versione di, e anche Celentano, le mosse, così, quindi erano le tre, uno più rock, uno più melodico, uno più tender, eccetera. Però era talmente popolare, è stato nella fine degli anni 50 Elvis Presley negli Stati Uniti, che comunque l'ispirazione è arrivata in Italia. Probabilmente c'erano pure degli altri, ma questi tre era evidente. E tra l'altro il testo è di Mogol, di Una lacrima sul viso. E l'ultima cosa, la cantata in playback a Sanremo. La finale è stata, non era fuori dal regolamento, ma ha avuto una laringite fortissima, non poteva cantare, gli hanno concesso questa eccezione. Lo sapevate? Nemmeno io fino a 7 minuti fa.
0: No, io sapevo che fino a un certo punto a Sanremo si cantava solo in playback. Non sapevo di questo episodio in particolare, che appunto aveva riguardato lui. Oggi devo dirti, Beppe, che dai messaggi c'è un grande affetto proprio per quell'epoca musicale che hai in qualche modo contribuito a ricreare scegliendo queste canzoni.
1: Cioè, certo, perché sì. I ragazzi a quest'ora dormono il sabato mattina,
0: guarda,
1: di un ponte di maggio,
0: non,
1: e quindi
0: è vero,
1: sono
0: svegli.
1: I nonni. Saluti ai nonni.
0: No, non è vero, anche i più giovani, perché appartiene veramente a un mondo in cui tutto sembrava sereno, c'era grande fiducia nel futuro, perché si parla dei favolosi anni 60.
1: No, quello è vero, quello è vero. Io credo che parte del nostro carattere, almeno del mio, io sono convintissimo, l'ho anche scritto più volte, parte del carattere della mia generazione sia dovuto al fatto che alla fine degli anni 50 e negli anni 60 fino al 67-68 si respirava proprio la sensazione, tutto andava meglio, le persone miglioravano la situazione familiare, non solo, si guadagnava di più tutti quanti, e questo è un altro elemento. Se in Italia, lo sentivo prima stamattina, lo dicevate voi, si guadagnava di più in termini reali nel 90 che nel 2026, voi capite

capite che è un problema. L'impoverimento non è una roccia che cade di colpo. Poi uno comincia a guardarsi intorno e capisce che una certa auto non può più comprarla, una certa vacanza non può più

0: non è così semplice.
1: Però infatti a dirlo si è incapaci tutti, però bisogna trovare soldi da qualche parte. C'è un altro aspetto molto preoccupante che ciclicamente dobbiamo commentare, che è l'antisemitismo, ormai sempre più diffuso in Europa.
0: Sì, ho chiesto io, grazie Barbara, stavo partendo per la mia tangente anni 60 di averlo ricordato. So che è un tema di cui avete parlato molto, ma amo la sintesi, semplifico. Israele è una cosa, il mondo ebraico e gli ebrei sono un'altra cosa. Attaccare, assalire, insultare, diffidare, tutti i verbi che volete di qualcuno che è di una famiglia ebraica, perché è una famiglia ebraica, si chiama antisemitismo, è una cosa schifosa, ma veramente schifosa. Criticare Israele anche duramente per come si sta comportando è una cosa perfettamente legittima, io l'ho fatto molte volte anche a questo microfono, e io che sono stato anche in Israele più volte, mi ha detto: quello che state facendo non è accettabile. La prima responsabilità di questa confusione fra mondo ebraico, anche in Italia abbiamo comunità ebraiche a Milano, a Roma, in tanti posti, ci sono, guarda, alcuni cognomi sono chiaramente le famiglie, poi ci sono gli come nel mondo cristiano, sono persone osservanti, persone che sono sì di famiglia ebraica ma non hanno un particolare interesse al tema, eccetera eccetera. Però mescolare le due cose è veramente pericoloso, e un responsabile è certamente Benjamin Netanyahu, quindi il primo ministro israeliano, quel padre padrone di Israele da qualche tempo, il quale accusava di antisemitismo, accusa chiunque critichi l'opera di Israele. Questa è un'operazione sbagliatissima, pericolosa e anche profondamente sleale. Io ho una collega che è la direttrice dell'Economist, molto brava, si chiama Zani Milton Bedos, ha fatto un'intervista faccia a faccia con Netanyahu e l'ha sfidato su questo punto. Dice: non provi a dire che una come me oppure un giornale come l'Economist è antisemita, perché mai nella vita, infatti assolutamente no, come non lo puoi dire a me, ma proprio mai una cosa del genere. E invece c'è confusione, e quindi ha sbagliato tutti. La Brigata Ebraica ha avuto una parte nella resistenza italiana. Di proposito non ne ho parlato a botta calda, ma adesso sarò brevissimo.
1: Tu,
0: e quindi è giusto che sfilasse
1: alla manifestazione del 25 aprile?
0: Stavo dicendo, sì, è giusto, sì, che sfilasse al 25 aprile, perché ha avuto un ruolo. È sbagliato sventolare le bandiere israeliane, perché vai a creare questo legame che non dovrebbe esserci, e lì le comunità ebraiche dovrebbero essere un po' più coraggiose e permettere perlomeno, anche fra la critica come la sto facendo io in questo momento, e invece non accade. Poi sono successe, e l'ultima cosa è stato lo spunto: in alcuni paesi sta tornando l'antisemitismo proprio drammatico e classico. Io a Londra ho amici che vivono a Golders Green, un posto dove vado spesso quando vado a Londra. Vengono da famiglie ebraiche, quindi i loro nonni si erano trasferiti lì, venivano dall'Europa orientale in questo caso, vivono lì, è un bellissimo quartiere con tante, e gli attacchi a persone che portano la kippa ebraica o a persone che sono identificabili dall'abbigliamento o altro come ebrei, pensate agli ebrei ortodossi che hanno i capelli in un certo modo, la veste eccetera, stanno diventando continui, e questo si chiama antisemitismo. Quindi se vogliamo tornare nel mondo schifoso che abbiamo visto a metà del secolo scorso, siamo sulla strada giusta, anzi sbagliata. Fine.
1: Sì, sono i commenti che riceviamo e che abbiamo anche sentito, insomma, in questi giorni, occupandoci di questo aspetto. Ci rituffiamo, dai, cambiamo decisamente umore, ci rituffiamo nei favolosi anni 60, 1968. Io credo che davvero questa sia una canzone famosissima, perché famosissima lo è lei, la ragazza del Piper. L'atmosfera è quella, Patti Pravo con La bambola.

0: nuovo la bambola RTL 102.5 Severgnini alle 8. Perché questa canzone, Beppe?
1: Ma perché è una bella canzone, perché mi ricordo degli anni 60 e poi sarò molto curioso di sapere l'opinione di Agata se l'ha ascoltata, perché questa non è una canzone che canta ancora, ma me la vedo. Secondo me potrebbe, tu mi fai girare come fossi una bambola, potrebbe accusare, quando arriva a casa mia dice smetti di darmi ordine. Me la vedo, voi non avete idea di cos'è diventata, è pazzesco. È una le bambine hanno veramente il turbo, io non so cosa ci hanno a 4 anni. Vabbè, comunque noi la adoriamo e quindi punto e fine. Dicevo, grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Noi vedete che mettiamo insieme ricordi, temi di attualità, temi anche molto difficili, questo di cui abbiamo parlato, l'antisemitismo, però la vita è fatta di tutte queste cose. Voi con i vostri amici sono sicuro che parlate di cose gravi, di cose drammatiche, di cose divertenti, di cose serie, tutte insieme. Questo programma, lo dico, voglio provare a mettere insieme, quindi facciamo un salto che poi non è un salto, perché raccontavo a Barbara fuori onda che rideva, che allora io non bevo super alcolici, ma il vino mi piace, lo prendo, lo consumo durante i pasti, e per me una pasta alle vongole o un secondo di pesce con l'aranciata è contro la mia religione. Proprio non se ne parla. Ho voglio un bicchiere di vino bianco fresco, soprattutto in questa stagione. Tra i due bevo anche il vino rosso, diciamo autunno-inverno, però forse sono un bianchista, mi piacciono i vini bianchi. E mi sono accorto di una cosa strana, che i vini bianchi, il tipo di vino bianco, il vitigno, seguono un po' le mode. Vi sembra una roba bizzarra, Dario? Stai pensando, questi anziani sono veramente strani, non so cosa Dario vanno a cuore. Tu bevi il vino, Dario?
2: Sì, prevalentemente in accompagnamento al cibo, cioè se devo dire bevo perché voglio bere il vino così, no, cioè capita anche, però
1: però della tua generazione ci sono persone che bevono il vino, altre invece che preferiscono, no, ma ce ne sono molte altre che proprio invece dicono e leggo che è leggermente in calo nella vostra generazione.
2: Sì, forse si predilige lo spritz.
0: Esatto, preferiscono magari i cocktail che sono magari un po' più elaborati rispetto ad un vino, perché il vino forse va conosciuto per essere apprezzato. Ma torniamo alla folgorazione.
1: Senza esagerare, perché
0: no, certo, non dobbiamo essere sommelier, però avere un pochino più, dall'idea di essere una cosa un pochino più ricercata rispetto allo spritz.
1: La mia breve storia del vino bianco e delle mode. Allora, negli anni 80 c'era, me lo ricordo che giravo l'Europa molto in quel periodo, fine anni 80, primissimi anni 90, e c'era il Müller Thurgau, era nei ristoranti, vino bianco Müller Thurgau, proprio dovunque. Poi negli anni 90 sono stati gli anni dello Chardonnay. Io vivevo ma non solo in Europa, anche negli Stati Uniti. Io vivevo negli Stati Uniti e la gente non ordinava un glass of white wine, un bicchiere di vino bianco, diceva

0: Chardonnay, perché secondo me gli piaceva pronunciare il nome, sono convintissimo. Ci sono dei nomi in America come Chardonnay, Cappuccino, Joe DiMaggio, che a loro piace pronunciare. Quindi lo Chardonnay, cioè, era, non so, adesso non vorrei dire, ma era tre quarti del consumo di vino bianco negli Stati Uniti, ma anche in Europa andava fortissimo negli anni 90. Negli anni 2000 Sauvignon. Il Sauvignon, me lo ricordo, sbucava dappertutto. Sauvignon Blanc e Sauvignon Bianco, eccetera. Quello del Friuli, tra l'altro, è molto buono, eccetera, eccetera. Poi negli anni 10 Pinot Grigio. Ve lo ricordate qualcuno? Pinot Grigio, che, di cui si parlava più o meno, e improvvisamente tutti vogliono il Pinot Grigio. Altra parola che piace pronunciare all'estero. Cosa vuoi? Pinot Grigio. È una roba, sembra uscire da una serie televisiva. E quindi adesso non so esattamente, adesso ci sono più i vitigni particolari, tipo, non so, il Timorasso in Piemonte, i vermentini vari della Liguria, la Sardegna, dove sono diventati molto bravi a fare i vermentini, ce ne sono altri, anche il Trebbiano, che è un vino che era proprio un vino da tavola, così adesso lo sanno fare bene, nelle Marche c'è, cosa c'è, la Passerina, ce ne sono tanti altri. Allora, e vi sto convincendo o sto delirando?
1: No. Ti seguiamo. No, non
2: io
1: so.
2: Stavo riflettendo sul fatto che forse il più bistrattato tra tutti è il Gewürztraminer, per la pronuncia impossibile.
0: Esatto. Per gli amici, e infatti è bravissimo, bravissimo Dario. Pensa a un americano, farà dire: cosa vuoi? What do you like to drink? Cosa vuoi bere? Oh, I like a Chardonnay. What would you like? I like Gewürztraminer. Non funziona così. No, ma sai perché l'ho capito? Questo mi è venuto in mente perché mi sono accorto in due diversi ipermercati, due diversi. A me piacciono i vini dell'Alto Adige, lo dico, mi piacciono molto i bianchi dell'Alto Adige, del Friuli dell'Alto Adige. Vado e mi accorgo che due o tre case che so che sono molto buone, o quattro, tutti i loro vini erano nella parte, quelle dove c'è il lucchetto in mente, dove ci sono i vini più cari, dice si sa mai, c'è il lucchetto.
1: Perché
0: o l'antitaccheggio.
1: Li rubano.
0: Esatto, eccetera. Poi ho trovato per queste stesse case il Müller Thurgau nella parte vini a buon mercato, 9 euro, 8 euro, 10 euro, ma case veramente buone. Ho scoperto che mi è venuto in mente che io nei ristoranti guardo la lista dei vini e il Müller Thurgau non c'è quasi più. È un vino passato completamente di moda, è praticamente in saldo nei supermercati. Secondo me è un vino fantastico, quindi io vado in giro, se qualcuno conosce dei supermercati dove hanno del Müller Thurgau buono, io faccio un club Müller Thurgau, perché non se lo fila più nessuno e mi fa anche tenerezza il Müller Thurgau. Piace a me Hortensia, però questo è il punto.
1: Abbiamo dato una spinta, secondo me, ai consumi. Oggi chi va a fare la spesa, una bottiglia nel carrello se la mette solo perché l'ha detto Beppe Severgnini. Dobbiamo tornare sul discorso vini, perché stanno arrivando tantissimi messaggi, stiamo davvero girando l'Italia ed è straordinario. Punto sul Quizzenium.
2: Allora, ci sono tanti errori purtroppo, c'è chi ci ha detto Cara Maestra di Luigi Tenco e non è quella, la canzone Cara Prof di Ramazzotti, no, però ci ha scritto un amico o un'amica che non si firma, il numero finisce per 53, che ha indovinato alle 8 e 28 minuti. Allora do un altro mini indizio, anzi due, rispetto agli autori di questa canzone ci si sente piccoli.
3: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis, Big Cups Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
5: Forest, ma cosa sta dicendo?
4: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
4: Buoni pasto, Ticket Restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
4: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow!
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
9: Pooh 60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Little Tony. Ecco, questo è un altro dei, degli Elvis italiani, giusto Beppe? Scelto in quel filone lì, assolutamente impossibile non aver voglia di cantare e fare karaoke su questa canzone.
1: È bellissimo, no, davvero, anche questo è un mio ricordo di infanzia fortissimo, forse fra tutte, guarda, questa è la canzone che ricordo di più in assoluto, Cuore Madre, la canzone della tachicardia, perché tu sei sotto, non so se chiama rullante, quello fa tun tun tun tun tun tun, sì? Tun, tun, è quello che fa la differenza, il tun tun tun, mm-hmm, sotto. Comunque la canzone della tachicardia, Little Tony, anni 60. E adesso dicevo prima a Barbara e a Dario fuori onda che sto per partire, sì, letteralmente chiudo il microfono, stacco tutto, parto per Ferrara, perché a Ferrara, lo dico, capisco, cioè ci sarà uno su tutti, sarete in tre di quelli che ci stanno ascoltando che oggi saranno a Ferrara o possono essere a Ferrara, ma il Corriere tiene la sua prima festa del Corriere della Sera, la prima volta che lo facciamo. Io sono dal Corriere, quest'anno faccio 31 anni al Corriere e non mai c'è stata una festa, l'hanno fatto altri quotidiani, Il Fatto, La Repubblica, tanti altri, il Corriere mai, ma sono i 150 anni dalla fondazione, 1876, e a Ferrara alcuni di noi facciamo diverse cose. C'è stato Aldo Cazzullo ieri, poi ci sarà Massimo Gramellini domani, e poi Federico Rampini, Veltroni e altri che sono collaboratori, giornalisti com'è, e io oggi pomeriggio alle ore 4 al teatro porto una versione, un po' che non lo faccio più, del, io ho scritto il libro Socrate, Agate, il futuro, l'arte di invecchiare con filosofia, qua ho fatto una versione poetica, si chiama L'arte di invecchiare poeticamente, mi faccio aiutare da una brava attrice, si chiama Chiara Buratti, e metto insieme un po' di ironia sul fatto di invecchiare, cosa che, su cui sono molto impegnato al momento, sto invecchiando ogni giorno, un giorno di più, non ridere, e poi per me quest'anno è un anno impegnativo, sono del 56, ve l'ho già detto. E ho scelto le voci di 10 poete, io le chiamo poete, non poetesse, poete italiane dell'ultimo secolo, quindi da Antonia Pozzi a Patrizia Cavalli, Patrizia Valduga, Viviane Lamarck e tante altre, Alda Merini. È una cosa divertente, benissimo. E per finire, sì, il... Invece, già che ci siamo, dai, mi perdonerete, sono contento che il libro che mi ha portato una fortuna incredibile, ho rotto le scatole l'anno scorso a tanti con Socrate, Agate e il futuro, è uscito in edizione economica, mm-hmm, okay, con due favole che io e Agata ci raccontiamo, e abbiamo fatto gli esperimenti al Montessori, nel senso che con i bambini poi l'avevo raccontata a loro, e si chiamano una la signora Canaglietta, che odia i bambini, e l'altro il signor Schifosi, che non lava mai. È il mio esordio nelle storie per bambini. Ma a Agata piacciono, e quindi ho la sensazione che possono. È un'aggiuntina al libro in edizione economica. Fine.
0: Però
1: basta
0: una...
1: autopromozione, ma è bello condividere, dai, delle cose cui tengo. Questa è un po' casa per me, quindi perdonatemi.
0: Hai fatto benissimo, soprattutto a segnalarci questa signora Canaglietta. In un minuto, però, mi devi spiegare, senza raccontare troppo la favola, perché vogliamo leggerla, e perché non ama i bambini questa signora Canaglietta?
1: Perché Agata chiude le orecchie, perché è una stronza, cioè, non c'è scritto così nella favola, perché lei fa tutti gli elenchi, uh-huh, e li appende in cortile. Io da bambino avevo una in montagna, c'era una signora all'ultimo piano che aveva qualche elemento del tipo vietato correre, vietato ridere, vietato starnutire anche quando vai in raffreddore, vietato nascondersi anche giocando a nascondino, vietato tutto, capisci? E i bambini per difendersi le mandano con gli aeroplanini di carta delle poesie che scrive questo nonno, uh-huh, Beppe, indovinate chi può essere, le fornisce ai bambini e loro mandano nel balcone della signora Canaglia, e lei ha l'allergia alle poesie, sai, c'è gente che ha l'allergia al polline, ecco, lei non sopporta le poesie e i bambini si difendono.

0: prendono così, finché lei vende l'appartamento a una signora che si chiama Viola d'Amore, e invece è tutto consentito, fa un elenco di potete fare tutto quello che volete,
1: che
0: soprattutto giocare a pallone in giardino.
1: Mi hai fatto venire in mente con i divieti la Dolores Umbridge di Harry Potter, con tutti quegli editti attaccati fuori dalla sala grande di Hogwarts. Penso che il livello di cattiveria sia quello. Viva la signora Canaglietta, attenzione perché adesso vi svegliamo il Millennium Hit.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: È arrivato il momento della resa dei conti, ve l'avevamo detto, si parlava di ricordi di infanzia, in particolar modo del mondo scuola. L'ultimo indizio che avevo dato era relativo al fatto che ci si potesse sentire piccoli rispetto a questi autori, a questi artisti che troviamo qui. Loro sono I Giganti, la canzone che ascoltiamo dal 66 è Tema.
5: Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà:
6: cosa pensi dell'amore?
5: Amore,
6: apri il tema, Sergio.

0: giganti, tema il nostro Millennium Meet, difficilissimo oggi Beppe, senza l'aiutino di Dario non l'avrebbe indovinato nessuno.
1: Pensa che tema, tra l'altro c'era un video che non conoscevo, l'ho trovato bellissimo, andate a rivederlo. Il tema è stata la prima canzone, diciamo da grandi, mm-hmm. non da bambini, della mia vita in assoluto. Io avevo 9 anni nel 66 ed ero letteralmente a pochi metri dove sono in questo momento, vi sto trasmettendo da Crema, e sopra dove adesso era una casa morale, al piano di sopra dove sono adesso, viveva una zia con cui avevo meno rapporti che con le altre, erano in tanti mie zie, aveva 2 figli, i miei unici cugini, che avevano 15 anni più di me, quindi avevano il mangiadischi, vado su e stanno suonando questa canzone, mm-hmm. io ho detto ma

0: Però le canzoni non sono solo le canzoni dello Zecchino d'Oro, c'è qualcun altro. E mi sembrava molto, c'era tema, ho detto, si vede che ci sarà anche una canzone, si chiama Interrogazione, o Compito in classe. Invece
1: verifica,
0: no. Solo verifica, invece c'era tema e questa canzone mi è rimasta proprio stampata nella memoria. Forse i temi, io a scuola, quando mi davano il tema, per me era la festa, vedi il mestiere che ho fatto, ma comunque spero abbia portato bei ricordi anche a chi ci sta ascoltando. Tema dei giganti.
1: Oh, c'è polemica nell'aria, Lucio Dabari dice tema? E che c'entra con la scuola?
2: Come?
1: Si fa a scuola, è anche insomma materia, come posso dire, prova all'esame, no?
2: Forse l'ha inquadrato come congiuntivo del verbo temere.
1: Può essere, che io tema.
0: Ma sai che è possibile che lo chiamino adesso prova d'italiano e forse tema lo chiamano solo i boomer come me? Sarebbe una cosa da indagare.
1: No, beh, ti posso dire che alle medie comunque scrivono tema in classe, poi magari ufficialmente viene chiamato in altro modo. Durante l'anno viene usata, e poche volte, ma viene usata. Beppe, ci dobbiamo salutare. Beppe Severgnini, un abbraccio e ci sentiamo sabato prossimo.
0: Faccio la voce dei giganti. Grazie mille, a settimana prossima.
1: Ciao.
2: Grazie Barbara Sala.
3: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Lauria, in provincia di Potenza. Sono le 9.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 2 maggio, ben ritrovati e buona giornata da Max Viggiani. In apertura le nuove dichiarazioni preoccupanti arrivate proprio poco fa del regime di Teheran sembrano spazzar via la speranza già flebile, va detto, di negoziati per la pace. Massimiliano Mantiloni.
3: È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, siamo pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi del comando centrale delle forze armate iraniane. Torna dunque ad alzarsi il livello dello scontro tra Teheran e Washington. Soltanto ieri l'Iran aveva consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. L'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente, ha fatto sapere Trump, secondo il quale gli Stati Uniti potrebbero trovarsi meglio se non si arrivasse a un accordo. E poi ha tuonato: è un atto di tradimento il fatto che qualcuno dica che gli Stati Uniti non stanno vincendo, quindi ha annunciato prenderò il controllo di Cuba dopo aver portato a termine l'operazione nel Golfo. Intanto Trump torna anche ad inasprire dazi commerciali contro il vecchio continente. L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati su auto e autocarri in ingresso negli Stati Uniti, il dazio sarà innalzato al 25%. Tuteleremo i nostri interessi, ha replicato Bruxelles.
2: Cambiamo argomento, è stato posto ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a Roma il 25 aprile scorso a due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione. Mi vergogno per quello che ho fatto, ha affermato il giovane. Per lui l'accusa è stata cambiata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate con l'aggravante della premeditazione. Infine lo sport, parliamo di calcio. In Serie A ci sono i nomi delle prime due retrocesse nel torneo cadetto, ma non solo, ci racconta tutto Andrea Salvati.
4: Primi due verdetti di questo campionato di Serie A con le retrocessioni aritmetiche di Pisa e Verona. La vittoria del Lecce per 2-1 sul campo dei toscani condanna infatti non solo il Pisa ma anche il Verona. Il sabato si apre alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domenica si inizia alle 12.30 con Bologna-Cagliari, alle 15 Milan-Sassuolo, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma, partita che potrebbe valere lo scudetto per i nerazzurri. Si chiuderà poi lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di sabato dal clima mite sul nostro territorio, infatti le temperature massime tenderanno in generale ad aumentare con valori anche fino ai 24-25 gradi, tutto in un contesto all'insegna del bel tempo con sole protagonista per appunto il rinforzo dell'alta pressione, denti in generale attenuazione. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
1: Via Radio.

0: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla diramazione Predosa-Bettole. A causa di un incidente tra due auto si registrano code per un chilometro tra Novi Ligure e la A26 dei Trafori verso quest'ultima. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un mezzo pesante fermo in avaria, ora rimosso. Un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili. Un altro veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria causa code sulla A26 Genova-Gravellona tra Ovada e Masone verso Genova. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803-111. Infine code sulla 1 in uscita a Cassino per traffico intenso. Con questo è tutto, fate buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qua, buongiorno, buon sabato 2 maggio, bene, siete sopravvissute al
3: buongiorno.
2: Primo maggio, Barbara Foria.
3: Buongiorno Armando Piccolillo, buongiorno Amelia Villano, come
4: buongiorno,
3: va?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, benissimo, dopo il primo maggio in effetti un po' pesantiti devo dire.
3: Perché? Però... Che succede il primo maggio? Ragazzi, il primo maggio...

0: vacanza, quasi verso l'estate, quindi scusa, bisogna mettersi in forma, non bisogna più mangiare.
1: Fa freddo.
0: Ma vero, fa freddo.
2: Esatto, fa freddo. Ma com'è?
1: Sembra dicembre.
0: Cioè, io ieri sera sono andata al concertone grandissimo, bellissimo qui a Roma, non fredde pazzo.
1: Esatto. Dici bene.
0: Ma proprio un freddo esagerato.
1: C'è stato anche un tentato accoltellamento alla gomma. Alla di Amelia,
2: sì, è vero,
1: Milano,
2: sì. Vero. Succede anche questo.
0: Sarà stata una ex gelosa di qualcuna che hai fatto innervosire.
1: Va bene, comincia chi c'è, chi non c'è, non parla fino alle 11:02:25:15:15. Questo numero raccoglie le vostre telefonate. Possiamo cominciare.

0: amico della famiglia di RTL 102.5 Luciano Ligabue con A Modo Tuo alle 9.14 minuti e a modo nostro in questo mese di maggio cerchiamo di ridurre ai danni che potremmo provocare se mangiassimo tanto, ok? A modo nostro mangiamo pochi carboidrati,
1: sì, in che modo?
0: Più proteine.
2: Davvero? Certo. Perché ti stai preparando
0: dolci.
2: Alla prova costume.
0: Voi siete alla moda col fioretto nel mese di maggio o no?
2: Ma non è una moda, maggio è il mese mariano, spesso per i credenti si vengono fatti dei sacrifici, dei fioretti. Sì.
0: Ma quanto in qua sì. sei? Tu sei
2: io da sempre, io faccio il fioretto sempre a maggio, vorrei fare il fioretto di non vederti per un mese.
1: Esatto, perché non riguarda solamente il cibo, è su tutto, magari certo. anche un impegno a comportarsi meglio in famiglia, è qualsiasi cosa.
2: È un sacrificio che viene fatto, di solito che ne so, per chi è più goloso, se ti piace magari un bicchiere di vino, dici tu devi rinunciare a qualcosa che ti piace tanto.
1: Capisco che rinunciare al carboidrato è veramente faticoso,
2: esatto.
1: Quindi
2: puoi rinunciare anche a far l'amore, lo sai.
1: Perché l'hai detto tu che
2: Armando,
1: ecco,
2: tua moglie ha fatto il fioretto di rinunciare a far l'amore, mi ha detto.
0: Sì,
2: ah. Beh, è una cosa a cui cioè devi rinunciare a qualcosa che proprio ti piace assai, capito?
0: Ho capito, ma di solito si fa nel periodo invernale, no?
2: No, si fa a maggio, ragazzi, ma è maggio.
0: Questa cosa di maggio, cioè se uno la fa ad aprile. Non si fa da prima.
2: Ma no, perché il mese proprio dedicato, diciamo il mese mariano, si fa un sacrificio e quindi
1: è dedicato
2: un
1: alla
2: fioretto.
1: Madonna. Sì, sì, sì.
2: Chiediamolo pure ai nostri ascoltatori, che ne sai, qualcuno ti dice io faccio il fioretto di.
0: Ok, dai, allora mandateci un vocale se vi va al 378-378-1025 oppure chiamateci allo 02 25 15 15. I servizi e le furbate, le fregature le rimandiamo anche a sabato prossimo.
2: Ma poi anche c'è cioè, maggio, il mese della fioritura, cioè il mese dell'amore, ci si prepara, capito, a tutte le cose belle. Quindi
1: ma siamo curiosi proprio comunque di questo sacrificio del fioretto, perché comunque chissà se tutti ancora lo fanno, perché
2: infatti quello non è detto, esatto. Tu la fai?
1: Lo facevo, sempre sul cibo anche io.
2: Vabbè.
0: Molto bene, andiamo con Meg e la sua Fabulous.

0: Milico, la canzone nostra, 9:22 minuti, RTL 102.5, chi c'è, chi non c'è, non parla, ci sono tantissimi messaggi vocali che sentiremo da qui a poco.
1: C'è Fioretti?
0: C'è Fioretti, perché ognuno da nord a sud li fanno tutti.
1: Certo, una rinuncia, una piccola rinuncia, una buona azione, dai.
0: Ma se vi dicessi per esempio, un dos tres, un passito bailante,
2: è Ricky Martin e arriva in Italia per l'unica data italiana, ovvero il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto, ed è l'unica data mondiale del pop latino. Salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili.
1: Oh, un dos tres, non perdete l'occasione da vivere dal vivo l'energia e il ritmo proprio della musica del grande Ricky Martin, bello e bravo, sottolineiamo bello e bravo. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. noi saremo lì a San Benedetto a ballare
0: contigo, e con
3: un passito ballante, Maria.
0: Armando,
3: vieni con noi.
0: Sì, come no. Torniamo tra poco.
3: RTL 102.5. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come tartar di bovino, 2 per 105 grammi a 3,69 euro, e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Oh, mamma mia, dei Maneskin su RTL 102.5.
1: Sai che è stato avvistato a Taormina, mano nella mano con la sua splendida fidanzata, a passeggiare?
0: La Sicilia va fortissimo, eh? Dua Lipa si sposerà a Palermo.
1: Sì, che bello. Beh, la Sicilia anche, sempre per i matrimoni.
2: Anche Harry Styles
1: si sposerà a Palermo?
2: Sì, sì. No, forse a Roma.
0: A Roma.
1: Ah, ma adesso le ha dato l'anello a Zoe, mo già sappiamo dove si sposano.
2: Ama particolarmente Roma.
0: Chiediamo a Giuseppina dove si è sposata. Buongiorno.
1: Giuseppina.
3: Buongiorno.
0: Ecco.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Tu sei sposata o ti devi sposare o ti vuoi sposare? Dire.
3: No, allora io sono, conviviamo da 23 anni con il mio compagno.
0: Okay. Senti, ma
3: Davide,
0: tu fioretti ne hai mai fatto nella tua vita? Fioretti?
3: Sì, come no? Ha voglia.
2: Quali?
3: Guarda, io ho fatto un fioretto quando avevo il mio secondo figlio che stava male. Mm-hmm. E ero al Bambin Gesù di Roma e siccome ero una ragazza un po' che facevo delle trasgressioni,
0: sì,
3: a livello verbale.
0: Mm-hmm. Ok.
3: Promisi di non bestemmiare più, quindi sono
1: proprio così,
3: più.
0: Speriamo che tu non lo faccia più.
1: Mai più.
3: Non l'ho fatto più da 22 brava. Anni e continuo.
0: Brava Giuseppina.
1: Brava.
3: Grazie.
0: Va bene, Giuseppe, vuoi fare un saluto?
3: Sì. Saluto tutti e i miei figli, anche mio figlio Matteo che è rimasto a Roma e un buon viaggio a noi quattro.
0: Va bene,
1: dove
0: ciao,
1: andate
0: ragazzi.
1: Non si sa.
0: A Padova forse.
1: A Padova,
3: no,
1: bene.
3: No, a Genova.
1: Ah, bello, salutateci quindi tutta Genova.
3: Grazie.
0: Ciao. Fate un felice weekend insieme a 6 milioni di italiani che in questo ieri, venerdì e sabato e domenica staranno fuori casa.
1: Che bello, il weekend lungo.
0: Lunghissimo. Dai, c'è una novità, stessa direzione, lei e la splendida Paola Iezzi.

0: New It su RTL 102.5 alle 9.38 in diretta, era la nostra Paola Iezzi, stessa direzione.
1: Mancano 29 giorni, amici, l'attesa sta per finire.
2: Oh. Il Power Hits Estate 2026 arriva, e sì, il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico, quindi preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
0: Tipo Giorgia, tipo Gigi D'Alessio, Jolier, Madame, Ernia, Fred De Palma.
2: E per un tocco internazionale...
1: Dai, Charlotte Gardin, fantastico. Sì. Allora, 29 giorni mancano, eh?
0: 29, meno 29, 28, 27, 27.
1: Ma questi sono i secondi, questi sono i giorni.
0: Evviva il Power Hit!
3: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.
6: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very normal people.
7: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero

0: Piaggio Antonacci, cortocircuito su RTL 102.5. Andiamo subito in redazione da Max Viggiani.
1: Buongiorno, sono qui per darvi una notizia arrivata da due minuti, tragica purtroppo, perché è morto Alex Zanardi. L'agenzia ANSA lo ha diffuso la notizia alle 9.45, lo ha annunciato la famiglia, naturalmente il decesso, ex pilota di Formula 1, come ricorderete, campione simbolo del paralimpismo. Zanardi era nato a Bologna e aveva 60 anni. Nel 2020 un tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Quindi naturalmente nel giornale orario delle 10 daremo ulteriore spazio con altri particolari su questo lutto che ha colpito il mondo dei motori, ma non solo, perché Zanardi era un personaggio obiettivamente molto conosciuto. A voi.
0: Grazie Max.
2: Grazie. Quindi, che brutta notizia.
0: Bruttissima notizia.
2: Per me è un campione proprio nella vita, anche è stato un esempio
0: attivissimo, è stato attivo
2: nello
0: sport.
2: Proprio un esempio di vita, perché comunque anche dopo l'incidente non ha mai mollato,
0: ha continuato a lottare. Allora 02 25 15 15, noi stamattina stiamo cercando di chiacchierare anche sul fatto di fare i fioretti in questo mese di maggio.
2: Sì.
0: La capitale di Roma in questo mese di maggio
2: è piena di
0: musei,
2: turisti, ma
0: musei
2: tutta
0: aperti in tutta Italia,
2: perché c'è anche il maggio dei monumenti, quindi maggio è un mese proprio bello, un po' di passaggio.
3: È vero.
0: Adesso mi do un po' di arie. Oggi
3: vai.
0: Si ricorda anche il grandissimo

0: Leonardo da Vinci, oh, che morì proprio il 2 maggio.
1: L'hai letto? Si è informato.
0: Vabbè, sì, l'ho letto, ma lo sapevo di mio dentro di me.
1: Cioè, sempre saputo.
2: Dentro, però.
0: Va bene, lei ha origini italiane, la splendida Taylor Swift che sentiamo con Opalite. Vai.

0: Eurythmics, Miracle of Love su RTL 102.5. A proposito di amore, al 378-378-1025 volevo salutare Mirella che dice il suo fioretto è di non innamorarsi più, capito?
1: No, mamma mia, no.
2: Questo vuol dire che si innamorava frequentemente, cioè avevo queste cotte, queste infatuazioni molto...
0: Voglio farvi sentire un vocalino al volo, vai.
3: Ciao amici RTL, ma che rinunce, rinunce. Per me il fioretto è solo una specialità della scherma. Andrea Pasticcioli di Venezia.
0: Ciao Andrea, c'hai ragione, no? C'hai ragione, dai, bello. Comunque, 378-378-1025 o 02-25-15-15, raccontateci i vostri fioretti.
1: I vostri fioretti, e che cosa fate questo weekend così
2: anche,
1: lungo? Magari
2: anche
1: siete
2: chi dice
1: partite.
2: Il fioretto di non lavorare tutto maggio.
1: Ma quello però c'è un fioretto. Ma certo, ma non è quello, lo sceglie.
2: Relax.
1: Se se lo può permettere, beato te. Anche a Cassinasco, in provincia di Asti, sono le 10 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 2 maggio, buona giornata, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura la notizia che vi abbiamo anticipato in diretta pochi minuti fa, e cioè purtroppo la morte di Alex Zanardi. In diretta c'è per noi Enzo Damborra. Te Enzo, buongiorno.
6: Sì, buona giornata. Con la scomparsa di Alex Zanardi se ne va un supereroe dei nostri

0: Tempi, da pilota automobilistico a campione paralimpico, più forte di tutto. Il primo colpo durissimo del destino nel 2001, quando gareggiando nella IndyCar, dopo uno scanto viene travolta a 300 km orari da un altro bolide. Si sottopone a 15 interventi, torna incredibilmente alle gare, ma Alex Zanardi decide di lasciare il segno nel mondo paralimpico. Ai Giochi di Londra del 2012 diventa campione due volte con due ori e un argento in handbike. Qualche anno dopo altri due titoli e un secondo posto. Diventa un simbolo, spinge tantissimi disabili a praticare sport. Nel 2020 un altro durissimo colpo del destino, un incidente nel Senese mentre ancora con l'handbike travolto da un camion. Da allora cala il silenzio, interrotto quest'oggi dalla triste notizia della sua scomparsa data dalla famiglia e da Obiettivo 3, la sua associazione. Zanardi aveva 59 anni ed è tutto nello studio.
1: Grazie, cambiamo argomento questa mattina. Una dichiarazione di un capo del regime iraniano sembra aver dato una spallata ai delicati e precari equilibri nei negoziati tra America ed Iran. Massimiliano Mantiloni.
2: Il generale Mohammad Jafar Assadi, alto ufficiale delle guardie rivoluzionarie iraniane, ha dichiarato che una ripresa degli scontri tra Iran e Stati Uniti è probabile. I fatti dimostrano che gli americani non rispettano alcun impegno, ha denunciato, avvertendo: siamo pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Soltanto ieri l'Iran aveva consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. L'Iran vuole fare un accordo, ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente, ha fatto sapere Trump, secondo il quale gli Stati Uniti potrebbero trovarsi meglio se non si arrivasse a un accordo, e poi ha tuonato: è un atto di tradimento il fatto che qualcuno dica che gli Stati Uniti non stanno vincendo, quindi ha annunciato: prenderò il controllo di Cuba dopo aver portato a termine l'operazione nel Golfo. Trump torna anche ad inasprire dazi contro il vecchio continente: l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati su auto e autocarri in ingresso negli Stati Uniti, il dazio sarà innalzato al 25%. Tuteleremo i nostri interessi, ha replicato Bruxelles.
1: È tutto, c'è il traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in leggero aumento su gran parte della rete. Per il traffico intenso registriamo code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona, e di 20 minuti sulla A26 dei Trafori tra Masone e Ovada verso Genova. Infine vi ricordo che sulla A7 Serra Valle Genova per lavori sono attivi due cantieri tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone nella galleria Monreale e tra Bolzaneto e Busalla nella galleria Giovi Nord. In vista dei rientri del ponte del 1° maggio, in cui si prevedono aumenti del traffico, per chi viaggia verso Milano consigliamo di verificare prima la viabilità e, se i tempi di percorrenza sono superiori alla media, di preferire la 26 Genova Gravellona e di mettersi sulla 7 attraverso la diramazione Predosa-Bettole. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
6: Chi c'è, chi non c'è non parla. 10:04, Barbara, Meli, Armando fino alle 11, amici con voi allo 02 25 15 15. Ma nei messaggi ci scrivono anche: ma il fioretto che cos'è davvero?
7: È un sacrificio che si fa, diciamo, dovrebbe essere un piccolo sacrificio, no?
6: Cioè, non è che, faccio un esempio, non è che ti piace andare in moto, allora dici vabbè, sai che c'è, non vado in bici, così la moto ci vado uguale. No, ti piace andare in moto, non devi andare in moto, non dico per tutto il mese di maggio che
7: no, ragazzi, se si fa tutto il mese di maggio.
6: Ma per forza.
7: Certo, scusa, che devi fare? Un giorno sì, un giorno no.
8: Che poi nascono proprio come gesti di devozione e c'è cioè proprio offerta.

0: parti simboliche alla Madonna, no?
1: Sì.
0: Che poi sono state trasformate anche in modo più leggero, però ecco, all'inizio erano molto spirituali questi fioretti.
1: Madonna mia, ma proprio tutti e 30 i giorni.
2: Il mese è fatto di 30 o 31 giorni. Cioè, di solito è così, capito? Quindi se lo devi fare una rinuncia per 30 giorni, 31, quant'è?
1: Rinunciate allora. Cominciamo, secondo Power It, vai.

0: tutta la piazza ieri cantava questa canzone, tutti i ragazzi a Piazza San Giovanni dei Pinguini Tattici Nucleari, Amaro, bravi, bravi.
1: Concertone del primo maggio.
0: Sì.
1: Allora, 10 e 12 minuti, Fioretti, Ame, vogliamo salutare un po' di gente?
2: Salutiamo un po' di gente, ma
1: il fioretto lo faccio a febbraio.
2: Bravo, perché? Io lì volevo arrivare. Allora, non è che uno sceglie il mese che vuole, cioè no. È maggio dedicato alla
0: ragazzi,
2: Madonna.
0: Allora, però l'ignoranza, guarda,
1: scusate,
0: è una cosa brutta.
1: Dice 28 giorni, ma ha scelto
0: l'ha fatto per quello più corto.
1: Ma perché ignoranza? Scusa, tu
0: uno può farlo tutti i mesi, ma diciamo che si fa il mese di maggio.
1: Ma chi sei, la presidente dei fioretti del mondo?
0: La fiorettiara.
2: No, perché maggio è il mese dedicato alla Madonna e poi l'idea è proprio quella di offrire fiori simbolici alla Madonna,
1: sì.
2: Non materiali ma fatti di azioni buone o intenzioni comunque.
0: E questo l'abbiamo detto,
2: no?
0: Prima.
2: Ecco perché non, cioè, capito, sì. Non si può fare, non è che io scelgo il mese.
1: Ci
2: non
1: vuole
2: si può
1: la
2: fare.
1: Penitenza, però devi fare la penitenza, devi mollare qualcosa che ti
0: anche
1: piace.
0: Se vi voglio dire che il 378 378 1025, il messaggio più divertente è stato di Luigi che dice: allora spero che mia moglie rinunci all'astinenza sessuale. Quindi c'è un problema.
1: Dai, vocali sentiamoli.
2: Vai.
3: Buongiorno ragazzi, io farò il fioretto di non lavorare tutto maggio.
0: Lui.
1: Come fai? Scusa, come fai?
0: Beato,
2: deve chiamare il capo, posso fare il fioretto.
1: Sentiamo, dai, ancora.
4: Sono Francesco da Cagliari. E a proposito dei fioretti di maggio, io ricordo mia mamma, poverina, è mancata 2 anni fa, ha ben quasi 103 anni, e lei tutti i mesi di maggio non fumava per un mese.
0: Vedi?
4: Ha fumato fino a 90 anni. Però comunque è andata avanti così. Grazie ragazzi, bella trasmissione, ciao baci.
1: Ciao, grazie.
2: Comunque, ritornando sul mese, io mi ricordo che mia nonna diceva: se tu vuoi iniziare il fioretto lo devi fare come si deve, perché altrimenti prendi in giro la Madonna. Cioè, era proprio così.
1: Infatti andrei all'inferno a me. Forse anche Barbara ti farà compagnia.
0: No, io no, perché io lo faccio il mese di maggio il fioretto.
1: Resisti?
0: Sì, sempre.
1: Io so il tuo fioretto, insomma, resisti?
0: Io sì, ma l'ho fatto tante volte.
1: Okay. Tony Pitoni e Tommy Cash.
0: L'amore.

0: That's what I want, Lil Nas X su RTL 102.5. Di solito scrivono: i fioretti si fanno in quaresima. C'è chi anche non beve alcol per 40 giorni o dolci, Gabriele.
1: È vero, anche quello, vedi? Beh, c'è tanta gente che comunque riesce a fare rinunce.
0: Federica da Roseto degli Abruzzi, fioretto, e dice: io lo faccio da quando inizia la quaresima fino al giorno di Pasqua. Rinuncio a tutti i tipi di dolci.
1: È vero,
2: comunque la maggior parte tutti sui dolci, eh.
1: Beh, è una cosa, beh, anche fumare, per esempio, prima, o magari bere la birra, una cosa che ti piace. A te cosa piace?
2: I dolci, anche io. Dovrei iniziare anche io, dai. Inizio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi.

0: Programmi a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
2: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
5: Più gonfia.
4: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
7: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.

0: One Republic è live dalle 10.30 in diretta su RTL 102.5. C'è un messaggio che dice: il fioretto non deve essere necessariamente una privazione. Nel mese di maggio si può decidere di fare tutti i giorni un po' di volontariato, perché fa bene alla nostra anima e chi ne ha bisogno, vedi?
1: Sì, certo, anche quello. Però lì c'è il sacrificio, mentre fai del volontariato c'è il sacrificio, certo, nell'aiutare,
0: fare, sì,
1: e c'è anche il sacrificio nel rinunciare a una cosa che a te piace moltissimo, che può essere il cibo, che può essere un hobby. Smettere di fumare come la mamma del nostro ascoltatore,
0: certo,
1: a 90 anni per 30 giorni per un fumatore incallito è tantissimo.
2: È tanto, certo.
1: Hai voglia di sofferenza.
2: Abbiamo Rita con noi?
1: Sì, da Milano, buongiorno.
3: Ciao a tutti, RTL anche mia.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Rita,
3: allora,
1: fioretti.
3: Allora, fioretti, guarda, nella mia vita ho fatto tanti di quei fioretti che non ho mai portato a termine. E sicuramente
0: no,
3: quando andrò posto là davanti mi dirà quello che ho fatto nella mia vita, però non li ho mai portati a termine, specialmente.
0: E perché?
3: Il tipo.
0: Perché?
3: Mancanza di volontà, mancanza di volontà, ragazzi.
2: Ma com'erano questi fioretti? Anche tu sui dolci?
3: Dolci, erano i dolci. Purtroppo adesso sono stata costretta a eliminare tutti i dolci, perché mi avevano fatto anche un regalo, perciò sono diventata diabetica e i dolci devo cancellare dalla mia vita. Però ho fatto tanti fioretti e quando arrivavo al primo, al secondo, al...
1: Abbiamo capito, Rita. Comunque non ti preoccupare, da qui a 102.5 anni, quando andrai davanti al creatore, lui ti perdonerà, anche se tu non ci credi, lui ti perdona, stai tranquilla.
3: Ma
1: quanti scusa, ma quanti fioretti hai fatto, Rita, nella tua vita? Quanti? 3, 4, 5, 10?
3: Ascolta, sono incontabili.
2: Ogni anno.
3: Ogni anno, guarda, io sono prossima ai 68 anni, fra poco. Sono una maggiolina,
0: una maggiolina.
3: Una maggiolina e fra poco compirò 68 anni.
1: Ma sei giovane, scusa, se a 68 anni sei giovanissima. Vabbè, quindi zero dolci, niente proprio.
0: No, ti ha detto non puoi mangiare.
1: Ma nemmeno quelli light.
3: Sono diventata bravissima.
1: Scusa, ti tento un attimo, ma ci sono quelli light, quelli senza zucchero?
0: Non li può prendere.
3: Contengono lo stesso.
2: La voglia l'hai sostituita con qualche altra cosa?
3: Allora, sai cosa faccio? Ogni tanto mi prendo la cannella, le stecche di cannella e le morsico. Mi sento quel dolcetto, diciamo, che ti soddisfa.
1: Okay.
3: E io sono contenta, capito? E ho trovato questo importante sistema qua.
1: Chi si accontenta, gode. Senti, Rita, ti salutiamo. Grazie per la tua telefonata. A presto.
0: Vedi?
3: Ciao.
0: Basta poco che ce vo'. Ve le ricordate?
1: Novità.
4: Ma chi siamo?
5: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Moby in This World su RTL 102.5 alle 10.40 minuti. Mi piacete anche quando non parlate di problemi.
1: Ah, pensavo quando non parlate.
0: Quello anche.
1: Quello, ascoltando musica.
0: Assolutamente. Dicevo, 10.40 minuti, ci sono dei vocali al 378-378-1025. Stiamo parlando questa mattina di
2: Fioretti.
1: Fioretto, omaggio, sacrificio, un po' di...
3: Cioè, rinunce.
1: Rinunce.
3: Rinunce.
0: Vocali.
3: Vai.
4: Buongiorno RTL 102.5, Anna da Siracusa. Il mio fioretto che sto facendo da dicembre a questa parte non brevo più cose gassate per la mia salute.
0: Va bene.
1: Quello diciamo, ecco, che non è proprio un sacrificio, è una necessità, perché altrimenti non sarebbe stata nemmeno qui con noi a parlare, probabilmente.
0: E che cosa vuoi? La frustata sulla
3: poi
0: schiena?
3: È iniziato a dicembre, per cui è una cosa a vita, no?
1: Appunto, certo. Dico, non è proprio un fioretto, l'ha dovuto fare come la nostra prima ascoltatrice, magari per necessità, è sì, un'altra sì. roba, però, eh.
0: Vabbè, non ti.
1: Non voglio dire niente, ma cioè,
3: capito? È un'altra cosa,
0: va bene, così. Torniamo tra poco.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49€ e il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59€. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026. We're Tennis, Big Cups Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99€ e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: non c'è scritto Foria deve cantare.
1: Ma no,
0: qua.
1: Invece guarda, brava. Questo video è bellissimo, fatto insieme a Fiorello che rimanda al karaoke, perché secondo me sai che anche in tutti i concerti dovrebbe esserci il karaoke, perché se tu dimentichi qualche canzone, invece la canti, certo. Capito?
0: Ma quello sotto. Già lo fanno.
1: Poi si non è bello, vero, però. No, si deve leggere bene sul maxi schermo.
2: Ma si deve il bello, tu invece devi andare lì con le canzoni che devi imparare a casa il testo, a memoria, così devi essere preparata.
1: Ma va.
0: Una lezione. Io devo fare un saluto a Domenico, a Massimo, a Luca e a Pino che sono, ci ascoltano in radiovisione.
1: Sono i tuoi cugini?
0: No, sono i miei amici che mi hanno lasciato colazione pagata se, se facevo il saluto.
2: Okay. Anche per me?
0: No, solo per me. Cominciamo, eh.
1: Allora, ascoltiamo qualche altro vocale, Ricky?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Il mio fretto grosso questa settimana e le altre prossime tre. Sto rinunciando a mangiare la pasta. Ed è una fatica immensa. Aiuto.
0: Vabbè, però puoi mangiare altre cose, insomma.
1: Tipo?
0: Poi mangia la carne, se non mangi la
1: proteina,
0: pasta.
1: Ma devi sostituire
0: però,
1: il carboidrato.
0: Però sta roba qua.
1: Se non sei preparato.
0: No, non è che non sono preparato, scusa.
2: La matriciana. Meglio? È buona.
0: Cucù. Stavo dicendo però, qui il fioretto lo utilizzi per i tuoi scopi. Cioè sì, non mangio la pasta, però dimagrisco, ok?
1: Cioè, guarda che ci sono anche dei sacrifici in realtà di aggiungere. Ad esempio il sacrificio ascoltare delle persone noiose. Ma non ti guardo, te. Perché
0: no.
1: O che ne so, stare in compagnia delle persone più anziane o fare come abbiamo detto prima volontariato, non è che devi solo togliere, puoi anche aggiungere.
2: Ma le noiose, le persone noiose sono quelle che si lamentano?
0: No, sono quelle che fanno i dolci, sì, sono quelle che si lamentano. Aggiungere, come faceva Sant'Agostino, metteva della cenere nel minestrone, dice no perché è troppo buona, quella è una penitenza, mamma mia. Vocale, mamma mia.
4: Ciao, sono Alessandro, nella mia vita ho sposato un fioretto, sì, Cristina Fioretto, più di così. Più di così non può essere che altro che un fioretto.
0: Ciao a tutti. Ha fatto la battuta.
1: Carina, la moglie si chiamerà Fioretto oppure farà proprio il fioretto tipo
0: Fioretto sport, Fioretto. Quello dice che ce l'ha in casa. Va bene, Amelia, cosa volevi sapere?
2: Ma io niente, non
1: lo sai un mese
2: niente,
1: da
2: sai che faccio?
1: Composto?
2: Sì. Dipende dai mesi. Intanto Temper City con Self Aware.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prontissimi, come
3: sì,
2: sempre, a chiudere con un grandissimo successo tutto italiano la puntata di Chi c'è, chi non c'è, non parla.
3: Quindi questa la cantiamo.
2: Tutta.
3: E anche se cioè, il karaoke su questa, sì. Ce n'è bisogno? No,
4: secondo
3: me. No, non così no. Cioè, facciamola ascoltare veramente bene. Il grande Lucio Battisti, Balla Linda.

0: In quegli anni lì, tantissime ragazze si sono chiamate Linda, Marilinda, Annalinda.
1: Beh, ancora adesso è un bellissimo nome.
0: Qualcuno fece una canzone anche sul nome mio, L'Armando.
2: Ballarmando.
0: Mi sei caduta sull'Armando, il grandissimo Enzo Iannacci.
1: Allora, posso salutare Fabio, un mio amico che ci sta ascoltando, e ricordare, ragazzi, lo voglio dire, tutti gli amici di Milano, sono felice. Lunedì sera io sono al Teatro Manzoni con il mio spettacolo, e quindi
0: non
1: ci hai
0: dato un biglietto.
1: Non ce ne sono rimasti tre o quattro. Vieni e comprali. Il teatro si paga, l'arte si paga. Bello.
0: Ah sì, vieni sabato prossimo che vuoi il caffè. Ciao Amelia.
2: Ciao Armando. Ciao Barbara. Naturale.

come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Malgesso, in provincia di Varese, sono le 11.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 2 maggio, buona giornata ancora da Max Viggiani. Subito la morte dell'ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico Alex Zanardi. Aveva 59 anni. Enzo Tamborra, buongiorno a te.
3: Sì, buona giornata. L'Italia perde un uomo straordinario. Tra le prime reazioni alla notizia della scomparsa di Alex Zanardi c'è quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Beppe Grillo, fuori classe del movimento paralimpico, scrive in un post che Zanardi le aveva dato la forza per ricominciare. Con la scomparsa di Zanardi se ne va uno dei simboli maggiori a livello italiano di resilienza, l'uomo che non si arrendeva mai. Ex pilota di Formula 1, dopo aver perso le gambe in un incidente in IndyCar, si era trasformato in straordinario atleta paralimpico, collezionando numerose vittorie in handbike, comprese 8 medaglie d'oro alle Paralimpiadi. Poi, sempre praticando sport, il drammatico incidente nel Senese del 2020, travolto da un camion. Non si era mai più ripreso, ma ha lottato ancora una volta con tutte le sue forze. Aveva 59 anni. Ad annunciare la notizia della sua scomparsa, la famiglia e Obiettivo 3, l'associazione che aveva creato. Ed è tutto per il momento, linea allo studio.
2: Grazie Tamborra, cambiamo argomento. Operazione in due tempi per estendere in Italia il taglio delle accise sui carburanti per 3 settimane. Alla riduzione prevista fino al 10 di maggio dal decreto legge pubblicato proprio oggi in Gazzetta Ufficiale si aggiungerà quanto sarà previsto in un altro decreto che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Adesso torniamo alle dichiarazioni di Iran e Trump sulla guerra. Massimiliano Mantiloni.
4: È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, siamo pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi del comando centrale delle forze armate iraniane. Torna dunque ad alzarsi il livello dello scontro tra Teheran e Washington. Soltanto ieri l'Iran aveva consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. L'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente, ha fatto sapere Trump, secondo il quale gli Stati Uniti potrebbero trovarsi meglio se non si arrivasse a un accordo. E poi ha tuonato: è un atto di tradimento il fatto che qualcuno dica che gli Stati Uniti non stanno vincendo, quindi ha annunciato prenderò il controllo di Cuba dopo aver portato a termine l'operazione nel Golfo. Intanto Trump torna anche ad inasprire dazi commerciali contro il vecchio continente. L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati su auto e autocarri in ingresso negli Stati Uniti, il dazio sarà innalzato al 25%. Tuteleremo i nostri interessi, ha replicato Bruxelles.
2: È tutto, c'è il traffico.
1: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese, tra Origi Ovest e Castellanza in direzione Varese, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra due auto, il traffico transita su due corsie. Ed ora sulla 7 Serravalle-Genova, in direzione di Genova, coda per lavori in galleria e traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia con tempi di percorrenza di 20 minuti, un chilometro di coda anche tra Ronco Scrivia e Bolzaneto, qui con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 27 Trafori, tra Ovada e Masone verso Genova, coda per il traffico e tempi di attraversamento di 25 minuti. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, code a tratti per il traffico tra Bologna-Fiera ed Imola, qui con tempi di percorrenza di 40 minuti. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco.

0: Night, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con...
1: Il novellino è Campiello.

0: Adesso vi siete allenati, lo so, si sente un coretto vero e proprio, un grande coro per iniziare questa seconda delle tre puntate. Intanto c'è una cornacchia sottofondo di No Problem, viva l'Italia, c'è anche una papera, se per questo.
1: Sì.
0: Sabato 2 di maggio, allora buongiorno Very Normal People e buongiorno a Paolo Cavallone.
2: Buongiorno.
0: Ciao Gnocchi.
3: E Carolina.
4: Buongiorno a tutti ragazzi, che bello essere ancora oggi con voi. Guarda, sono proprio, non sto più nella pelle.
0: Guarda, ma questo sorriso finto può anche non farlo, perché mai ti conosciamo.
4: No dai, oggi sono molto ottimista e positiva, visto che ieri poi pomeriggio mi sono rilassata al mare, quindi oggi posso anche sopportarvi tutto il tempo, pensa.
0: Bene. È quasi abbronzata.
4: Vi vedete abbronzatina?
2: Siccome vogliamo sapere tutto di te, con chi ti sei abbronzata, in quale tipo di mare, se c'è un'attività,
0: la crema,
2: se c'è un'attività a cui possiamo fare pubblicità e soprattutto tutto ciò ti ha portato giovamento?
4: Mi ha portato giovamento e poi ti dirò, Charlie, tu dovresti
2: giovamento.
4: Tu dovresti saperlo, visto che conosci tutte le mie attività pomeridiane.
2: Paolo la spio, sai cosa ho messo?
1: Cosa c'è?
2: Ho messo il quella fase
1: GPS, si chiama GPS, Charlie, sì. Si chiama GPS, ce la puoi fare, va bene.
4: Però ieri ha pedinato Carlo.
1: Sì, perché forse ha sbagliato macchina, l'ha messo sotto la sua.
0: No, io ho fatto finta, sono andato in un'altra abitazione, non è la mia.
2: E ragazzi, allora, so che ci sono dei bambini all'ascolto, appunto. Però Carlo ieri ha fatto cose molto importanti.
1: Bene, siamo contenti per lui e speriamo di poterlo festeggiare in questo lungo weekend che ci vede insieme fino alle ore 13. Grazie a tutti i Very Normal People che sulla fiducia già scrivono voglio un prosciutto, ma purtroppo non possiamo accontentarci.
0: È rimasta la Bresaola.
1: Un paio un po' di Bresaole e la SpongeBob, ma vi racconteremo strada facendo, perché prima di iniziare con la musica vi svegliamo il segreto per vivere meglio. Basta spendere meno, da Aldi naturalmente, dove ogni settimana trovate tanti nuovi prezzi, ancora più bassi, su tantissimi prodotti.
4: Dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa. Da Aldi avete tutta la qualità che cercate a prezzi bassi ogni giorno.
2: Bravi! Allora che aspettate? Correte a fare la spesa da Aldi. Cercate il punto vendita più vicino su aldi.it. Insieme, dai!
3: Aldi! Aldi!

0: Sorry I'm here for someone else, Benson Boone su RTL 102.5, le 11:13. Charlie, t'ho beccato io stamattina, eh? Perché tu vai sempre al solito bar a fare la colazione, a scroccare la colazione.
1: Mi sembra, Carlo Eli, che tu ti stia sbagliando, perché io applico la bar condicio, cioè
2: cos'è?
1: Io vado in 5 bar diversi.
3: Cioè
1: io
3: non sempre vado... quelli.
1: Sempre no, sono sempre quelli. Okay.
4: Ragazzi, è la prima volta in 5 anni che lavoro con Charlie che fa una battuta divertente.
1: Carina, senti, adesso vado via, adesso basta.
4: No, non è vero. Ma dai, che...
1: No, perché io ho 5 anni che dico a tutti Carolina Rai, la nuova Raffaella
4: Ma
1: Carrà,
4: dai, lo
1: così,
4: sai che, lo sai che ti adoro e che sei il mio preferito e che sono solo invidiosa perché le mie battute non sono all'altezza delle tue.
2: Comunque,
4: in ogni caso,
2: sì,
4: volevo... non è l'unico.
2: No, non è l'unico, volevo fare solo una domanda sul discorso della bar condicio. Li giri tutti e 5 perché a tutti devi dei soldi e quindi non ti vai in questo giro.
1: Senti,
2: qua
1: allora non ci si mette Carolina Rai, ti si metti tu.
3: Vabbè, allora intervengo io.
2: Volevo rincarare la dose, basta.
0: No, Paolo, stai libero e tranquillo, un attimo.
4: A proposito
0: di posti abituali, insomma.
4: Esatto,
0: da frequentare.
4: Non tutti fanno come Charlie che girano tanti bar diversi, ma ci sono tantissime persone che amano scegliere sempre lo stesso posto. Ad esempio, l'81% degli italiani resta fedele alla propria farmacia, perché entra, sanno già le medicine che usi.
2: Mi dai quelle pastiglie? Quelle pastiglie?
4: Esatto, magari c'è il farmacista con cui non

0: non ti vergogni a chiedere quella determinata cosa.
1: O magari c'è la farmacista anche molto carina, molto gentile anche.
0: Esatto, sta, no? E quindi preferisce tornare sempre nello stesso
2: allora
0: posto.
2: Allora viene un domandone non solo alla farmacia, ma al fatto che siamo degli abitudinari, quindi sì, andate sempre nella stessa macelleria, nella
3: bar,
2: stessa parafarmacia, la farmacia dei portieri,
3: supermercato.
2: Poi, supermercato, siete degli abitudinari. 378 378 1025.
0: Ecco. A me la cosa che fa impazzire è entrare nel bar o nel posto in cui vado sempre e sentirmi dire il
3: Carolina.
0: Solito.
3: Carolina.
1: Scusami, ma il solito quale sarebbe?
0: Il solito.
1: Ci può dire.
3: Sta bravo.
1: Ok.

0: Enemy, Imagine Dragons con J.I.D. su RTL 102.5. Allora, i posti che si frequentano di solito uno va al solito bar, al supermercato, insomma ai soliti posti per incontrare poi le solite persone, perché poi bene o male è quello il giro, no?
1: Sì, abbiamo un vocalino che adesso stanno sicuramente ce l'hai pronto. Mamma mia, che strano,
2: mi piace andare sempre nello stesso posto, soprattutto nella pasticceria, in quanto ormai la titolare la conosco, quindi prima di entrare in ufficio scambio due chiacchiere.
1: Vedi?
2: È bello così.
3: Mi chiedo, vi piace essere chiamati dottore? È bello, è cioè, un'usanza tipica dei baristi romani. Quando mi chiamano dottore mi piace.
4: O dottore o avvocato, così nella vita fai tutt'altro. Ingegnere.
1: Ma sì, diamoci un titolo ogni tanto, così prendiamocelo gratuito da chi ce lo dà e ce lo regala.
0: Guarda che tra di noi ce li diamo i titoli.
1: Sì, ma sono di un altro tipo, però abbiamo un titolo un po' diverso. Ma sappiate, cari amici, che quel Veneto di Ricky Martin arriva in Italia. Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto.
0: L'icona mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Uepa!
4: Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin.
3: Allora acquistate subito Ricky Martin il vostro biglietto su ticketone.it.
4: Un, dos, tres, un passito ballante, Maria.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Anche quest'anno, RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ma che dichiarazione questa, eh?
1: Sì.
0: I love you. Cesare Cremonini su RTL 102.5. Le tue abitudini, Paolo?
2: Io?
0: Le tue, perché abbiamo saputo che Carolina va sempre al solito bar perché ti chiedere insolito.
2: No, volevo sapere se quelle che si possono dire o tutte?
0: No, quelle che si possono dire.
3: Allora, Paolo, mentre ci pensi, io ti dico che invece Carlo Eli va sempre dallo stesso benzinaio, prende sempre lo stesso litro di gasolio.
0: Un litro alla volta, io. Dottor, sempre lo stesso litro?
4: Dai, è una cosa bellissima poter andare negli stessi posti e avere una rete di persone che ti conosce, che ti fa sentire un po' a casa. Anche se viviamo in una città grande, no?
3: Sì, è bello, bello quello che dici. Io vado dalla stessa pescheria e ho una rete di persone.
4: Tu vai all'area Cani per questo motivo,
3: beh,
4: no?
3: L'area Cani sì, però ne frequento quattro diverse.
0: Senti, le battute di stamattina sono dell'intelligenza artificiale o roba tua proprio?
3: Allora io mi preparo.
2: Della pastiglia sbagliata.
3: Mi preparo anche perché leggo la chat di RTL 102.5 e ci sono degli aneddoti, ci sono dei fatti.
2: Charlie,
3: noi siamo,
2: ci sono delle
3: siamo,
2: cose.
3: No, siamo, no, siamo sorvegliati speciali.
2: Sì, ma ci sono delle cose che è bene che rimangano all'interno è come lo spogliatoio dei calciatori, esatto. Sono cose che devono rimanere all'interno, non possono uscire,
0: per cui nemmeno fuori onda
3: ci saranno gli investigatori federali.
2: Arriviamo solo noi, dai, su,
4: torniamo alle abitudini, quelle che appartengono ad ognuno di noi, ad esempio supermercato, bar, le poste, tutti quei luoghi in cui si torna spesso e che ci appartengono. Vogliamo sentire qualche messaggio?
2: C'è un amico che si è soffermato sull'appellativo. Sentiamo un attimo,
0: eccolo.
2: Ricky.
0: Forse.
5: A Taranto invece di dottore, ingegnere, si usa la terminologia Uzi.
2: Speriamo non sia un insulto.
0: No, una parolaccia,
3: Taranto. Che sarebbe
4: Uzi.
2: Tipo zio, una cosa così.
0: Lo zio, poi in Puglia dice lo zio.
2: Vabbè, ci sono usi e costumi regione per regione, il nostro lungo paese ha delle abitudini in ogni singola città, in ogni singolo paesino, ed è proprio questo il bello, no, del ritrovarsi tutti nello stesso posto, che è un posto comune a tante persone.
0: Tipicamente
3: Paolo,
0: italiano.
3: Vi dico una cosa, il mio parrucchiere, che sarebbe il mio parrucchiere, mi guarda i capelli e ci rimane male se io comunque lo tradisco, perché comunque bisogna stare sempre attenti a tradire i propri...
4: Pure il parrucchiere effettivamente è una cosa in cui...
0: Posso dire che l'ho tradito io.
2: L'hai tradito con una macchinetta. Quindi non è una persona fisica, è accettabile. C'è il New Hit, lo sentiamo?

0: Madonna.
1: Madonna.
2: Chi?
1: È Madonna.
2: Madonna.
1: Ha detto lei Madonna.
3: Metano.
1: E Sabrina Carpenter, questa è la nuova canzone Bring Your Love, New Hit su RTL
4: 125. Gran bel duo, Madonna.
3: Sì, a Coachella hanno fatto lo spettacolo insieme.
0: A proposito di abitudini, prima di tornare a parlare dei luoghi che ci vedono protagonisti in ogni giornata, volevo parlare degli outfit, perché Paolo oggi ha la camicia azzurra in mio onore, ovviamente,
2: certo.
0: Vero?
2: Certo.
0: Certo. E tanti amici stanno scrivendo: ma dove sono le tue camicie fantasia, Paolo?
4: sono state bocciate.
0: No.
1: Come sono state bocciate?
4: Sono state bocciate.
1: Ma belle.
4: Poi vi dirò.
0: Io ho detto, a me piace la camicia azzurra, e quindi Paolo oggi, in mio onore, ha messo quella azzurra, ma tanti amici notano l'assenza di un'abitudine, e quindi di una cosa che Paolo
1: sono abituati a vedere Paolo anche quando cammina per strada con le camicie a fiori.
3: Ragazzi, sapete che abbiamo perso un minuto.
4: Sì, infatti, bravo. Sapete perché? Non abbiamo parlato della sua giacca militare. È lì il problema.
1: Si chiama Hormuz.
4: Scusate, ragazzi,
1: perché io ho fatto una scoperta che è geniale.
3: Sì.
1: Allora, per risparmiare sulla spesa basta spendere meno.
3: Ma
1: la vera scoperta è che puoi farlo da Aldi, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa.
0: Così noi possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Allora, che aspettate? Correte anche voi a fare la spesa da Aldi. Cercate il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi!
5: Spendi meno, vivi meglio!
4: E fra pochi secondi torniamo in vostra compagnia.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forrest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.

0: Dance Monkey, Toms and I su RTL 1025. Charlie, noi siamo un po' preoccupati perché da ieri non ci parli della tua situazione a casa, se hai litigato o non hai litigato in questi giorni, perché ormai è prassi o quasi, eh?
1: Beh, con mia moglie litighiamo spesso e devo dire che circa dopo 48 ore facciamo la pace.
2: Quante?
1: Ci vogliono due giorni.
3: Cioè,
4: due giorni in cui vi parlate e cercate di chiarire, o due giorni in cui ognuno si fa gli affari propri?
1: Beh, dormiamo separati, io poi dopo torno e gli dico c'hai ragione, cioè io devo sempre dar ragione a me.
0: Allora, perché... la pace vuol dire dar ragione a lei?
1: Beh sì, sempre. Sempre.
2: Ecco, perché diciamo questo? Perché c'è una ricerca che dice che ci sono delle possibilità, no? Che sono diverse da quelle che dice Charlie.
4: Sì, certo, perché la maggior parte delle coppie che fa pace subito dopo aver litigato entro i primi 30 minuti ha più probabilità poi di avere una vita coniugale, una vita di coppia felice, di restare insieme.
0: Ci faccio un esempio: ammettere la colpa anche se il torto
2: no,
0: è dall'altra
2: parte. No, dice di fare la pace entro mezz'ora. Adesso i torti, i colpi,
0: vede,
2: poi dopo si vedrà.
0: Ragazzi,
1: vi dico una cosa: io abito alla Balduina, no? E dico io me ne vado via di casa, vado via e sbatto la porta. Sì. Starò fuori almeno un'ora, un'ora e mezzo, perché se torno dopo mezz'ora che litiga te.
0: Sei rimasta senza chiave.
4: Infatti, in teoria non te ne devi andare di casa, cioè in teoria devi restare lì, abbassare i toni, disinnescare e dire va bene dai facciamo pace, capiamo cos'è che ti ha dato fastidio.
1: Secondo me mezz'ora è impraticabile.
2: Allora ti sorge una domanda, Charlie, ti sorge una domanda a fronte di tutto ciò?
1: 378-378-1025, dopo una litigata quanto ci impiegate per rifare la
0: per
1: pace?
0: La pace.
1: Il tempo
0: e soprattutto
1: tempo.
0: Perché litigate?
4: No, e anche no. Qual è la strategia per la pace? Perché poi ognuno attua la sua. Ad esempio io ricordi così quando mi capitava di discutere poi tornavo lì con la faccia tutta coccolosa e dicevo dai
0: facciamo la pace.
4: Ma a prescindere da chi avesse sbagliato.
2: Ma scusa, lo facevi con l'avvocato o con lui direttamente? Non volevo sapere se la faccia.
4: Dai, facciamo la pace.
0: No, poi è arrivato l'avvocato dopo, però.
4: Sì, ma ricordi, stiamo parlando di

0: Like a rainbow.
1: True Colors, Cindy Lauper su RTL 102.5. Se n'è andata così la prima ora di No Problem, viva l'Italia. Stiamo parlando di che? No, dico Charlie, di che cosa stiamo parlando?
2: Beh, avete chiesto quanto tempo ci vuole perché una coppia, dopo un litigio forte. Si riappacifichi.
3: C'è un amico, Aldo, che ci scrive al 378-378-1025 tutte le volte che lei litiga,
4: lei litiga da sola.
3: Lui, la sua strategia è quella di aspettare e poi far pace appena lei ha finito.
1: Quando lei litiga, lui comunque si sente in colpa.
3: No, lei litiga, si fa pace da sola e poi lui...
2: A te, Camolino, ho dato un consiglio, tenete duro nella litigata, tieni duro,
3: ma
2: non dare
3: non
2: subito ragione all'altro.
3: Io sono una donna che non litiga, non
1: mica
3: mi piace
1: come te,
3: litigare.
2: Invece tieni botta, alza
3: vogliamo
2: le carte.
3: Litigare?
4: Ma allora datevi una calmata per favore, sono fatti bravi. Piuttosto ci sono degli amici che dicono dipende da per che cosa si litiga, comunque sì. Non meno di 2 o 3 giorni.
2: Bravo.
4: Ma cosa fai in quei 2 o 3 giorni? Cosa
1: cioè mai... solamente perché uno non alza la tazza del vate a 3 giorni.
3: No, dai.
2: Anche di più.
3: Ma troppo.
2: Più.
4: Bene.
1: A dopo.
5: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 2 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Gran parte di questa edizione è dedicata alla morte di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, e scomparso nelle ultime ore a 59 anni. Messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia anche dalle più alte cariche dello Stato. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
3: Se n'è andato il 1 maggio, lo stesso giorno, 32 anni dopo, della scomparsa di Ayrton Senna. Era un modello per me, disse un giorno Alex Zanardi, che in Formula 1 disputò 44 Gran Premi raccogliendo un punto. Passato all'Indycar, fece i conti per la prima volta con un brutto scherzo del destino nel 2001 in Germania, quando dopo aver perso il controllo della vettura venne centrato a 300 km orari da quella di Alex Tagliani. Perse entrambi gli arti inferiori, subì 16 interventi chirurgici e 7 arresti cardiaci. Sopravvisse e ripartì con una seconda vita sportiva nel paralimpico, collezionando straordinari trionfi: 4 ore nei giochi paralimpici tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre 8 mondiali su strada. Nel 2020 l'altro brutto scherzo del destino, quando venne travolto in handbike da un camion durante una gara di beneficenza che si disputava nel Senese. Poi lungo silenzio interrotto dalla notizia della sua scomparsa. Era un esempio che andava oltre lo sport. Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Al collega Umberto Zappelloni, già vice direttore della Gazzetta dello Sport, abbiamo chiesto poco fa cosa abbia perso il mondo dello sport e il nostro paese. Ascoltiamo.
4: Perde un esempio per tutti coloro che hanno incontrano delle difficoltà e che magari si fermano. Invece Alex è sempre andato oltre queste difficoltà. Dopo l'incidente del 2001, senza gambe, si è reinventato una vita, ha dato un senso alla sua seconda vita, diventando un eroe per il mondo paralimpico, ma non soltanto per il mondo paralimpico, perché il suo messaggio andava ben oltre, entrava nelle case di tutti. E prima era un eroe per lo sport dell'automobile, soprattutto per quello che aveva fatto negli Stati Uniti. Dopo quell'incidente è diventato un esempio e un eroe per tutti.
2: E anche il mondo della Formula 1, tanto caro a Zanardi, lo ricorderà in questo fine settimana del Gran Premio di Miami. Alle 18 oggi la gara sprint con Lando Norris su McLaren, che partirà davanti a tutti, quarta la Ferrari di Leclerc e settima quella di Hamilton. Alle 22 le qualifiche della corsa di domani. Viabilità.
1: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, perché diretto verso Varese si è formata coda per un incidente tra 4 auto. Ci spostiamo ora sulla 7 Serravalle-Genova in direzione Genova tra Ronco Scrivi e Bolzaneto, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 40 minuti. E sulla 26 sede Trafori in direzione Genova tra Ovada ed il Bivio con la 10 Genova Savona, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna Taranto, code a tratti per il traffico verso Ancona tra Bologna Fiera ed Imola, qui il tempo di attraversamento è di 45 minuti. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Saltavinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
0: No problem.
7: Viva l'Italia!
0: Dai che si parte la seconda ora di No Problem, viva l'Italia di questo sabato 2 di maggio. Charlie Gnocchi,
7: Carlo Elli,
0: Paolo Cavallone
8: e Carolina.
9: Buongiorno a tutti di nuovo, ancora un'ora insieme. Stiamo parlando di litigate e discussioni. Mi faceva sorridere il messaggio di un amico che ci ha scritto. Stefano dice: cara Carolina, anche alla mia compagna non piace litigare, ma trova sempre un motivo per litigare. E poi dice: non stiamo litigando, stiamo discutendo.
0: C'è una bella differenza, no?
7: Io ne so qualche cosa. Stiamo discutendo, invece la litigata è forte, può arrivare veramente a dei livelli di lanciarsi oggetti.
0: Questa è l'esperienza mia, è diretta.
10: Mantenete comunque sempre, anche in caso di discussione, quelle che sono le regole basi, la calma, l'educazione soprattutto. Va bene,
0: assolutamente,
10: va bene. Adesso ne sentiamo i vostri messaggi. Intanto Biagio Antonacci.

0: The Greatest sia su RTL 102.5, mezzogiorno e 13 minuti, buon sabato 2 maggio ai nostri very normal people che come sempre si scatenano mandando i messaggi anche vocali al 378-378-102.5.
1: Anche perché li stiamo entrando proprio nel loro intimo, cioè quando litigate, se passano mezz'ora, un giorno, due giorni, tre giorni.
2: Ci sono due correnti di pensiero, chi dice come Carolina Rei di fare la pace subito perché si sente anche in difficoltà, chi come me è abituato ai 2, 3, 4 giorni e anche alla settimana.
3: Ma dai, ma ti rovini tutti i giorni in modo inutile.
1: Perché
2: io racconto solo cose vere.
0: La domanda è 2 o 3 giorni stai fuori perché non ti riapre lei, per cui non puoi tornare, e tu
2: dormo nel divano, mangio nei ristorantini, nelle botteghe.
3: E allora non è poi tanto male.
0: Vai di qua e là per la Balduino.
2: Vago di qua e di là.
3: Compra
2: da solo.
3: Chitarre.
2: Sì. E soprattutto frequento amici poco affidabili come Carlo è.
1: Bravo. Ecco, e poi lascia buffi in giro così qua e là. Allora sentiamo i veri normal people, dai.
4: Ciao ragazzi. Dipende dalle parole che volano mentre si litiga. Quando volano parole pesanti, guarda, fosse per me, io sto anche un mese senza parlare. Perché dopo lui viene, chiede, eccetera, eccetera, dopo si chiarisce, però le parole rimangono dentro. Posso perdonare, ma non
0: le parole hanno un peso.
4: Ciao a tutti, Susanna.
3: Ma infatti, ragazzi, non bisogna usare parole che, soprattutto dire cose che non si pensano quando si litiga.
2: Magari.
3: Bisogna mantenere la lucidità e dire
0: evitare
3: cose costruttive.
0: Certe parole.
1: E sentiamo un altro.
5: Ciao ragazzi, Loredana da Pavia. Essendo una scorpionaccia antipatica e scontrosa, ed essendo sposata con San Raffaele da più di 30 anni, litigo di brutto, faccio fuoco e fiamme. Dopo che mi sono svuotata, sono pronta per fare la pace.
1: Bene.
5: E dall'altra parte non sempre si è felici della resolution.
1: Ecco.
5: Però perché, scusa, dopo lo sfogo? Buona giornata.
1: Bene, le 12:15 c'è Laura Pausini, sia.

0: Khaled su RTL 102.5. Allora, si litiga o si discute, alcuni fanno la pace entro 30 minuti così la vita si allunga, altri invece come Charlie 2 o 3 giorni in media.
1: No. Però devo dire, sono sposato da 21 anni.
0: Da 21 anni. Certo. Quanti giorni hai passato da solo?
1: Vabbè, ne ho passati tanti, però devo dire, per me litigare è importante, vuol dire che la coppia è sana.
2: Charlie, sei sposato da 21 anni, ma per la questura da 7.
0: Per la questura da 3. Comunque, anche per l'avvocato.
3: Posso dirvi che io ho sempre attuato questa regola, anche in caso di discussioni, non si va mai a dormire arrabbiati, cioè ci si mette a letto che si è comunque chiarito.
0: Da soli però...
3: insieme.
2: Io vorrei sottolineare il metodo del nostro amico Luca Mangiafuoco da Seriate Bergamo. Sentiamo. Lui dice: quando litighiamo io parto come un pazzo e vado a stringere tutti i barattoli che ci sono in casa, li stringo tutti come un matto e poi lei dopo un paio d'ore: scusa, vieni un attimo ad aprire.
0: Puoi darmi una mano?
2: Lì
0: si sa che un barattolo tira l'altro.
3: Bella tecnica questa,
0: fantastico, Luca.
2: Vai.
0: Ma l'attesa sta per finire,
2: diciamo, uno di noi decide di dirlo. Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico.
3: Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
1: Allora, Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale, ragazzi,
0: Charlotte Cardin.
1: Bella.
3: Beh, Charlotte. Aspettiamo i vostri messaggi vocali al 378-378-1025. Chi vuole fare la pace con me?
0: Io.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
7: Certo, che domande fai, Ciccio?
6: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
7: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
13: Verti!
12: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
14: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
15: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
16: Vedrai che qualità, Antonella!
17: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.

0: Italia. Gabri Ponte, grande successo dello scorso anno 2025 su RTL 102.5. Torniamo ai messaggi dei Very Normal People, dai.
1: Bravo, vai. Bravo Gabri. Sentiamo i nostri Very Normal che ci raccontano dei loro litigi e come la sbrigano.
0: La pace, la pace che fa. Come si fa la pace?
2: Io personalmente, quando litigo con mio marito, sì, alzo i toni molto, molto alti.
1: Ah, yeah.
2: Però mi rendo conto poi di aver sbagliato, per cui sto in silenzio. Non rispondo più per mezz'ora, un'oretta.
0: Vabbè.
2: Poi comunque torna tutto normale. Bravo. Perché alla fine, voglio dire, io cedo.
1: Brava,
2: come sempre.
0: Brava, questo tanto è giusto, no? Cede uno, poi cede l'altro.
1: In una maniera o nell'altra la pace, insomma, sì, va trovata.
0: Già farlo, dai.
1: Se no ci pensano gli avvocati poi. Un altro.
0: Costano
1: un altro.
3: Buongiorno a tutti, io sono Lori, no? Io sono un ariete, io mi arrabbio, mi passa e mi riarrabbio nel giro di 10 minuti.
1: Ecco.
3: Oltretutto il giorno dopo del litigio non mi ricordo neanche più per cosa mi ero arrabbiata, quindi no, a me passa subito, non riesco a tenere il muso, impossibile.
0: Sì, memory.
4: Beh, comunque capita spesso di dimenticarsi anche quale sia la causa
0: del litigio. Senti, ma a proposito di problemi di cuore, problemi di cuore, ma in generale. Noi abbiamo questa rubrica, abbiamo lanciato tempo fa, che funziona, incredibile, ma è vero.
4: Bene, consigli no problem, 378-378-1025, potete mandare la vostra richiesta per uno di noi o anche per tutti quanti. Noi risolveremo il vostro problema di qualsiasi natura, sentimentale, pratico, economico, imprenditoriale, insomma.
0: Chi lo avrebbe mai detto?
4: Anche d'amicizia, quello che volete.
1: Siamo diventati le vostre intelligenze artificiali, pensa che livello siamo. Quindi
0: siamo a disposizione, Paolo, bravo, però non ne rispondiamo dei danni che tutto quello che riguarda il business c'è Charlie.
4: Ad esempio, uno può mandare un messaggio vocale dicendo: ciao, sono Carolina, ho problemi con il mio fidanzato, cosa devo fare Charlie?
0: Lascialo.
4: Oppure: ciao, sono Carolina, ho il rubinetto che perde, come risolvo il problema?
1: Lascialo anche il rubinetto, lascialo perdere.

0: Sweet and Thai, Justin Timberlake, Jay-Z su RTL 102.5, mezzogiorno e 41 minuti. Allora, arrivano un sacco di richieste, di consigli, a proposito di consigli no problem, questa rubrica che tanto ha successo, io non capisco perché continuano
1: si fidano di noi.
2: Hanno capito che il mood è quello giusto per scrivere delle, chiedersi delle cose un po' particolari, però noi ci divertiamo a sentirvi. C'è un'amica, una vera normal, che chiede subito un aiuto no problem.
0: Dai, sentiamo.
3: No, vabbè, Fringuelli.
2: Sì.
3: Vi sto ascoltando mentre pulisco le verdure.
2: Bene. Sì.
3: Avete detto che risolvete qualsiasi problema?
2: Più o meno.
3: Sì. Sempre io, i biglietti Inter Torino. Buona giornata.
2: Inter Torino. Hanno già giocato.
4: Beh, scusate, ragazzi, per risolvere questo problema io ho la persona giusta.
0: Dai.
4: Charlie.
0: Beh,
4: Charlie fa bagarinaggio, lo sappiamo tutti.
0: Sì, illegale, tra l'altro.
4: Quanto li metti i biglietti?
5: Allora, Inter Torino è una festa importante. Caccia 50 testa che te li faccio.
2: Sì, volevo soltanto dirvi che Inter Torino l'hanno già giocata. È finita 2-2.
0: Ma 50 va bene lo stesso.
5: Vediamo i biglietti già usati.
4: Beh, e poi meglio, sa già come finisce, non vive la partita con ansia, no?
2: Scusa se ti abbiamo spoilerato il risultato, scusa.
0: Senti, ma Puse Santa, la nostra storia in arena, che succede, Paolo?
2: Beh, tre serate evento, il 14, il 16, il 17 maggio, si ha all'Arena di Verona. Un viaggio live tra i grandi successi che hanno segnato 60 anni di carriera della band.
0: Con la partecipazione dell'orchestra sinfonica.
4: Ci sarà anche l'orchestra sinfonica.
2: Brava, certo.
4: Le date del 14 e 16 maggio sono sold out.
5: Eh sì, per la data del 17 maggio, ultimi biglietti disponibili su ticketone.it.
0: Ecco, i quattro non ne facciamo uno, eh.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
8: Forest, ma cosa sta dicendo?
7: Alzate il volume!
8: Dobbiamo proprio?
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
8: Ma dove l'ha sentita?
7: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
14: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle Mulino Bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: su RTL 102.5, consigli no problem, siamo qua apposta.
1: Bella, sì, bella, sì. Comunque la canzone di Taranai ricorda un po' quella di All I Wanna Do, perché ah volevo possiamo fare anche quella,
2: Non direi di no. Scusate, non era volevo coucher avec moi.
0: C'è anche quella di Ricky, poi volevo danser, volevo. Ma se torniamo ai nostri veri normal people,
1: quella faceva volevo danser,
0: c'era anche volevan anche.
2: Allora, dai, parliamo di tutte le canzoni che hanno scritto con Voulez-vous nella storia.
0: Basta
2: che
0: non ci sia All I Wanna Do.
1: Allora, no problem, i consigli no problem, sentiamo un amico che ci ha raggiunto al 378-378-1025, non ridete prima.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Buongiorno. Ciao. Visto che risolvete tutti i problemi,
2: si
0: prova.
3: Mi date una mano?
0: Ah, certo.
3: Sono un cantautore poeta.
1: Bene.
0: Sì.
3: Ma più che altro vorrei che qualcheduno prenderebbe i miei test, canterebbe
0: pure
1: bene, sì,
0: dalla voce, si sembra maggiore.
2: Ha detto che vorrebbe che qualcuno prenderebbe i testi e canterebbe le canzoni. Charlie, te la senti?
0: A me interessa, manda i testi e noi sicuramente li teniamo
2: prendesse
0: in grande
2: cantasse, prendesse così e cantasse.
1: Allora io partirei innanzitutto dalla lingua italiana.
0: Per scrivere i testi, allora, secondo me sarebbe
1: partirei da quello, poi dopo poi con calma uno mette a posto condizionali.
0: Ragazzi, a condizione che la sgrammaticatura fa audience.
1: Sì. Va bene.
2: E poi ragazzi, esiste la licenza poetica.
0: Ma certo,
2: lui l'ha
0: presa. Secondo me lui l'ha fatta apposta.
4: Esiste anche l'intelligenza artificiale
1: che aiuta nel comporre eventualmente anche testi sulla.
2: Va bene, comunque abbiamo risolto questo problema, perché amico, mandaci i tuoi testi e Charlie se ne occuperà.
1: Sì. Mamma mia, arriva Mick, la musica, dai, su RTL 102.5, ascoltiamo Fabulous.

0: hers. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Aspetta un attimo.
4: Vai adesso, vai.
3: Vai.
5: Volevo danze, che vuol dire?

0: sa di ballare con me. Ma anche tu che anche... non balli mai. Sì, ecco. Sì, ma avete sbloccato un ricordo.
1: Sì, sì, sì, a proposito di un ricordo che si sblocca.
2: Senti qua che cosa arriva a chiudere la puntata di oggi. Blackberry Ram Jam.
3: La più bella di Betty.
2: No, Ram.
1: Fa niente.
3: Sì, beh, fa
1: anche Black.

0: Mi ha sempre colpito il testo di questa canzone.
1: Ma no, ma non ho capito, faceva pubblicità al cellulare, al BlackBerry?
0: No, BlackBerry. No.
2: Parlava
0: Betty,
2: parlava già di Belen, faceva Belen.
1: Forse Belen col BlackBerry.
0: Vabbè, comunque il Rangem. Ok,
2: un ultimo Very Normal che ci chiede un aiuto, dai, se possiamo, visto che risolviamo i no problem.
0: Perché no?
2: Sentiamo.
0: Volendo,
2: sentiamo.
0: No.
3: Dai, sì, dai. Ciao ragazzi, visto che voi risolvete tutti i problemi, vi lascio l'IBAN. Il bonifico. 10.000 grazie.
0: Prego, figurati, già arrivato, istantaneo.
2: Dai Charlie, smettila di far chiamare i tuoi amici, su, non ti abbiamo riconosciuto.
0: Incassano per te.
4: 10.000 sono pochi, ragazzi.
2: Però sai, si parte sempre da 10, poi strada facendo, magari.
4: Ma siamo 10 milioni, se tutti ci mettessero un euro.
0: Intanto fai la prova con 10.000, se funziona poi eventualmente. Vabbè, siamo i saluti, giusto?
2: Grazie Gigi Resta, grazie Ricky Ristarco, c'è la Power Hits Parade con la Zac subito dopo di noi.
0: Grazie a Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi,
5: Carlo
0: Elli e naturalmente lei,
5: Carolina.
2: E grazie a tutti i veri normal people che come sempre ci supportano e ci sostengono alla grande. Ma prima di salutarvi, volevo ricordarvi qualcosa di molto importante. Aspetta, ecco, c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi.
1: È vero Paolo, da Aldi ogni settimana trovate tanti nuovi prezzi ancora più bassi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa.
0: Paolo, Carolina, potete continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Cercate subito il punto vendita più vicino su aldi.it, lo dico anche a te Carlo Elli.
2: Grazie.
5: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Ciao!
6: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: RTL 102.5, giornale orario.
1: È sabato 2 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Questa mattina alle 9.45 l'agenzia ANSA ha battuto la notizia che ha commosso e rattristato tutti: la morte a 59 anni dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico Alex Zanardi. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
2: Un punto di riferimento anche oltre lo sport. Nelle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella c'è tutto il senso dell'esistenza di Alex Zanardi, simbolo assoluto di coraggio e resilienza. La sua carriera sportiva inizia nel mondo dei motori con l'ascesa in Formula 1, 44 Gran Premi disputati, uno il punto collezionato. Poi il passaggio all'IndyCar, dove nel 2001 durante una gara in Germania perde il controllo della sua auto e viene centrato da un'altra auto a 300 km orari. Si sottopone a 16 interventi chirurgici, perde l'uso delle gambe, ma non molla e abbraccia lo sport paralimpico. Nell'handbike vince 4 ori paralimpici distribuiti tra Londra 2012 e Rio 2016. Sulla scorta del suo esempio, il movimento paralimpico cresce in modo esponenziale. Nel 2020, in handbike viene travolto da un camion durante una gara nel senese per fini benefici. Da allora cala il silenzio, interrotto oggi dalla notizia della sua scomparsa. Su tutti i campi di calcio e in tutte le manifestazioni sportive verrà osservato un minuto di raccoglimento.
1: All'ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, Umberto Zappelloni, abbiamo chiesto un ricordo di Zanardi. Ecco cosa ha detto a Tommaso Angelini.
3: E Alex sorrideva sempre, anche quando tu temevi che l'incidente gli avesse portato via qualcosa e l'ho incontrato per la prima volta, ecco, lui ha cominciato a scherzarsi subito sopra, dicendo: ma hai visto, con queste protesi sono anche 2 centimetri più alto. Ecco, la sua capacità di scherzare su tutto. Poi Alex era una lezione continua, chiacchierare con lui ti dava sempre degli stimoli e dei messaggi per quello che avresti fatto il giorno dopo, e questo, la sua grandezza è stata quella. Lui è riuscito a uscire dalla pista, dai circuiti dell'automobilismo e poi dalle piste dell'embarco, con la sua storia che resterà un esempio.
1: Cambiamo argomento. Nuovi segnali preoccupanti sono arrivati oggi dalle parti in causa nella guerra contro l'Iran. Massimiliano Mantiloni.
4: Il generale Mohammad Jafar Assadi, alto ufficiale delle guardie rivoluzionarie iraniane, ha dichiarato che una ripresa degli scontri tra Iran e Stati Uniti è probabile. I fatti dimostrano che gli americani non rispettano alcun impegno, ha denunciato, avvertendo: siamo pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Soltanto ieri l'Iran aveva consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. L'Iran vuole fare un accordo, ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente, ha fatto sapere Trump, secondo il quale gli Stati Uniti potrebbero trovarsi meglio se non si arrivasse a un accordo, e poi ha tuonato: è un atto di tradimento il fatto che qualcuno dica che gli Stati Uniti non stanno vincendo, quindi ha annunciato: prenderò il controllo di Cuba dopo aver portato a termine l'operazione nel Golfo. Trump torna anche ad inasprire dazi contro il vecchio continente: l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati su auto e autocarri in ingresso negli Stati Uniti, il dazio sarà innalzato al 25%. Tuteleremo i nostri interessi, ha replicato Bruxelles.
1: Operazione in due tempi per estendere in Italia la riduzione delle accise sui carburanti per altre 3 settimane. A quella prevista fino al 10 maggio dal decreto legge pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale si aggiungerà quanto sarà programmato in un altro decreto ministeriale che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Infine la pagina sportiva in diretta con Tommaso Angelini. Buongiorno Tommaso.
5: Buongiorno a te Max, partiamo dal calcio. Prosegue oggi il programma della 35esima giornata di Serie A, alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Intanto ieri sono arrivati i primi verdetti con il Lecce che si avvicina alla salvezza dopo il successo per 2-1 sul Pisa, risultato che però condanna i toscani alla retrocessione in Serie B insieme al Verona. Per quanto riguarda invece la Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio di Miami in programma oggi dalle 18 ora italiana. Secondo tempo per Antonelli con Mercedes, terzo Oscar Piastri sempre su McLaren, quarta invece la Ferrari di Leclerc, settima quella di Hamilton. Alle 22 le qualifiche della corsa di domani. Poi per il tennis si giocherà domani pomeriggio alle 17 la finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, che vedrà Jannik Sinner contro Sascha Zverev. A te.
1: Grazie, meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 2 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica ancora alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Difatti i cieli sono sereni, limpidi da nord a sud sulle isole maggiori e con clima molto mite piacevole, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Qui le temperature diurne più elevate saranno vicine ai 25-26 gradi. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app.

0: gratuita Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia. Tra Cormano e Sesto San Giovanni, per chi è diretto verso Brescia, si è formata coda per un incidente da poco avvenuto. Andiamo ora in tangenziale a Napoli, tra Capodichino Svincolo e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico. E per lo stesso motivo, sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, code a tratti tra Castel San Pietro ed Imola. Sulla 9 Lenate Chiasso, ora tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda in direzione della Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Diamo uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo sulla A22 Brennero Modena, tra Vipiteno ed il confine di Stato in direzione del Brennero sono 4 i chilometri di coda causati dal traffico intenso. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerizz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
3: Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Le 13:07 minuti, quasi 8 praticamente, di sabato 2 maggio 2026, ben ritrovati. Nuovo aggiornamento con la classifica ufficiale di RTL 102.5, la Power Hits Parade, la risultante delle canzoni che abbiamo maggiormente suonato, programmato nel corso di quest'ultima settimana. Allora amici, se volete seguirci potete farlo anche su TikTok, su Twitch, sulla Social TV in radiovisione sul 36 del vostro televisore, potete usare l'app RTL 102.5 Play e seguire insieme a noi questo countdown che parte dalla posizione numero 30, ma va da sé che la classifica è ben più lunga di così, sono tante le canzoni che sono magari rimaste lì in attesa di entrare a far parte della top 30, vedremo chi ce l'avrà fatta, a cominciare per esempio da tre nuove entrate che ascolteremo tra non molto e come sempre se possibile faremo anche dei riferimenti alle classifiche di vendita italiane, no, perché la FIMI è in vacanza, lunedì riprenderà con anche le certificazioni, ma avremo Air One, avremo le classifiche mondiali, streaming e quant'altro. E allora diamo il nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade dalla numero 30. Che tra l'altro ha anche una nuova entrata, anche se in realtà è presente nella nostra lista già da un po' di tempo, ma era sempre lì, proprio mancava poco per arrivare e finalmente ce l'hanno fatta, posizione numero 30, Temper City, questa è Self Aware.

La prima delle tre nuove entrate alla settimana, Temper City con Self Aware, posizione numero 30, la numero 29 è Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

Piero Saramazzotti, Max Pezzali, come nei film, posizione numero 29, stabili rispetto a 7 giorni fa in questo nuovo aggiornamento con la Power It Spread. Numero 28, J-Ax. DJ Sam.

0: Starter Pack.
1: J-Ax Italia Starter Pack, posizione numero 28, 4 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. Seconda, penultima nuova entrata della settimana, canzone che troviamo anche in varie classifiche in giro per il mondo, peraltro in salita qui alla posizione numero 27, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, la seconda, penultima, nuova entrata della settimana in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5, come la Zac fino alle 15, e proprio così ogni sabato tra le 13 e le 15 scandagliamo, ascoltiamo tutte e 30 le posizioni che compongono appunto questa importante classifica. Dopo Teddy Swims, che tra l'altro, come vi dicevo, è presente in varie classifiche, andiamo ad una canzone italiana che è presente anche in Europa, è al numero 26 ed è stata Dito nella piaga con la sua Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: se sono matta.
1: Come vi dicevo, la FIMI pubblicherà le nuove classifiche settimana prossima, cioè lunedì praticamente ci saranno anche le certificazioni, quindi l'unico riferimento è quello della settimana scorsa, venerdì scorso, dove questa canzone era il numero 16 nei singoli più venduti in Italia, ma è presente anche su Spotify Europa alla posizione numero 43, al numero 9 di Orwan, al numero 11 dell'Airplay televisivo e ovviamente sto parlando di Dito nella piaga, che è stata anche lungamente al numero 1 di questa classifica, la Power Hits Parade con Che Fastidio, numero 26.
0: Normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: E alla posizione numero 25, l'ultima più alta nuova entrata di questa settimana.

Frank Iener, James C. Giovanotti insieme alla canzone Pedala, posizione numero 25, ultima più alta nuova entrata della settimana in Power It's Parade. Numero 24, Samurai J, Ossessione.

0: L'amor, Tony Pitoni, Tommy Cash, posizione numero 23 nella Power Hits Parade di questa settimana. Alla 22 c'è Safe, Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Safe con Tu mi piaci tanto nella Power Hits Parade di questa settimana, in leggera flessione, 3 posti in meno rispetto a 7 giorni fa, la posizione numero 22. Settimana scorsa l'avevamo trovato al numero 6 della classifica Fimi, lo troviamo al numero 10 di Air One di questa settimana. Andiamo al numero 21, nuova entrata in Canada, negli Stati Uniti nella World Chart, 7 posti in più per Somber, questa è Potential.

È la nuova canzone di Somber, si intitola Potential, posizione numero 28 nella classifica di questa settimana di Year One. Qui invece alla posizione numero 21 questa settimana, 7 posti in più rispetto a 7 giorni fa. Al numero 20 c'è Geolie, Stelle.

0: Una delle numerose nuove entrate di settimana scorsa, alla posizione numero 30, ha guadagnato 10 posti e lo ritroviamo al numero 20, Geolie, con la sua Stelle. Posizione numero 19, inflessione di 8 posti, proveniva infatti dalla posizione numero 11 di 7 giorni fa, e Kid Yugi con la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.
1: Settimana scorsa era la posizione numero 11.

0: 13, 8 posti meno, lo ritroviamo al numero 19, Kid Yugi con la sua Amelia, alle 13:46 minuti. Questa è la Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5 che ascoltate ogni sabato tra le 13 e le 15 con me, la Zac, quindi nel nostro cammino. Adesso incontriamo la prossima canzone che si trova alla posizione numero 18, anch'essa è in flessione. Beh, 5 posti, insomma, non sono pochi, non sono neanche tantissimi. Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, posizione numero 15 nella classifica di Air One, nell'airplay televisivo italiano, cioè il videoclip, alla posizione numero 6, qui nella Power Hits Parade di questa settimana alla posizione numero 18. La prossima è stata anche al comando di questa classifica, posizione numero 17, in leggera flessione, Annalisa.

Annalisa con la sua canzone estiva numero 5 della classifica di Air One, qui nella nuova classifica di RTL 125, la Power Hits Parade, si trova al numero 17 con la canzone estiva e al numero 16 Miles Smith e Niall Horan.

20 nella classifica di Year One, al numero 26 nell'airplay televisivo italiano, numero 16 stabile peraltro in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5. Miles Smith con Niall Horan, la canzone si intitola Drive Safe. Altra canzone insomma che insieme a quelle di Miles Smith precedenti ha avuto grande successo all'interno di RTL 102.5, quindi anche nella classifica. Questo sabato, come ogni sabato, la risultante delle canzoni che abbiamo maggiormente suonato nel corso degli ultimi 7 giorni. Restate con noi perché tra poco ci aspettano le prime 15 posizioni.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del NoIVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Anche a Castel San Giorgio, provincia di Salerno, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. Il mondo dello sport, non solo, è in lutto per la morte a 59 anni di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo. Ci ha insegnato letteralmente a non arrenderci mai. Tommaso Angelini.
4: La sua storia è stata un inno continuo alla vita. Alex Zanardi, bolognese, nato nel

0: Sei ex pilota di Formula 1 e poi campione simbolo del paralimpismo, Zanardi aveva attraversato una carriera fatta di velocità e passione tra Circus e Stati Uniti prima del drammatico incidente del 2001 in Germania che gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. Da quel momento aveva trasformato la propria esistenza in una straordinaria rinascita sportiva e umana. Tornato alle competizioni con la handbike, aveva conquistato 4 ori paralimpici tra Londra e Rio e numerosi titoli mondiali, diventando un'icona di determinazione e resilienza. Nel 2020 un nuovo grave incidente durante una staffetta benefica in Toscana aveva riaperto un lungo percorso clinico tra coma, interventi e riabilitazione. Negli anni successivi era stato assistito dalla famiglia, che oggi ha dato appunto la notizia che Zanardi si è spento a 59 anni. Ricordo anche della premier Giorgia Meloni: l'uomo, il campione straordinario. Questo era Alex Zanardi, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ne ha sottolineato la forza. A te.
1: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara a causa di un inconveniente tecnico sulla linea elettrica. In particolare ieri in serata un guasto è stato individuato sulla linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni dell'alta velocità, intercity e regionali registrano ritardi anche di oltre 6 ore. Infine lo sport, partiamo dal calcio. Oggi prosegue il programma della 35esima giornata di Serie A. Udinese Torino alle 15, Como Napoli alle 18, Atalanta Genoa alle 20:45. Passiamo alla Formula 1, perché oggi la sprint race del Gran Premio di Miami. Enzo Tamborra.
2: Il mese di stop sembra aver giovato alla McLaren ed in particolare al campione del mondo in carica Lando Norris, che con un super giro si è preso la pole position della sprint race di Miami. Netto il suo vantaggio, oltre 2 decimi, sulla Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, che ancora una volta però ha fatto molto meglio del suo compagno di scuderia George Russell, soltanto 6º. In seconda fila, accanto alla McLaren di Piastri, c'è la Ferrari di Charles Leclerc, 4º tempo ad oltre 3 decimi. 7º tempo per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, ancora opaca la prestazione di Max Verstappen, 5º con la sua Red Bull.
1: Traffico.
3: Via Radio.
4: Le autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. 2 segnalazioni al momento sulla 4 Milano-Brescia, coda per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, e sulla 9 Lainate Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 sarà alle Genova per 2 cantieri di lavoro tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone tra Bolzanotto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, si prevede un aumento del traffico. Autostrade per l'Italia, in particolare a chi viaggia verso Milano, consiglia di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale al numero 803-111. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. 2 ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai 1000 colori.
6: minuti, ancora buon sabato 2 di maggio 2026. Io sono la Zacca insieme fino alle 15 ad ascoltare in questo caso le prime 15 posizioni della Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5 che si basa proprio sui nostri passaggi nel corso dell'ultima settimana, ma ci piace anche andare a vedere come queste canzoni all'interno, tutte 30 all'interno di questa classifica, si sono mosse nelle classifiche di vendita, di streaming e non soltanto in Italia, ma ma anche in giro per il mondo, quello l'abbiamo fatto e lo faremo ancora nel corso di questa ultima ora insieme, perché quella che ci porterà, siamo vicinissimi praticamente

alla top 10 di questa settimana, al podio, e a scoprire se la numero 1 è la stessa della settimana scorsa oppure è cambiata. Saluto e ringrazio subito gli amici che ci stanno seguendo dalla radiovisione, dal 36, ma anche dalla social TV, da TikTok e da Twitch, dove ci scambiamo anche impressioni, commenti su queste canzoni. Apriamo allora la seconda ora della Power Hits Parade con la posizione numero 15. E senza dubbio un grandissimo protagonista della scena musicale italiana nel corso degli ultimi 50 anni, anche oltre probabilmente, ed è Gianni Morandi.

0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Gianni Morandi con la sua Monghidoro, anche qui c'è Jovanotti che già abbiamo visto come ospite di Frankie Energy MC, la canzone Monghidoro, posizione numero 15, 7 posti in più rispetto a 7 giorni fa nella Power Hits Parade. Numero 14, esattamente come nella settimana scorsa, BTS Swim.

Blanco ed Elisa, ben 9 posti in meno, scendono dal podio, escono anche dalla top 10 per il momento, magari poi ritornano. Sono alla numero 12 con la canzone Ricordi, invece su Air One sono alla posizione numero 7. Ne perde 6 di posti al numero 11, Fred De Palma, Anitta, Emin Schilla. Questa è La Testa Gira nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade su RTL 102.5.

Nella classifica di Urbana si trova la posizione numero 33, qui invece è alla posizione numero 11, comunque al ridosso della top 10. Fred De Palma con Anitta, Amy Schilla, La testa gira nella Power Hits Parade. Ne guadagna 11 di posizioni, dalla 21 alla 10, Alex Warren con il suo nuovo singolo Fever Dream.

numero 15 in Canada, numero 9 in Germania, numero 11 in Svezia, numero 16 in Svizzera, numero 12 su Air One, insomma è presente ovunque. Alex Warren con la sua Fever Dream, il nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, entra a far parte del podio, quindi posizione numero 10 rispetto a 7 giorni fa, ha guadagnato ben 11 posizioni e 11 ne ha guadagnate anche la prossima, al numero 9 Madame Marrakesh.

Madame Marrakesh, volevo capire, è un riferimento evidente a Michael Jackson, posizione numero 9, 11 posti in più rispetto a 7 giorni fa nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade su RTL 102.5. Tra poco entreremo nel podio, ma intanto l'avrete riconosciuto dalle prime note, al numero 8 in flessione Harry Styles, American Girls.

era numero uno settimana scorsa, ha perso 5 posti, è scesa alla posizione numero 6 Olivia Dean, che era il numero uno però in Inghilterra insieme a Sam Fender, la canzone Rain Me In. Al numero 5 in flessione anche The Colors, Rolling Stones.

Settimana scorsa erano alla posizione numero 2, in flessione di 3 posti rispetto a 7 giorni fa, e sì che li troviamo anche al numero 2 della classifica di Orwan e al numero 4 dell'airplay televisivo italiano. Numero 5 qui nella Power Hits Parade, The Colors con Rolling Stones, sempre più vicini a scoprire il podio di questa settimana, che sembra essere completamente diverso rispetto a quello di 7 giorni fa. Ma andiamo con ordine. Numero 4, proveniente dalla numero 10, quindi 6 posti in più per Biagio Antonacci con You and Me.

yeah, yeah, yeah. Biagio Antonacci con You and Me, posizione numero 4, quindi vicinissimo al podio della settimana nel nuovo aggiornamento con la classifica ufficiale di RTL 102.5. Va detto che in generale nel mondo della musica, nelle varie classifiche che ci sono in giro per il mondo, va segnalato il fatto che stanno rientrando tantissimi singoli e album di Michael Jackson, dei Jacksons e dei Jackson 5, e poi altra grande protagonista appena uscita tra l'altro nelle classifiche di streaming, proprio la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che contiene tre canzoni di Lady Gaga. Una di queste la troviamo anche all'interno della Power Hits Parade sul podio al numero 3.

Lady Gaga, Doci con Runway, una delle tre canzoni di Lady Gaga all'interno della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, colonna sonora appena uscita, dove tra l'altro questa canzone è al numero 2 della chart di iTunes World, e poi ci sono anche tutte le altre canzoni. Dal podio al numero 2 Serena Brancale.

0: 4 posti in più rispetto a 7 giorni fa, dalla posizione numero 6 alla numero 2. Serena Brancale, Delia e Levante al mio paese numero 2. Prima di ascoltare evidentemente la nuova numero 1 di questa settimana, vi ricordo che la prima nuova entrata era al numero 30 ed erano i Temper City. A seguire era Stramazzotti, Max Pezzali, J-Ax, fino alla seconda new entry della settimana, la nuova canzone di Teddy Swims. E poi Dito nella piaga la 26, al 25 ultima più alta nuova entrata della settimana, Frankie e Energy MC con Giovanotti. A seguire nel nostro countdown abbiamo ascoltato Samurai J, Tony Pitoni, Tommy Cash, Safe, Somber, Geolier, Kid Yugi, Achille Lauro, Annalisa, Miles Smith e Niall Lauren, Gianni Morandi, BTS, MR Comi, Blanco ed Elisa e poi De Palma con Anita e Mischilla. Questo ci ha portato alla top 10 di questa settimana: al numero 10 Alex Warren, numero 9 per Madame con Marrakesh, Harry Styles numero 8, alla 7 Bob Sinclair con Kaisa e poi Olivia Dean alla 6, alla ex numero 1 tra l'altro, al numero 5 The Colors, numero 4 Biagio Antonacci, sul podio Lady Gaga e Doci, numero 2 Serena Brancale, Delia e Levante, numero 1 Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Power Hits Parade.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa settimana siamo perfettamente allineati con la classifica di Erwan. Infatti questa canzone è anche la nuova numero uno su Erwan e anche sull'Airplay televisivo italiano. Per quanto riguarda Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, settimana scorsa li avevamo lasciati alla posizione numero 8, in un momento così di indecisione. Invece questa settimana hanno guadagnato 7 posti e si sono piazzati al posto di Olivia Dean al numero 1, quindi la nuova numero 1 della Power Hits Parade qui su RTL 102.5. Ovviamente tutto può succedere, perché in base alla programmazione proprio della vostra radio preferita RTL 102.5 si basa questa classifica, che ovviamente ritornerà settimana prossima sempre tra le 13 e le 15 con tutte e 30 le posizioni. Io ringrazio Cristian Albertone e Antonio Ponte che sono stati in regia, e poi vi ricordo che tra poco c'è l'appuntamento con Mai Visto la Radio, con Mauro Corvino, con Tommy Angelini e Andrea Salvati. Dalla Zac è veramente tutto, ma noi ci risentiamo già lunedì per un nuovo settimana, un nuovo appuntamento con The Flight insieme a Matteo Campese. Vi auguro un fantastico sabato, un meraviglioso weekend su RTL 102.5. Passate una buona giornata, è tutto per la Power Hits Parade, a tra 7 giorni. Ciao.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026. We're Tennis, Big Cups Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
9: Per la tua sicurezza sul lavoro non rischiare, scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
15: E super appetitose, Antonella!
16: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49 euro. E il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59 euro. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia!
17: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. A2A.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very normal people.
2: Anche a San Teodoro, provincia di Messina, sono quasi le ore 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In apertura, la morte di Alex Zanardi, un evento doloroso che colpisce il mondo dello sport, ma non solo. L'annuncio della sua scomparsa è arrivata qualche ora fa dalla famiglia. Ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni, non si era più ripreso da un incidente stradale avvenuto sulle strade del Senese nel 2020 mentre gareggiava per scopi benefici in handbike. Tante le reazioni che sono arrivate e che arrivano dopo la notizia. Alessandra Giannoli.
5: Amato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, la sua figura ha rappresentato un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport. Così il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, nato a Bologna, morto ieri all'età di 59 anni. Unanime il cordoglio. L'Italia perde un campione, un uomo straordinario, ha scritto sui social Giorgia Meloni. Si spegne una luce straordinaria, così il ministro per lo sport a Bodi, mi ha dato la forza per ripartire convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto, ha dichiarato Bebe Vio. Tra i tanti messaggi che stanno arrivando in queste ore anche quello di Vasco Rossi, una leggenda, ci ha insegnato che niente è impossibile. I funerali dovrebbero tenersi martedì a Padova e per quel giorno il sindaco di Noventa Padovana, luogo di residenza di Zanardi, ha annunciato il lutto cittadino. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive.
4: Donald Trump è tornato a parlare della guerra in Iran ribadendo che gli Stati Uniti stanno vincendo, mentre Teheran fa sapere che un nuovo conflitto con Washington è possibile. Siamo alla cronaca. Lunedì mattina la polizia tornerà nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella in Molise per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara di Vita e a sua mamma Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale, per la cui morte si procede per duplice omicidio premeditato. Ora siamo allo sport, al calcio, alla Serie A. Tommaso Angelini.
6: Sì, buon pomeriggio Maria Paola, che sta per cominciare Udinese-Torino, gara della 35esima giornata in programma oggi. In questo momento c'è il minuto di raccoglimento allo Stadio Friuli per la morte di Alex Zanardi, come giustamente ricordavi tu e anche Alessandra Giannoli. Campionato che poi prosegue alle 18 con Como-Napoli, alle 20:45 invece c'è Atalanta-Genoa. Tra poco il fischio d'inizio di Udinese-Torino. A te.
4: Grazie e viabilità.
3: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Giulianova e Val Vibrata in direzione Ancona, traffico bloccato e 2 km di coda per veicolo in fiamme. Sulla 9 Leinate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova per due cantieri di lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, in cui è previsto un aumento del traffico. Autostrade per l'Italia, prima di mettersi in viaggio, consiglia di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803 111. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
9: E così, tra l'usco e il brusco, sì, siamo arrivati anche a maggio, eh? Maggio, questa è Mai Vista la Radio, questa è RTL 102.5, caro Mauro Corvino. Mauro, no?
10: Sì,
9: Mauro,
10: sì,
9: Mauro
10: sono Corvino. Sempre Mauro Corvino, okay. Quella è la Mario, sì, che sì, va Mauro, in onda con Pop Around the Clock dopo di noi.
9: Ma prendeteli con i nomi diversi, sennò qua so, è facile fare confusione.
10: Ma solo in questa radio ci saranno 35 Andrea.
9: Io uno, solo io l'unico
10: Andrea Tuzio che lavorava con me.
9: Mai sentito in vita mia. Mai sentito in vita mia. Anche il nostro Tommy Angelini. Però prima di cominciare, cari amici, tra ieri e oggi, insomma, ci ha lasciato un grande dello sport, sì, ma anche sì, una grandissima persona, Alex Zanardi, che io anni fa ebbi modo di conoscere per un evento legato qui a RTL 102.5. Insomma, è stato, credo che resterà sempre un grande esempio, sì, proprio di persona, di resilienza, di rinascita, perché insomma ha avuto una vita sportivamente parlando incredibile, ma anche molto molto sfortunata, e ha dimostrato che insomma di saper reagire a delle cose incredibili, dall'incidente al Salzering a tutto il resto, insomma si è reinventato più di una volta. Teniamolo come esempio. Un abbraccio, ciao Alex, a tutta la famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto e gli vogliono ancora bene.
10: Infatti tante volte quando uno deve fare l'esempio, no, perché spesso ci si lamenta del nulla, basta pensare a personaggi come Zanardi per rendersi conto che nonostante anche le piccole sfortune uno può trarre sempre degli insegnamenti e andare avanti alla grande. Ma parliamo anche di calcio, perché c'è la partita delle 15. Ciao Tommy!
11: Ciao ragazzi, eccoci qua, stiamo seguendo Udinese-Torino, si gioca da circa due minuti in questo momento, e prima della gara, così come sarà in tutte le partite di questo weekend, c'è stato appunto il minuto di raccoglimento per Alex Zanardi, ma anche un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragedia del 1976 in Friuli, il terremoto che si portò via circa 990 persone, quindi c'è stato un momento di raccoglimento. Udinese in questo momento in possesso del pallone con il Toro che fa pressing nella metà campo bianconera.
9: E infatti l'Udinese oggi gioca con la maglia speciale proprio per ricordare, insomma, quel triste evento. Partiamo?
10: Sì, musica!

0: La mia signorita, ovvero Andrea Salvati, questa è mai vista la radio. Attenzione. L'altra, attenzione, invece Tommy Angelini.
1: Attenzione con queste affermazioni, ricordi che il mio team di legali è sempre all'ascolto.
0: Il pool.
1: Scrivono tutto, segnano, certo, tutto, poi a fine stagione c'è la lista lunga e può diventare problematico. Senti, 9:00 in un bel sole di Udine.
2: Sì, però c'è stata una grande occasione per il Toro per passare subito in vantaggio al quarto minuto di gioco, un cross basso sulla destra con Giovanni Simeone che aggancia, prova a colpire direttamente in porta ma si oppone Okoye veramente da due passi, sfortunato in questa occasione Simeone, per ora è l'unica vera palla gol della partita.
0: Strano, perché io oggi non ho ancora chiesto ai nostri ascoltatori se questo è un sabato tipico atipico, però qualcuno ci ha scritto al 378-378-1025: ragazzi, sono tifoso della Cremonese e spero fino alla fine che resti in Serie A. Sì. Secondo voi ci sono speranze?
1: Sì, secondo me sì, perché comunque insomma se la gioca con Lecce, insomma, non è, certo, è un po' una sfida un po' così, non è grande emozione, però insomma sono due squadre che punto a punto, secondo me, o uno o l'altra, purtroppo.
0: Tommy, invece tu cosa ne pensi?
2: Che ci sono 12 punti ancora da assegnare per la Cremonese, non sono tanti, anche c'è anche il Lecce che comunque è lì comunque in questo momento ha 4 punti di vantaggio, ma ricordiamo la Cremonese deve ancora giocare una partita. È complicata, secondo me alla fine pur si salverà il Lecce, non si salverà la Cremonese. Mi dispiace, amici di Cremona,
1: perché lui è più lontano da Cremona, più vicino a Lecce, quindi ha paura che noi invece a questo punto per par condicio noi pensiamo che si salvi la Cremonese, così vengono a salutarci. Mandiamo intanto un abbraccio affettuoso agli amici del Pisa, retrocessi in Serie B, ma se vogliamo anche quelli del Verona, che insomma sono retrocessi senza neanche giocare. Pensa, ieri sera erano lì.
0: Ma amici, stanno arrivando anche i numeri dell'otto al 378-378-1025. Giocate 17, 78, 24, oppure 90, 37, 16. Beh, su quale ruota non si sa.
1: Non si sa.
0: Però voi giocate, voi andate, fatelo, via.

0: I giornalisti, posso dirlo il titolo?
1: Sì, certo, lo puoi dire.
0: L'hanno scritto loro. Felicità puttana, l'ha detto Tommaso Paradiso.
1: Ognuno si assume le sue responsabilità.
0: Tommy, com'è lì? 18esimo?
2: Siamo al 18esimo minuto, sempre 0-0 tra Udinese e Torino. Poco fa squillo anche da parte dei bianconeri con Nicolò Zaniolo in ripartenza. Il tiro dalla distanza, dal limite dell'area, che però si va a infrangere contro le caviglie dei difensori avversari. Sempre 0-0.
1: Bene, ma amici, lo sapete che l'attesa sta per finire. Il Power Hit estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi. Vai.
0: Io devo dire i nomi.
1: Sì.
0: Giorgia, bravo. Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e, per un tocco internazionale, e non solo internazionale, Charlotte Cardin. Tra l'altro, vi ricordate il giocatore del Parma?
1: Quale?
0: Quello famoso con quel nome che
1: El Fej.
0: Ho sentito, mi sono ricordato in settimana, stranamente sono andato a ritrovare El Fej.
1: Ma adesso vorremmo
0: Secondo me El Fej è molto più, io volevo sentire
1: il commento tecnico tattico di Tommy sulla Cardin. Niente.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Pool 60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

Lonely Dancers, Conor Gray su RTL 102.5. Ci scrivono: ma che bel campionato ha fatto il Pisa, praticamente non è proprio partito. Gianluca da Pisa.

0: Ti ricordi quella vecchia pubblicità che arrivava col fustino? Due a due, io non voglio niente regalato. Però, cioè,
1: ma vabbè. Ci sono aggiornamenti, perché prima c'è stato un gol, poi è stato annullato. Cosa è successo, Tommy, lì a Udine?
2: Sì, perché allora siamo al 28esimo minuto di gioco, 0-0 tra Udinese e Torino. I bianconeri l'avevano sbloccata con la rete di Zaniolo dopo che Bux aveva colpito il palo, ma proprio sulla ribattuta dal palo Zaniolo era partito in posizione di offside leggera, in realtà, se vogliamo andarla ad analizzare. Però comunque offside netto, ed è stato annullato quindi il gol all'Udinese dopo un check al VAR, quindi sempre 0-0 tra le due.
0: Tra l'altro l'Udinese che settimana scorsa nel posticipo con la Lazio lunedì sera, partita meravigliosa,
3: sì, vero.
0: Con quei tre gol nel recupero veramente molto molto bello. Poi anche il gol di Daniel Maldini.
1: Sì. Ma c'è un big match, possiamo definirlo tale, oggi alle 18 tra Como e Napoli. Come la vedete voi?
0: X.
1: Tu, sì, Tommy? Sì,
0: bel parere. Pareggio ricco, però, tipo 2-2.
2: 2-2?
0: Pure tu. Tra l'altro ci avevo preso con lo 0-0 di Milan Juventus. Ma avete tutti massacrato, anche gli ascoltatori.
1: No. Però. Allora facciamo così: chiediamo il pronostico anche ai nostri veri normal people. Sì. 378-378-1025 il pronostico. Chi vincerà tra Como e Napoli? Adesso una bella novità.

0: You too, you're the best thing about me, qui su RTL 102.5, qui alle 15.40, mentre siamo al 36esimo ad Udine, 0-0, peccato per il gol di Zaniolo prima, perché era stata una bella azione, insomma. Io il fuorigioco nelle ultime partite lo toglierei.
1: Così?
0: Sì, fai, dalle ultime tre partite non c'è più fuorigioco, sai queste nuove
1: ma
0: regole
1: sì,
0: del calcio.
1: Tipo gli shout-out, quelli americani.
0: Shoot-out.
2: Tra l'altro
0: shoot-out.
2: C'è una nuova grida fuori. Okay. C'è una nuova regola, attenzione, per quanto riguarda questi mondiali. Perché tecnicamente, se sapete, no, che i giocatori molte volte quando parlano con il compagno di squadra o con l'avversario tendono a coprirsi la bocca, adesso se ci si coprirà la bocca si rischia addirittura l'espulsione durante il mondiale 2026.
1: Ma attenzione ragazzi, scusate l'interruzione, Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto, l'icona mondiale del pop latino, salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Non perdete quindi l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it e aggiungerei anche Weppa, un do stress, un pasito ballante Maria.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.
6: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis. Big Cups Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio

0: questo sei tu.
1: Tu.
2: Grazie, sei grazie, tu. Lo
1: tutto
2: so.
1: Questo
2: tutto questo
1: tu.
2: Sono io sono Mauro Corvino, loro Andrea Salvati, Tommy Angelini, questo è mai visto alla radio, ogni sabato, domenica tra le 15 e le 17, ma c'è un aggiornamento importantissimo, poco, Tommy.
3: Eh sì, perché è passato in vantaggio l'Udinese al 46esimo minuto di gioco grazie alla rete di EIZV e pasticcio difensivo da parte di Marianucci che non è riuscito a intercettare il pallone. EIZV era alle sue spalle e ha dovuto semplicemente toccare il pallone in porta. 1-0 Udinese all'intervallo contro il Toro.
1: Tanto EIZV è al secondo gol in pochi giorni perché ha segnato la rete del vantaggio Udinese all'Olimpico lunedì sera, quindi periodo d'oro per EIZV.
2: Ennesima partita del sabato alle 15 o domenica alle 15 che non finisce 0-0 da quando ci sono io. Riflettete su questo, ragazzi. Io sono l'uomo spettacolo.
1: Sì.
2: Invece abbiamo chiesto ai nostri very normal people al 378-378-1025 cosa ne pensano, qual è il pronostico del big match di oggi alle 18 Como-Napoli. Ci scrivono: il Como non va in Champions, così no, categorico. Beh. Poi buon pomeriggio a voi da Rossonero, tifo Napoli con timore per vittoria Como, Marco da Bergamo. Poi ancora pronostico Como-Napoli, da napoletano dico 2-1 Como. Strano che napoletano ci
1: spinga. Perché è superstizioso, lo
2: tu
1: fa
2: dici
1: poi,
2: al contrario.
1: Superstizioso, certo.
2: Qualcun altro dice Como e niente, insomma.
1: Io dico ICS, ve l'ho detto, ICS, sì. ICS, con un bella partita però, potrebbe essere secondo me una partita da 2-2. Addirittura vi do un grande suggerimento per una bella giocata.
2: Dai.
1: Gol special, sai cosa vuol dire?
2: Assolutamente
1: segnano
2: no.
1: Entrambe le squadre, sia nel primo che nel secondo tempo.
2: Okay.
1: C'è un gol nel primo tempo per il Como e per il Napoli, un gol nel secondo tempo per il Como e per il Napoli.
2: Vi ricordo, cari amici ascoltatori, che per questo suggerimento dovrete versare in caso di vittoria il 10% della vincita al signor Andrea Salvati.
1: Cioè non è che se poi non esce devo
2: No, assolutamente. Fatela arrivare qui in contanti in una busta anonima in via Piemonte 61. Grazie.

0: Questa RTL 102.5. Cosa è successo, ragazzi? In Serie B c'era uno scontro importantissimo tra Pescara e Padova. E nel momento del bisogno, la punta di diamante Lorenzo Insigne si è tirato indietro e non ha tirato il rigore.
1: Non si è tirato indietro, tu non eri lì in mezzo al campo. Probabilmente l'altro, adesso mi sfugge il nome, perdona, ha detto lo tiro io.
2: Ecco. Flavio Russo.
1: Ecco, Russo.
0: Flavio Russo
1: ha detto lo tiro io. Me lo sento che lo tiro io. E cosa vai a dirgli?
0: No. E ha risposto, giusto, attraverso una storia Instagram Insigne, Tommy, vero?
2: Ne parliamo tra poco. Anche allo stadio Friuli di Udine sono le 16 in punto, buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In primo piano l'addio ad Alex Zanardi, il grande campione di Formula 1 e paralimpico, è morto ieri sera a 59 anni. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
5: Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, nel 2020 il secondo tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava nel senese a una gara di beneficenza, e poi un difficile percorso riabilitativo vissuto nel massimo riservo fino alla fine. Annunciata questa mattina dalla famiglia, messaggi di cordoglio per la morte di Alex Zanardi, emblema di coraggio e determinazione, continuano ad arrivare. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport, così Mattarella ha ricordato l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico plurimedagliato, nato a Bologna e scomparso ieri all'età di 59 anni. L'Italia perde un campione e un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. Mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto, a dichiarare Bebe Vio. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive. Per il giorno delle esequie, il sindaco di Noventa Padovana, luogo di residenza di Zanardi, ha annunciato il lutto cittadino.
4: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara. In Abruzzo, per un inconveniente elettrico, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione vicino alla stazione di Monte Silvano. I treni alta velocità intercity regionali hanno registrato ritardi fino a oltre 6 ore, hanno subito limitazioni di percorso. Ci sono ancora ritardi direttamente coinvolti e oggetto di variazione 2 Freccia Rossa e 2 Intercity. La missione internazionale umanitaria Flottiglia riparte, lo hanno spiegato poco fa gli attivisti che sono in conferenza stampa in presidio a Roma dinanzi alla Farnesina. Ora siamo allo sport, calcio, con Tommaso Angelini.
2: Sì, con l'Udinese che è avanti 1-0 sul Torino, partita molto combattuta a centrocampo tra due squadre molto fisiche e di lotta, poche occasioni da rete nitide, da segnalare una clamorosa palla gol dopo 4 minuti per Simeone, con Okoye che chiude bene lo specchio, la rete annullata al 22esimo per fuorigioco. Nell'ultima azione del primo tempo poi la zampata vincente di Eizibue che al momento decide la partita. Tra poco la ripresa, prima della gara ci sono stati i minuti di raccoglimento per i 50 anni del terremoto del Friuli e per Alex Zanardi. Per quanto riguarda invece le altre gare, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. A te.
4: Grazie e viabilità.
3: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 14 Bologna-Taranto, 2 chilometri di coda per veicolo in panne tra Giulianova e Val Vibrata in direzione Ancona, e sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per due cantieri di lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, dove si prevede un aumento del traffico, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di partire, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803 111. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash. Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
7: Il Dorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Popolo, popolo di RTL, anzi popolo sportivo di RTL 102.5, inizia la seconda ora di Mai Visto alla radio con Tommy Angelini, Andrea l'ultima. Salvati, Mauro Corvino, sì, ultima.
1: Bene, l'ultima suona meglio, perché la seconda due. Dai, c'è cioè uno dice guarda la seconda, invece l'ultima, perché è l'ultima.
0: E tutti in discesa, un po' come a scuola,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Quando dice vabbè l'ultima ora la prende, invece se sai che...
1: Se lui c'è la quarta di quante, un po' la più quinta
0: difficile.
1: Di quante.
0: Un po' più difficile.
2: Con la differenza che la seconda ora di matematica quando eri a scuola e magari dovevi uscire alle 14 ed era proprio l'ultima ora. Ora prima di uscire era sempre la più pesante e durava quasi 3 ore.
0: Oh, si vede che ha studiato il ragazzo. Perché io tutta sta roba matematica, c'è cioè un'allergia proprio.
1: Ma
0: chi
1: che è una scuola ancora alle 2?
0: Sì, no,
2: si fa ancora.
0: Io alle medie, perché facevo bilingue, però facevo anche francese.
1: Ma però vedi, hai fatto bene, non hai imparato né una né l'altra. Quindi vedete, amici e amiche che mandati fino alle scuole bilingue, questo è il risultato.
0: Esatto, lasciate stare. Insegnategli l'italiano piuttosto. Ricominciamo con il nostro Power It.

0: insomma, perché ci sta seguendo in radiovisione, questo è un disco che dovremmo passare secondo me 7-8 volte all'ora, ma ininterrottamente, cioè quando finisce lo rimette
1: il video, soprattutto il video sul canale 36,
0: altre canzoni sotto, il video,
1: la cantante è Salome Das, ok? Cercatela su Instagram, tutti i social, ma prima abbiamo accennato alla
0: tutti i social, anche quello, forse sì.
1: Abbiamo accennato alla querela legata a Insigne, che ha rifiutato, così dicono i tifosi della Pescara, di calciare questo calcio di rigore, proprio perché è di fondamentale importanza, visto che purtroppo il Pescara è a un passo dalla Serie C. L'hanno criticato in tanti, c'è stata la diciamo la risposta di Insigne. E cosa ha detto attraverso Instagram?
2: Dopo te lo dico, c'è stato il gol di Christensen al 51esimo minuto di testa da calcio d'angolo battuto sulla sinistra, quindi Udinese 2 Torino 0. Allora Insigne che cosa ha risposto?
1: Ah no, meno male, perché sembrava che noi non volessimo, che sembrava
2: cosa?
1: Sembrava che non volessimo dire quale.
2: Ha risposto con una storia sui social, ha detto: sono basito dalle dichiarazioni apprese nel post partita, dalle quali mi dissocio completamente, perché il tecnico del Pescara aveva detto che evidentemente Insigne non se la sentiva di tirarlo quel calcio di rigore. Da parte sua detto: Insigne, ho sempre messo e continuerò a mettere il bene della squadra al primo posto senza esitazioni. Si era anche parlato di un piccolo problema al flessore per l'ex azzurro, ma invece Insigne poi ha detto che non è assolutamente così, che non se l'è sentita, che non è vero che non se la sia sentita di tirarlo quel calcio di rigore.
0: È arrivato e ha detto: tiro io, e tu vedi uno convinto che prende il pallone, va lì, lo tiro io, che dice: no, devo tirarlo io.
1: Sai come sono i tifosi, no? Sai come sono i tifosi, dicono: vabbè, il capitano ha abbandonato la nave nel momento del bisogno, non se l'è sentita, era impaurito.
0: Ragazzi, comunque sono
1: professionisti, dinamiche che appunto noi
0: che
1: non conosciamo.
0: Nessuno saprà mai la verità. Ma
1: attenzione,
0: che sappiamo,
1: perché ho preparato una sorpresa per Andrea Salvati. Facciamo entrare l'orchestra, prego. Senti qua, Saldavinci, il maestro Saldavinci, per sempre sì, su RTL 102.5. Tutto

0: Questo secondo me, allora io ho sentito dire di tanti, l'erede di Michael Jackson, sì. Il nuovo Michael Jackson, lo dicono di quello,
1: Bruno Mars,
0: che è bravissimo anche certo. Lui, però secondo me, signori e soprattutto signore, The Weeknd, comunque non c'è una canzone brutta che ha fatto.
1: No, è vero.
0: Forse una sì.
1: Ma nemmeno Bruno Mars, se ci rifletti.
0: No, comunque, no, però lui lo vedo più...
1: Più carismatico.
0: Più carismatico, più trasformista. Un po' l'Arturo Bracchetti d'Oltre Manica.
1: Però a te piace...
0: L'Oltreoceano, la manica.
1: A te piace di più Sal Da Vinci o The Weeknd?
0: Sal Da Vinci, che... sempre. Ecco, ma io quando... Ecco, siccome lo dico, sì. Poi la gente pensa che io lo...
1: Sia una buttata.
0: Io trovo Sal Da Vinci come il più grande in questo momento artista italiano. E qua me la sono.
1: Okay, perché tu sei amante della musica melodica in generale.
0: No, lo trovo, a me piace molto. Okay. Poi i gusti sono fatti così. Certo, cioè, chi va in gelateria prende sempre il pistacchio ma tu come fai a mangiare il pistacchio? È buonissimo.
1: No, è buonissimo, è vero. Però non c'è verso, vero Tommy, che è una canzone che ti piace o non ti piace, che canti tutto il giorno per sempre sì.
2: È una canzone che canti tutti i giorni e noi ci piace cantarla, soprattutto con Andrea Salvatino nel fuori onda. Poi se volete recuperate.
1: A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.

0: Runaway Girl, Ed Sheeran, alle 16.30 di sabato 2 maggio 2026. Questo è mai visto alla radio. Ci sono aggiornamenti, Tommy da Udine, visto che si sta disputando Udinese e Torino, al momento sono sullo 2-0 per l'Udinese?
1: Nessun aggiornamento, siamo al 69esimo minuto, lo ricordavi, 2-0 per l'Udinese. C'è stato però poco fa un contrasto in area di rigore tra Zaniolo e Gineitis con i giocatori bianconeri che volevano il calcio di rigore. L'arbitro però ha detto che è tutto regolare. Cambi nel Toro, sono entrati Biraghi, Prati e Kulenovic al posto di Obrador, Casadei e il Canna, e adesso cambia anche nell'Udinese, tra poco vi diremo di chi si tratta.
2: Quindi la partita è destinata a cambiare radicalmente adesso. Attenzione, 20 minuti di fuoco del Torino.
0: Dipende poi dai punti di vista, ma ritornando alla questione Insigne, al di là della questione del rigore, ne parlavamo prima fuori onda, ma secondo voi la minestra riscaldata quanto effettivamente efficace per la squadra? Sì.
2: Nel calcio gli episodi, diciamo, i precedenti non sono assolutamente positivi. Prendi il Milan che richiamò Kakà, richiamò Shevchenko, richiamò anche Donadoni in tempi non sospetti.
0: Insomma. Sì, però una tristezza. Questi personaggi che poi ritornano alla squadra d'origine, non me ne voglia Insigne.
2: Ha fatto bene quando è tornato. Insigne ha fatto molto bene.
0: Però ancora è ancora giovane, ancora sul pezzo, diciamo, no? Rispetto a Sheve e Kakà.

0: ti fa vedere i petrolai, esatto, addominali e ti umilia senza dire niente, solo a torso nudo.
1: Però magari, cioè, potrebbe venire con due shake e ricoprirmi di denaro, perché comunque questo è il programma più bello di quest'ora della radiofonia mondiale, lo sappiamo, lo sanno tutti, lo dicono in tanti, vero Tommy?
0: Ricordi che va tutto a me.
2: Assolutamente sì.
0: Va tutto a te. Tutto a me, sì. Attenzione al Torino che quasi raccorcia. Va bene.

0: Invece, a proposito di ritorni, una bella storia è stata quella di Ibra. Ci siamo dimenticati di dire che invece il ritorno di Ibra al Milan dopo l'esperienza al PSG e ai Galaxy di Los Angeles, diciamo, è stata
1: non era più quello di prima certo, in campo, però insomma è stato positivo. L'eccezione che conferma la
0: esatto. Tommy, ci sono aggiornamenti?
2: Siamo al 77esimo minuto di gioco con l'Udinese che adesso ha recuperato un buon pallone in attacco, fraseggio da parte dei giocatori di Runeic quando siamo, ricordiamo, 77esimo, Udinese 2 Torino 0.
1: Insomma, quindi Kulenovic ancora
0: non ha svoltato la partita,
1: non
0: diciamo.
1: Non
0: ha invertito il flusso.
1: No,
0: diciamo.
1: Per il momento anche se prima il Torino accorcia,
0: Senti, Tommy, invece tu, visto che sei lì a Roma, tra Roma e Lazio, c'è stato un grande ritorno nella storia del calcio romano?
1: Di Canio
2: alla Lazio, Di Canio alla Lazio è stato un grandissimo ritorno, anche con qualche derby vinto dai biancoceleste. C'è stata un'esultanza storica di Canio come quella che aveva fatto qualche anno prima. Non posso farvela vedere.
0: E sono due che confermano la regola.
1: Mamma mia,
3: quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Black Keys su RTL 102.5. Allora, siccome abbiamo chiesto il pronostico per il big match di questo sabato, quello delle 18 tra Como e Napoli, ci scrive Tommaso: il Napoli vince 1-3, manteniamo il secondo posto.
1: Può essere, ci può stare, sì, certo, sì. Però il Como
0: è difficile.
1: No, la partita è difficile.
0: Fuori casa,
1: fuori casa, Como.
0: Lo spogliatoio del Napoli non è proprio un granché in questo momento.
2: Io poi c'è la questione Lukaku, comunque, insomma,
1: Lukaku non c'è, non è che
2: è appunto per quello, insomma,
1: tra
2: è una
1: visto
2: situazione
1: che
2: particolare.
1: Si è dicono la leggenda che si sia offerto al Milan.
0: Sì, ho sentito.
1: C'è stato un
0: letto.
1: Sondaggio su un sito sportivo, il 78% ha detto lo volete? No.
0: Esatto, io faccio parte di quel 78% visto che sono un tifoso milanista.
1: Non credo che, insomma, perché Lukaku, a parte che crea sempre poi problemi,
0: rompe lo spogliatoio.
1: Devi tenerlo un anno, perché il primo anno fa vincere, va bene, poi dopo che era problema. Però insomma lo vedo ormai un po'.
0: Ma perché in realtà si parla di Milan perché lui vorrebbe ritornare a Milano, perché a Milano si è trovato benissimo.
1: Sì, sì, cioè, come mai?
0: Solo per questo.
1: È l'unico che si trova bene a Milano ultimamente.
0: È vero,
1: perché sta difficile.
0: Sì, però tanti calciatori si trovano bene a Milano perché comunque offre delle cose che magari altre città.
1: Il nostro Tommy ci spiega adesso perché si trovano bene a Milano e provincia. Prego Tommy.
2: Beh, io mi trovo bene molto a Roma, però non so per chi. Come mai? Se qualcuno si trova bene a Milano è giusto che si trovi bene, una grande città, si sta bene. Sì. Detto questo, io ragazzi, Lukaku, se fossi un tifoso del Milan, me lo prenderei comunque, anche per la storia che ha avuto con l'Inter, perché è un grande attaccante e al Milan oggi serve un grande attaccante.
0: Possiamo prenderne anche altri.
1: Anche
0: un
1: grande attaccante un po', anche lui in parabola finale.
2: Ma mi dite un attaccante oggi come Lukaku, dove lo trovi? Perché vi vorrei ricordare che in Italia non abbiamo tutti sti soldi e oggi più o meno ti chiedono, spariamo una cifra, 50-60 milioni di euro.
0: Quanto mi costa un Lukaku? Valore di mercato?
2: 20 secondo 20. Me oggi 20-30 milioni al massimo.
0: E quanti anni ha più o meno? Me lo ricordo.
2: C'era una trentina,
1: no, di più
0: Jax su RTL.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: C'è chi scrive al 378-378-1025, chi ci scrive sulla social TV, ma quello che ci manca è il messaggio in una bottiglia classica,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Tu l'hai mai fatto da piccolino?
3: Mai, secondo te prendo una bottiglia e metto il messaggio dentro.
2: Meno non hai inquinato fatto... il mare, bravo.
4: No, bravo.
3: No, ti ho nella mia piscina, sul terrazzo, plac, la butto dentro certo. E poi, vabbè. Comunque ci ha pensato Sting e i Police.
2: Esatto. Il nostro Millennium Meet, Message in a Bottle.

0: Allora, noi abbiamo io perlomeno confessato che mai l'ho fatto un message in a bottle, ma sì. Dato che arriva la Mario, che oggi è anche insomma vestito proprio, ma a te uno ti ha mai lanciato un messaggio in una bottiglia che poi tu hai trovato da qualche parte?
1: Cioè, in una bottiglia virtuale sì.
2: Ah, ok, ah, cioè, fisica no.
0: Cosa c'era scritto?
1: È un sacco di cose, anche alcune molto spinte.
3: Ah, che bello! Scusa,
0: qui la cosa si fa, ma anche, esatto. Anche foto?
1: Sì, talvolta mi è capitato, ma quelli erano vecchi babbioni, ho fatto finta di non vedere.
2: Okay. Vabbè. Ma sì. Non possiamo allungare la base e continuare per un'ora a parlare di questo.
1: Ma non interessa a nessuno. No.
0: A noi sì. A, no, a me molto.
2: A noi
0: sì. I messaggi per la Mario.
2: Scusate,
0: un nuovo programma.
2: Scusate ragazzi, dobbiamo chiudere perché sta arrivando il rider di Andrea Salvati, quindi non potrà essere più disponibile per voi. Grazie mille Andrea, grazie anche a Tommy Angelini.
0: Grazie a Mauro Corvino, ai nostri registi, a tutti voi. A domani, ciao!
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026 e ti invita a un evento unico dal 4 al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche ad Assisi, in provincia di Perugia, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Da tutto il mondo l'omaggio ad Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni, omaggio al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. È stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Questo è il ricordo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I funerali di Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio 2026 alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. Passiamo ora alla guerra in Medio Oriente, alle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Alessandra Giannoli.
6: Finito con Teheran, prenderemo il controllo di Cuba, così Donald Trump, dopo il rafforzamento delle sanzioni contro l'Havana durante una cena privata ieri sera al Forum Club di Palm Beach in Florida, davanti a una platea di sostenitori. Il presidente americano ha tracciato un bilancio del conflitto in Iran, ribadendo di essere insoddisfatto dell'ultima proposta del regime giunta alla Casa Bianca tramite i mediatori pakistani. Forse per noi sarebbe meglio non arrivare a una accordo, ha aggiunto Trump, mentre Mohammad Jafar Assadi, vice comandante dell'esercito iraniano, ha definito probabile una ripresa della guerra con gli Stati Uniti, sottolineando che le forze armate dello Stato Islamico sono pronte a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Il Pentagono intanto ha confermato il ritiro di circa 5.000 soldati presenti in Germania entro 6-12 mesi. La NATO ha commentato questo adeguamento, sottolinea la necessità che l'Europa continui a investire maggiormente nella difesa e si assuma una quota maggiore di responsabilità per la sicurezza comune.
5: Passiamo allo sport e partiamo dalla 35esima giornata di Serie A. Si è da poco conclusa Udinese-Torino. Tommaso Angelini.
7: Sì, con l'Udinese che vince 2-0 contro il Toro al Blue Energy Stadium, apre le marcature nel primo tempo ai Zibue. C'è stato anche un gol annullato a Nicolo Zaniolo al 22esimo per fuorigioco. Nella ripresa, dopo appena 6 minuti, ci pensa Christensen a siglare il match con un bel colpo di testa su calcio d'angolo e fa 2-0. Prima della partita ci sono stati anche i minuti di raccoglimento per la morte di Alex Zanardi, ma anche per il ricordo del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Le altre gare si giocheranno alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. A te.
5: Grazie. Infine la Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio di Miami, in programma oggi alle 18 ora italiana. Secondo tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, quarta la Ferrari di Leclerc, settima quella di Hamilton. È tutto con le principali notizie, il traffico.
4: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per due cantieri di lavori tra Roncoscrivia, Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del primo maggio, dove è previsto un aumento del traffico, traffico, in particolare nel pomeriggio di domani. Autostrade per l'Italia consiglia, prima di partire, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Towerist Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Saltavinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con
3: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
1: Come? Eccoci, anzi eccomi, voi siete pronti? Sicuramente sì, io sono pronta, sono la Mario, buon sabato 2 maggio, 17.04, parte l'appuntamento con Pop Round the Clock. Io trasmetto dagli studi ovviamente di RTL 102.5, ma mi trovo a Roma e invece voi dove siete? Very Normal People del mio cuore, giornata pazzescamente bellissima, un po' come quella di ieri, anche se poi durante la diretta di Pop Round the Clock ho scoperto che c'era del brutto tempo in Italia, sparso di qua e di là, cosa che in realtà invece non mi sarei aspettata. Vabbè, oggi ci giochiamo un sacco di carte, in primis la buona musica di RTL 102.5, nella seconda ora chiaramente scenderemo in campo con la Serie A. Invece avrei pensato in apertura, allora, siccome ieri mi è rimasto in mente in senso positivo, il messaggio di uno di voi, di una di voi anzi, che mi raccontava insomma di un professore della figlia che proprio tanto dolce di sale, come avrebbe detto mia nonna, non è. Allora facciamo così: 378 378 1025, il ricordo di quei prof che ci piacevano tanto, ma anche no, forse.

Just Might, Bruno Mars. Ecco, per esempio, Bruno Mars, che abbiamo ritrovato adesso in diretta su RTL 102.5, ha sempre raccontato e continua a farlo anche adesso in diverse interviste di essersi sentito sempre particolarmente legato nel corso del suo percorso scolastico, scusate il gioco di parole, ai prof, agli insegnanti, ai maestri di musica, perché già da piccolino lui suonava il pianoforte e questa cosa ovviamente lo ha aiutato nel percorso scolastico e chiaramente poi insomma è una dote che gli è servita anche al di fuori, come insomma dimostrano i suoi grandissimi successi e non ultimo quello che abbiamo anche visto adesso sul 36 del digitale terrestre, perché RTL 102.5 è radiovisione. Quindi diciamo che probabilmente ognuno di noi porta nel cuore un ricordo molto positivo ma anche molto negativo di alcuni prof, e quindi oggi ci raccontiamo questo all'interno di Pop Around the Clock. 378 378 1025. Ovviamente io non mi posso astenere dalla discussione, quindi dopo Juliet facciamo che anche io vi racconterò di un buono buono buono, ma anche di un bastardo bastardo bastardo.

0: via, rifammelo e vai via.
1: E questa è Emma con Trattengo il fiato, 17:20. Ogni tanto bisogna trattenere il fiato quando si ha a che fare magari con dei professori che non ci piacciono e magari non siamo nella posizione di poter dire esattamente quello che pensiamo. Lo dico sia da studente che mettendomi insomma nei panni anche di dei genitori, a volte può succedere, anche perché ieri era proprio questo quello che ci raccontava una mamma durante Pop Around the Clock. Vorrei dire un sacco di cose al prof che secondo me tratta male mia figlia, però per mantenere dei buoni rapporti evidentemente non posso farlo. Ma sentiamo una voce.
2: La mia prof di inglese della prima e della seconda media, la signora Pezzullo, il primo giorno io alzai sempre la mano perché a me studiare inglese mi piaceva mi prese in simpatia, e ogni volta di me diceva sempre che ho fatto buon compito. Ho avuto solo una volta 5.5, comunque lei riconobbe che il mio compito era superiore alla media della classe.
1: Vabbè, evidentemente erate messi un po' maluccio in quell'occasione. 378 378 1025, il ricordo bello brutto del prof del cuore, ma anche assolutamente lontano dal nostro cuore. Nel frattempo ricordatevi che si avvicina la data, è la nostra data, il 31 maggio per il Power Eats Estate al centrale del Foro Italico a Roma. Vi aspettiamo!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026. We're Tennis. Big Cups Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: sono un uomo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te.
1: Bisognerebbe farne un mantra di questo verso. Sono l'uomo più semplice che c'è, uomo inteso nel senso di essere umano, sono l'essere umano giusto per te, per ognuno di noi, perché come diceva qualcuno, nella semplicità che risiede la vera ricchezza. 378-378-1025, questa è la vostra RTL e queste sono le vostre voci sui professori che abbiamo avuto un po' di tempo fa a scuola, sentiamo.
2: Sono una docente di scuole superiori e io dico sempre ai miei ragazzi che la differenza la fa il docente, quindi vero. Se si fa il proprio lavoro con passione, con dedizione, si riesce a trasmettere qualcosa ai ragazzi, e io ne ho avuto riprova più volte, ma questo perché io non ho avuto la stessa fortuna, cioè, o meglio, alle scuole medie ho avuto dei docenti che mi hanno fatto passare la voglia di studiare.
1: Aia, allora raccontiamoci le cose come stanno. Io non sono mai stata una cifra in una cima e una cifra in matematica, ok? Io ho fatto il liceo scientifico, però ho trovato un prof di matematica che in 5 anni è riuscito davvero a farmi amare la matematica, perché ha capito che il modo migliore per farmela arrivare era prenderla dal punto di vista filosofico, ed è stato veramente molto intuitivo, molto intelligente, molto umano, molto paterno.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Mamma mia che viaggio con questo singolo, Seven Seconds, Houston Door e Nene Cherry adesso su RTL 102.5 alle 17.39, quasi 17.40. Intanto 378-378-1025, arrivano i vostri messaggi sui professori, mi scrive Francesca. La Mario, io ricordo con stima e riconoscenza infinita il mio professore di filosofia, maturità nel 95, che entrava in classe con la pipa e il sole 24 ore sotto il braccio. Prima di ogni lezione un excursus sulle vicende nazionali ed internazionali. Grazie ancora oggi, prof Chiesa. C'è anche un vocale che sentiamo.
1: La mia prof d'inglese invece era un mito, Ursula Panwitz, una tedescona che insegnava inglese. Praticamente non si capiva niente quando parlava. Il mio primo compito d'inglese con lei, meno uno più, mi disse, e
0: cos'è
1: mezzo
0: meno
1: uno.
0: Altro messaggio. Mario pensa che la mia prof, dov'è? Eccola qua, scusate, mi è sfuggito il messaggino. Allora, ho anche da raccontare, la prof di musica, sempre delle medie, l'ho avuta io 36 anni fa, poi mio figlio e pure mia figlia, insomma, non vuole proprio andare in pensione e continua ancora ad insegnare, ma la cosa importante è che sia in grado di farlo rimanendo al passo con i tempi, anche perché poi qua potremmo aprire una parentesi che gli studenti di oggi non sono più quelli di ieri, i genitori di oggi non sono più quelli di ieri, e vale anche per i professori. Intanto 378-378-1025 per tutti i vostri racconti.
2: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very Normal People.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
9: A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Fai il pieno

di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: Vita ce n'è tanta di vita nelle classi, c'è tantissima vita all'interno delle scuole. Io credo che il ruolo del docente sia un ruolo di privilegio, certo bisognerebbe anche trovarsi sempre di fronte a genitori in grado di sostenere questo ruolo che è veramente fondamentale. Sentiamo una voce, oggi si parla su RTL 105 con me, la Mario, Pop Around the Clock, di professori. Voce.
1: Ciao la Mario, anche io ho fatto il liceo scientifico.
0: Come me?
1: Dico solo una cosa. Il primo compito in classe di matematica, e a me piace la matematica, avevo preso 1. Quello successivo ho preso 8, perché l'insegnante, che era da tutti temuta e criticata, mi ha fatto venir voglia di rincominciare e di non abbattermi, perché 1 per me era una vergogna.
0: Ma è questo il grande segreto? Ce lo raccontava prima proprio una docente al 378-378-1025, cioè una persona in grado di farti venire voglia, in grado di incuriosirti, non come la mia maestra delle elementari. Badate bene, non parliamo dei tempi di Franz Fliston, i primi mesi mi ha legato la mano sinistra, io sono mancina, dietro la schiena, dicendomi che era una strega. Yeah, yeah, yeah.

0: Sign Your Name Across My Heart, Terence Rowan Darby, metti una firma sul mio cuore. Questo metaforicamente è la richiesta che un ragazzo innamorato fa alla propria amata. Un pezzone firmato Terence Rowan Darby che ha avuto un sacco di cover meravigliose. Bello ritroverlo adesso su Reti alle 102.5. Prima delle news ancora una voce, sentiamo.
1: Ciao, sono Angela. E
0: ciao.
1: Volevo dire che la mia prof, che mi ricorderò per sempre e che è anche la mia prof preferita, è la mia prof di inglese, Lucia Falcone.
0: E ovviamente salutiamo anche noi di Reti alle 102.5. Facciamo così, ci sono tante storie di prof meravigliosi e anche un po' meno. Continuiamo dopo le news. 378-378-1025 se volete aggiungere anche la vostra voce, il vostro ricordo di un grande professore.
2: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: e anche a Villanova Canavese, che è in provincia di Torino, una manciata di secondi alle 18.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati, l'addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo, morto a 59 anni dopo il grave incidente del 2001 e l'amputazione delle gambe. Si era reinventato nel paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti fra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo incidente in handbike da cui non si era mai completamente ripreso. Donald Trump è tornato a parlare della guerra in Iran, ribadendo che gli Stati Uniti stanno vincendo, mentre Teheran fa sapere che un nuovo conflitto con Washington è possibile. Intanto il Pentagono ha confermato il ritiro dalla Germania di 5.000 soldati americani di stanza nel paese. Scatta oggi il nuovo taglio delle accise sui carburanti, in vigore fino al 10 maggio con possibile estensione fino al 22 tramite decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas vicine al 50%, ben sopra la media europea e tedesca, mentre i prezzi restano sui massimi dalla metà di aprile. La pagina sportiva, iniziamo dal calcio con il match che inizia in questi istanti, Como-Napoli, Nicolò Pompei.
3: Buonasera Andrea, partiamo proprio da Como-Napoli, squadra già in campo, si aspetta solo il fischio d'inizio, Conte conferma il tridente con De Bruyne, Alisson Santos a sostegno di Højlund, nessuna novità a centrocampo, dietro gioca Bouquema e non Oliveira con Rachmani e Buongiorno, Fabregas ripropone l'ultimo 11 con Diao, Nico Paz e Baturina alle spalle di Duvicas, lì davanti in attacco, risultati anche nel pomeriggio, 2-0 dell'Udinese sul Torino, questa sera alle 20.45 Atalanta-Genoa, a te.
2: Grazie Nicolò Pompei, ora passiamo alla Formula 1 con la sprint race del Gran Premio di Miami con la pole position della McLaren di Lando Norris, in prima fila anche la Mercedes del giovane italiano e leader del mondiale Kimi Antonelli. Allora se colleghiamoci con Carlo Vanzini e Marc Gené di Sky Sport Formula 1 per seguire in diretta proprio la partenza
4: di ieri, tutti gli altri invece dei top 10 gomma nuova.
5: Punto di sorpasso, Marc, questo in fondo al rettilineo è uno dei punti di sorpasso dove Verstappen, quando aveva il super DRS, superava tutti ancora prima di arrivare alla staccata in fondo. Adesso questa è una delle tre zone dove si utilizza, se volete chiamarlo, identificarlo così, il DRS. In realtà le due ali che si aprono, sia quella davanti sia quella dietro, con Ferrari che porta la novità della Macarena, così come ala rotante per la Red Bull. Marc.
6: Sì, qui vediamo anche Benedetto Vigna, l'amministratore delegato della Ferrari. Sì, punto di sorpasso curva 17, ma non solo, anche curva 11, curva 1 e dopo vedremo qui con Kelly Piquet, vedremo se, la moglie di Max, se ci sono diverse strategie di energia come abbiamo visto fino adesso nei tre Gran Premi precedenti.
5: E allora ci siamo, è il momento della partenza, va a schierarsi Lando Norris anche se le due Aston Martin sono tanto lontane perché Stroll è ancora...

0: appena uscito dalla 16 sul lungo rettilineo, mentre Norris è già posizionato insieme a Kimi Antonelli, scalda le gomme George Russell, che sa che non può essere inferiore a Kimi Antonelli, non tanto per il campionato, per la classifica, ma per le gerarchie, in questo caso l'inquadratura ovviamente su Stroll, dicevo, di George Russell, che non può lasciare andare Kimi Antonelli. La stagione è lunghissima, per carità, ma inizia veramente a battergli in testa, a dargli fastidio il nostro pilota italiano. E allora si schierano lì dietro anche color sole le due Racing Bull, con Lindblad che vedremo poi scattare dalla pit lane. L'attesa per la partenza della sprint, ricordando Alex Zanardi. Grazie Alex, di tutto. Andiamo. I semafori, 1, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via della sprint di Miami, con Lando Norris che parte forte, ancora piantato, Kimi Antonelli attaccato da Charles Leclerc, anche da Russell, che ha avuto invece un ottimo spunto, con Oscar Piastri che si è infilato in seconda posizione, 1-2 McLaren, seguiti dalla rossa di Leclerc, Russell è partito fortissimo, contatto, Hamilton Verstappen, con Verstappen che accompagna Lewis Hamilton, e lì dietro si è infilata subito doppia presenza dell'Alpine con Agiara, attenzione alla staccata tutti insieme, a ventaglio dietro anche con Bortoleto che fa un gran sorpasso nei confronti di Agiar, vediamo se la tiene questa posizione, Agiar prova ad andare all'esterno, tiene, bravo Bortoleto, la posizione su Isaac Agiar, partenza fionda per la McLaren, così ancora una volta Kimi Antonelli, partenza buona invece per George Russell che ha fatto quello che dicevamo, ritrovarsi subito attaccato.
1: E questa era la partenza del sprint race del Gran Premio di Miami di Formula 1, che potrete seguire poi nel corso dei programmi. È tutto, ora la viabilità.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
5: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa la notizia più importante sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, traffico bloccato e 3 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolta una moto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Sempre sulla 7 ricordiamo che per due cantieri di lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, dove è previsto un aumento del traffico, in particolare nel pomeriggio di domani, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di partire, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
8: Eccoci dopo una lunga parentesi dedicata ai motori in quel di Miami, ritorniamo noi che siamo in quel di Roma in questo momento in diretta su RTL 102.5 Pop Around the Clock, seconda ora. Sono la Mario, buonasera, non sono più da sola, mi è ritornato in sede l'amore mio e di mia madre soprattutto. Niccolò Pompei,
9: salutiamo te e anche soprattutto la mamma. Allora, 5 minuti di gioco, si gioca a Como, 0-0 tra Como e Napoli, una partita fondamentale, importantissima per entrambe le squadre, ovviamente per la lotta Champions.
8: Va bene, 378 378 1025, rimaniamo nel mondo della scuola, parliamo dei vostri

0: su queste note da aperitivo, chiaramente, che quindi Nicolò Pompei conosce molto bene e sa apprezzare, It Goes Like Peggy Gou RTL 105, andiamo anche sul campo da gioco. Che succede?
1: Siamo al 12° minuto, ballano un po' meno le squadre in campo perché il ritmo è abbastanza lento tra Como e Napoli, però adesso c'è stato un tiro dalla distanza di Nico Paz, ma siamo almeno dai 35 metri, bloccato facilmente da Milinkovic Savic, quindi ripetiamo il punteggio, 12° Como 0 Napoli 0.
0: Vabbè, allora noi qua sfoderiamo la nostra frase noia, che noia, che noia, perché così. Di solito la partita così si sblocca.
1: Esatto.
0: Senti, ce l'hai, Nick, tu un bel ricordo di un prof, ma anche molto brutto, di un prof medio, superiore, dove ti pare?
1: Brutto, sì. Sì.
0: Qual
1: una
0: è?
1: Volta posso raccontare questa cosa, cioè una volta una volta
0: si assume la responsabilità Pompei,
1: una figuraccia davanti a tutti, perché io il giorno prima avevo copiato, ok, avevo preso 9,5 a questa verifica, quindi il più bravo della classe, elogiato.
0: Ma che materia?
1: Latino. Elogiato davanti a tutti. Poi il giorno dopo mi chiama l'interrogazione questa professoressa, ovviamente mi fa rispiegare tutta la versione che avevo fatto
0: e sei cascato.
1: Non sapevo niente, ed è stata una delle figure più imbarazzanti della mia vita.
0: Ecco, in teoria veritas in questo caso.
1: Sì, sono passati anni, salutiamo.
0: Vabbè, al volo forse riusciamo, regia, a mandare una vocina, dimmi tu.
2: Quando facevo quarta elementare ho rubato 500 lire d'argento alla mia maestra, non le ha più volute indietro, le ho tenute 50 anni sul comodino e ho insegnato ai miei figli che la roba degli altri non si tocca. Oltre ad avermi salvato la vita, dopo 50 anni sono andato e glieli ho resi. È stata una maestra eccezionale, la maestra Emma.
0: Che meraviglia, non c'entra nulla con te il titolo di questa canzone, ma ci piace altrettanto. Che fastidio.
3: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Liquido, liquido, liquido.
1: Fisico, fisico, fisico.
0: Anche politico. Un corpo solido. Messo in un liquido. Che super pezzo, fisico e politico, Luca Garboni e Fabri Fibra. Bisognerebbe riflettere sulla discografia che ci spinge come carriole. Non abbiamo tempo perché succede qualcosa in campo, Nicolo.
2: Eh sì, perché si è acceso anche il Napoli al 21esimo minuto. Ricordiamo il punteggio 0-0 tra Como e Napoli in quella che è una partita fondamentale per la lotta Champions, soprattutto per il Como di Fabregas. Poco fa calcio d'angolo battuto perfettamente da De Bruyne sul primo falo, dopo una grande iniziativa del solito Alisson Santos, sicuramente il più ispirato dei suoi. Colpo di testa di McTominay appunto sul primo palo, esce a vuoto Butes, ma la palla finisce di poco larga rispetto al secondo palo. 0-0 quindi al 21esimo.
0: E adesso puoi respirare.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
11: Febal casa, Febal casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
13: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.

0: Cervici adesso RTL 102.5 18.36, Pop Round the Clock, la Mario, Nicolo Pompei che sta seguendo Como Napoli, abbiamo aggiornamenti Nick?
1: C'è stata una gigantesca occasione da gol per il Como al 33esimo minuto con Diao lanciato a tu per tu davanti al portiere con un passaggio illuminante di Nico Paz, si sposta però il pallone sul sinistro, Diao esce a valanga Milinkovic-Savic che gli copre tutto lo specchio della porta e quindi il risultato che rimane fermo sullo 0-0.
0: Va bene, ma intanto ritorniamo anche ai vostri prof, i ricordi che mi state mandando con delle voci bellissime al 378-378-1025. Sentiamo, grazie regia.
2: Sono Antonio Pio da Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Una prof che non potrò mai dimenticare è la mia professoressa di arte delle medie. Ci faceva fare dei lavori abbastanza particolari. Vi dico solo che ci ha fatto utilizzare 3 cartoni della pizza. Un saluto.
0: Che figata, vorrei vedere le foto di quel lavoro. A proposito di professori e storia dell'arte, ce ne siete veramente in tanti ad aver sottolineato l'importanza del prof di storia dell'arte e l'amore per l'arte e per i musei. Vi ricordo che anche domani i musei in Italia sono gratis.

0: Cioè, Lady Kravitz è l'unico uomo, se fossi mai la sua donna, l'unico in grado di farmi amare la suocera con un pezzo così, cantato così, Thinking of You, Lady Kravitz, ovviamente dedicato alla madre. 18 e 44, succede qualcosa tra Como, Napoli, Nick?
1: Non si sblocca il risultato, niente. Anche se l'intensità della partita è cresciuta col passare dei minuti, la più grande occasione, lo ricordiamo, sui piedi di Diao circa 15 minuti fa, poi il Napoli in realtà di grandi occasioni non ne ha avute, quindi se c'è una squadra a meritare il vantaggio per adesso, quella è il Como.
0: Va bene, intanto 378-378-1025, Danilo mi scrive: la mia super prof di diritto delle scuole superiori non sapeva che 20 anni dopo sarebbe stata anche la mia super suocera. E così parlava di suocere con la Lady Kravitz, tac, ma arriva il messaggino giusto. Ci sono anche le voci, non quelle della mia testa, le vostre. Grazie.
2: Ciao a tutti, Roberto da Genova. Che dire, la maestra che ho avuto nelle scuole elementari, nelle note degli esami di quinta elementare, siamo oltre 60 anni fa, scrive sì, che il bambino non è adatto agli studi e si consiglia un'attività professionale manuale. Beh, parlo tre lingue, sono diventato dirigente in un multinazionale. Ah, il mio compagno di banco oggi è medico.
0: Ecco, così, giusto per sottolineare, conferma. Intanto è partito uno di quei pezzi che secondo me ci accompagnerà ancora e ancora durante l'estate. I Colors, The Colors, Rolling Stones.

0: Lei lo sa come spezzare i cuori. Dua Lipa con Break My Heart adesso RTL 102.5. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo con Pop Around the Clock, dopo ovviamente le news, la seconda parte di Come Napoli, dove non è successo assolutamente nulla, rimaniamo così nella noia sperando che qualcosa cambi, e ovviamente l'arrivo di Giorgia Surina con Shaker, quello sì che cambia tanto. Vi consiglio di seguirla anche sul 36 del digitale terrestre. Ma continuiamo con i vostri profi ricordi, ancora una voce.
1: Mario, buon pomeriggio. La Mario, sì. Il professor Patruno, Vito Roberto e chi so scord, era matematica. Mi sono spese per 3 giorni, ma ero assente. Lui diceva che non avrei fatto strada, zero. La Mario, faccio 220 km al giorno, non con mostro.
0: Sentiamone un altro.
2: Sono Paolo da Ascoli. Il mio ricordo più bello del professore è il professore di elettrotecnica Calogero Ruggia, un abbraccio che ha reso possibile a tutto ciò che sono diventato oggi.
0: Dai, quando un prof ci sa fare diventa veramente fondamentale nella crescita di ognuno di noi.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: I nostri amici che stanno per arrivare con un pezzone che racconta di un amore intenso, reale ma fugace, tradotto in maniera pop potremmo definirlo una botte via, ecco, con buona pace di tutti, chissà a scuola come andavano, perché di sicuro le studentesse li hanno fatti sognare in quegli anni e li hanno pure distratti parecchio, insomma qualcuno di loro sognava addirittura di sposarne uno in particolare, poi magari crescendo abbiamo cambiato idea, ritrovandole al Festival di Sanremo abbiamo pensato che è stato un bene non averne sposato manco uno di loro, però al tempo sapevano come farci venire gli occhi a cuori. Il singolo si chiama Save a Prayer, loro sono i Duran Duran.

0: Beh, come spesso accade con i brani, ma soprattutto con i video di qualche decennio fa, è fondamentale contestualizzarli per poterne poi godere a piene mani, perché altrimenti ci lasciano così un po' basiti. Magari questo è quello che può succedere con Save a Prayer di Duran Duran, che è stato il brano che però ha, nel mondo ha fatto girare tanto la band, ha fatto girare tanto il nome di Simon Le Bon, ha catturato moltissimi cuori, ma qui lo dico e qui lo devo dire ancora una volta, Simon Le Bon è uno che giovanissimo ha trovato la sua donna Yasmin, una modella che vuole conoscerla attraverso la sua agenzia. Da allora sono rimasti insieme e grande amore fu per quella che ancora oggi viene considerato sex symbol, un'icona. Dico, io faccio fatica perché dopo averli visti a Sanremo quando è stato 2 anni fa, così icona non mi sembra, però ad ogni modo vabbè. Allora, il tempo a mia disposizione, fortunatamente non riceverò denunce in questo modo da Duran Duran, è terminato. Io vi ringrazio per essere stato con me, ritorno domani a partire dalle 17 sempre con Pop Around the Clock. Grazie per il privilegio del vostro tempo e ovviamente come sempre grazie alla regia Milano. Baci, ciao. Anche a Gimigliano in provincia di Catanzaro, le 19 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. La scomparsa di Alex Zanardi ha segnato questa giornata. A 59 anni ci ha lasciato il campione di Formula 1 e di handbike, simbolo ed esempio di coraggio nello sport e nella vita. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
3: La sua storia è stata un inno continuo alla vita. Alex Zanardi si è spento, come annunciato dalla famiglia, dopo 6 anni di lotta seguiti all'ultimo grave incidente. Nato a Bologna nel 1966, ex pilota di Formula 1, aveva costruito la sua carriera tra Europa e Stati Uniti prima della svolta drammatica del 2001, quando un incidente in Germania gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. Da lì però la rinascita. Zanardi seppe reinventarsi diventando un simbolo del paralimpismo e conquistando 4 medaglie d'oro tra Londra e Rio. Nel 2020 un nuovo dramma durante una staffetta in handbike in Toscana lo aveva riportato in condizioni gravissime, con lunghi ricoveri e un lento percorso di recupero fino al ritorno a casa accanto alla famiglia. Tantissimi messaggi di cordoglio, la premier Giorgia Meloni lo ricorda come uomo e campione straordinario, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di un punto di riferimento per tutto lo sport. Commovente anche il messaggio di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire. I funerali di Alex Zanardi si terranno il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
2: Ora cambiamo argomento perché ci sono le notizie sulla guerra in Iran, con Teheran che ha deciso di stoppare la produzione di greggio a causa dello blocco dello stretto di Hormuz. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: È probabile una ripresa della guerra con gli Stati Uniti, è quanto ha affermato oggi il vicecomandante iraniano Mohammad Jafar Assadi, ribadendo che le forze armate dello Stato Islamico sono pronte a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Prevale dunque lo scetticismo dopo che Trump ha bocciato l'ultima proposta per un accordo, definendola insoddisfacente, avanzata dallo Stato Islamico. La palla ora nel campo dell'America, hanno sottolineato fonti del Ministero degli Esteri del regime. Il presidente degli Stati Uniti ieri sera, nel corso di un evento in Florida, è tornato anche a minacciare Cuba. Mi piace finire prima un lavoro, ha detto Trump riferendosi all'Iran, forse tornando dal Medio Oriente, ha poi aggiunto: una delle nostre portaeree potrebbe fermarsi sull'isola per prenderne il controllo. Intanto il Pentagono, sullo sfondo delle crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e gli alleati, ha confermato il ritiro di 5.000 soldati dalle basi NATO in Germania, mossa prevedibile secondo Berlino. L'Europa ora ha la necessità di investire maggiormente nella difesa, ha commentato l'Alleanza Atlantica.
2: La vicenda della flottiglia. Secondo i legali dei 2 attivisti detenuti in Israele ci sono state violenze fisiche contro i 2. Da Roma intanto è stata annunciata qualche ora fa la partenza di una nuova missione internazionale. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vola al botteghino in soli 3 giorni. Il Diavolo Veste Prada 2, sequel del cult del 2006 con Meryl Streep, ha incassato infatti in questi soli 3 giorni 8,2 milioni di euro. Ora c'è una ricca pagina sportiva e noi partiamo dalla Formula 1 con Enzo Damborra.
5: Sì, buona serata. Nella Sprint Race di Miami le McLaren confermano di essersi davvero rigenerate durante il mese di stop. A vincere è stato il campione del mondo in carica Lando Norris davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri, a completare il podio la Ferrari di Charles Leclerc, quarto sul traguardo ma penalizzato di 2 posizioni per alcune irregolarità Kimi Antonelli, che dunque chiude sesto.

0: Quarto Russell sull'altra Mercedes, davanti a Verstappen. Settimo Lewis Hamilton. Prima della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Alex Zanardi, che ha cominciato la sua carriera sportiva proprio da pilota di Formula 1. Ricordiamo anche le 22, la caccia alla pole position. Ed è tutto, lì nello studio.
1: Grazie, ora invece la linea a Nicolò Pompei per il calcio.
2: Buonasera Maria Paola, partiamo dal match in corso Como-Napoli di questa 35esima giornata di Serie A, partita divertente al Senigallia ma ferma sullo 0-0. Non sono mancate però le occasioni da gol. La prima arriva all'ottavo sui piedi di Duvikas, che evita Milinkovic-Savic ma trova Rachmani a salvare sulla linea. Chance anche per il Napoli con McTominay, Baturina per il Como. Altra opportunità enorme per la squadra di casa alla mezz'ora, decisivo Milinkovic-Savic in uscita su Diao, e prima dell'intervallo Ramon non trova la deviazione sotto porta davvero di pochi millimetri. Ricordiamo anche il risultato del pomeriggio, 2-0 dell'Udinese sul Torino alle 20:45 Atalanta-Genoa. È tutto.
1: Grazie, meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Buonasera da Vanessa Minotti. Per quanto riguarda la giornata di domenica, avremo il passaggio di infiltrazioni umide che apporteranno sul nostro territorio una maggiore nuvolosità, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, su parte del centro Italia e anche in Sardegna. E questo preannuncia poi l'arrivo di una perturbazione nella giornata di lunedì. Temperature massime anche fino ai 26 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova-Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove anche qui a seguito di un incidente tra tre autovetture si sono formate delle code in direzione di Milano tra Capriate e Arezzo. Segnaliamo invece che a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola verso Bologna e sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 verso quest'ultima. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
6: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Eccoci qui, ma buonasera, buonasera, benvenuti. Questo è Shaker, 19:07 minuti di questo sabato 2 maggio. Allora, io sono Giorgio Surina, se no ancora non conoscete questo spazio, qui si chiama Shaker, il programma, si parla e si chiacchiera come se fossimo davanti a un aperitivo, con un po' di musica, si chiacchiera di varie cose, insomma. E voglio prendere naturalmente spunto da quello che è successo proprio poche ore fa, insomma, è venuto a mancare il nostro Alex Zanardi, un mito per tutti, però siccome ci ha insegnato a prendere la vita positivamente in tutte le sue versioni, anche in quelle più difficili, voglio veramente girare a favore nostro questo suo lascito. E quindi, c'è qualcosa che vi sembrava impossibile e che invece siete riusciti a fare? Siete riusciti a fare qualcosa di pazzesco, di incredibile, che non vi aspettavate? Allora raccontatecelo subito al 378-378-1025, meglio se con un messaggio vocale, perché comunque sentiamo la vostra voce. Benvenuti a Shaker.

0: Perry, Wide Awake su RTL 102.5. Bella, bella, tutti i fiori, questi colori tutti rosini, carini, tutti coccolosi. Bello rivederlo anche qui sul 36 del Digitale Terrestre. 19:15 minuti. Allora, chiaramente al nostro aperitivo è invitato anche colui che si occupa di calcio, il nostro giornalista sportivo, Nicola Pompei. Buonasera.
1: Grazie, grazie per l'invito e buonasera a tutti di nuovo. Cari amici, amici di Shaker, seguiamo il secondo tempo di Como-Napoli, una partita molto importante per la lotta Champions soprattutto. Siamo al 52esimo, il risultato è sempre fermo sullo 0-0, ma il secondo tempo è partito, diciamo, sulla falsa riga del primo. Ritmo alto, azioni da una parte e dall'altra, poi però quando si arriva sotto porta manca un po' la qualità nell'ultimo passaggio e quindi la partita non si sblocca. 0-0.
0: Però è la prima volta che vedo questa immagine, lo stadio di Como da sul lago, vista lago, è bellissimo.
1: Molto suggestivo, con questo sole che poi tramonta proprio appunto lì da quelle parti e quindi si crea un effetto ottico non da poco, anche per chi è sugli spalti, insomma, vedere poi il lago dietro al campo deve essere molto figo, ecco.
0: In effetti, quasi quasi ci faccio un giro, non per guardare il calcio, ma per guardarmi questo spettacolo. Allora, naturalmente con voi invece stiamo parlando, grazie Nicolò, stiamo parlando di tutte le cose che sembrano impossibili, ma ce l'avete fatta. Piccole, grandi vittorie che avete ottenuto nella vostra vita. 378 378 1025, ce ne sono di citazioni, potete andare a ruota libera.

0: Stretta a dire addio.
1: Bellezza, incanto e nostalgia. Lei è Alessandra Moroso, qui su Rete Tele 105. Allora, l'attesa sta per finire. Il Power Hit Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma. E per un tocco internazionale ci sarà anche Charlotte Cardin. Quindi, insomma, questi gli ingredienti. E invece adesso torniamo da Nicolò. Aggiornamento.
2: Siamo all'ora di gioco a Como, sempre 0-0 tra Como e Napoli. Poco fa proteste per un fallo su Højlund in area di rigore che era netto, ma il danese era partito in netta posizione di fuorigioco e quindi 61esimo. Ripetiamo il punteggio: 0-0.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very normal people.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Conosci la bici della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se c'è nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: A.K.A. What a Life, lui è Noel Gallagher qui su RTL 105 in questo sabato sera, 19:34 minuti. Allora, in Shaker questa sera stiamo parlando di quelle missioni impossibili, no? Di traguardi impossibili che pensavamo non riuscire a raggiungere e invece ce l'avete fatta. E quindi vi stiamo chiedendo appunto di mandarci messaggi vocali al 378-378-105 e state rispondendo a gran voce. Sentiamone qualcuno.
1: Roberto da Firenze. La mia più grande riuscita, dopo quello che avete chiesto voi, sapete qual è? Avere una figlia. Ci sono riuscito. Ambra c'ha 2 anni ora. Sono contentissimo.
0: Grandissimi complimenti, bravi.
2: Ciao RTL, sono Alessandro da Parma e il mio traguardo più grande, con molte difficoltà, è stato giocare a pallavolo, nonostante abbia una disabilità visiva.
0: Chapeau, guarda, mi inchino veramente, perché questo è il modo di fare che ci ha insegnato proprio Alex Zanardi, da cui abbiamo preso ispirazione proprio per la puntata di questa sera, per l'argomento della puntata di questa sera. Quindi ci tengo particolarmente che anche voi abbiate il vostro angolo, naturalmente.

0: È lui, il nostro Santana con Maria Maria, riascoltato qui su RTL 105, questo proprio per gli appassionati bravi. 19:43 minuti, sabato sera, Giorgio Sulina insieme a voi, parliamo di Mission Impossible, le cose che pensavate di non riuscire a ottenere e invece sì, sentiamo.
1: Ciao, sono Argento da Pestum e la cosa che pensavo impossibile, poi però per fortuna si è realizzata, è che la ragazza dei miei sogni si è innamorata di me. Quindi da 3 anni a questa parte sono la persona più felice del mondo. Un abbraccio a Paola.
0: Ci vorrebbero tutti i cuoricini, no? Che escono dalla mia testa. Andiamo avanti.
2: Giorgia, buonasera. Giorgia, hai una soddisfazione mi ha sottolta ultimamente. Io per 10 anni ho fatto il corriere, poi l'anno scorso mi hanno promosso a responsabile del personale, mo c'ho 72 teste matte da gestire. Prima nessuno ti si ora la gente che è stata mandata a casa ti iniziano a chiamare, a dire Simo come stai, come non stai, che mi racconti, sai se c'è bisogno, vai giù. Allora ti fatto Pasqua, fatto pure Natale.
0: Ma guarda, io conosco lo scozzese, penso di aver capito quasi tutto. Ci siamo, vai Simone!

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, tratto da una famosissima come dire trilogia cinematografica. 19:51 minuti, allora torniamo anche da Niccolò Pompei per un aggiornamento calcio.
1: Siamo agli sgoccioli di Como Napoli, mancano 2 minuti più recupero, ma poco fa Napoli vicinissimo al gol del vantaggio con Politano che col suo solito movimento si sposta la palla con il sinistro, tira a giro che però la palla finisce sul palo, sul secondo palo. Butes non ci era arrivato. Poco prima le proteste proprio del Como per un possibile calcio di rigore a loro favore, l'arbitro però ha lasciato correre, su quell'azione è nato poi il palo di Politano. 89esimo quindi, Como 0 Napoli 0.
0: Bene bene bene, allora torniamo ai nostri messaggi 378 378 105 per i vostri vocali, missioni impossibili che avete, siete riusciti a fare.
2: Ragazzi, la mia missione impossibile è stata quella di venire qua in Australia. Praticamente c'è stato il solicitor in Australia che mi ha detto: a noi qua abbiamo bisogno di chef come te. Ragazzi mi dicono: ma come hai fatto? Cioè, sul duro lavoro da cuoco. Ciao da Salvatore, Australia.
0: Mamma che bello! Allora sì, ha parlato anche di visa, di visti particolari che servono per lavorare in Australia. Insomma, complimenti perché hai fatto veramente un gran capolavoro. Bravo!

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La donna con più capelli del mondo, Tina Turner, ma anche con la voce più potente del mondo, diciamolo. Qui risentita con The Best, sono le 20, quindi abbiamo 11 secondi ancora per un ultimo messaggio. Sentiamo le vostre missioni impossibili.
1: Buon sabato sera, RTL, la mia più grande conquista, il mio traguardo impossibile è stato conquistare la mia ex fidanzata.
0: Ma è ex, che vuol dire, in che senso? Vabbè, poi ci spieghi magari meglio. Comunque, quali sono le vostre mission impossible? Quando ce l'avete fatta? Raccontatecelo. Noi torniamo tra pochissimo, state con noi. E anche a San Teodoro, in provincia di Messina, sono le 20 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano la morte di Alex Zanardi, aveva 59 anni, è stato un campione non solo in Formula 1 ma anche negli sport paralimpici. Il cordoglio non solo dal mondo sportivo. Tommaso Angelini.
4: Un'ondata di commozione ha attraversato l'Italia e il mondo per la scomparsa di Alex Zanardi, spentosi ieri 1 maggio dopo una lunga battaglia durata 6 anni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di profondo dolore e ricorda uno sportivo di eccelse qualità capace di diventare un punto di riferimento anche dopo il grave incidente. Per la Premier Giorgia Meloni l'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario, simbolo di coraggio e dignità. Il ricordo arriva anche dall'estero, la BBC lo ha definito un eroe del XXI secolo. Commovente il messaggio anche della campionessa paralimpica Bebe Vio. Mi hai dato la forza per ripartire, ha detto. Dalla Formula 1 un minuto di silenzio a Miami e il ricordo di Stefano Domenicali, la sua forza resterà con noi. Anche la Ferrari lo celebra come uomo straordinario, mentre il presidente John Elkann sottolinea la sua passione e il suo spirito competitivo. Dal calcio alla musica fino a Vasco Rossi e Gianni Morandi, il saluto è unanime. Zanardi lascia un segno profondo, ben oltre lo sport.
3: Funerali di Zanardi martedì 5 maggio a Padova. Resta alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha bocciato la nuova proposta di Teheran e minaccia di prendere anche Cuba appena finirà con la Repubblica Islamica. Intanto l'Iran resiste al blocco americano con tagli alla produzione per evitare stress di stoccaggi. L'agenzia Bloomberg intanto segnala come siano crollate le esportazioni di greggio iraniano. Siamo al calcio e al pareggio tra Como e Napoli. Nicolo Pompei.
5: Termina senza gol la sfida del Senigallia, pareggio che mantiene le squadre di Conte a più 8 sul quinto posto nella corsa Champions, aspettando proprio Roma-Fiorentina. In avvio Duvicas sfiora il vantaggio negato da Rachmani sulla linea, pericolosi McTominay e Baturina, decisivo però Milinkovic-Savic su Diao che nella ripresa ci prova anche di testa. Chance ancora per Baturina, McTominay spreca davanti al portiere, palo di Politano all'84esimo e quindi finisce 0-0. L'Inter così non potrà festeggiare lo scudetto prima di scendere in campo domani sera col Parma a San Siro. Risultati del pomeriggio: 2-0 Udinese Torino, 0-0 Como Napoli, appunto 20-45 Atalanta Genoa. A te.
3: Doppietta McLaren nella gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, a vincere il campione del mondo Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e dalla Ferrari di Charles Leclerc. Sesta dopo penalizzazione la Mercedes di Kimi Antonelli, settima l'altra rossa di Lewis Hamilton. Alle 22 le qualifiche. È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Emma Parigi, la giornata di domenica 3 maggio sarà con ancora pressione atmosferica alta su buona parte della nostra penisola, ma inizia ad essere disturbata da aria umida atlantica e difatti transiteranno delle nubi su parte del centro-nord anche sulla Sardegna. A tratti offuscheranno il cielo ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Sarà comunque il preludio di un peggioramento organizzato atteso nell'avvio della nuova settimana. Il clima intanto resta molto mite. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Seravalle Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove invece, a causa del traffico intenso, segnaliamo la presenza di code a tratti nel tratto compreso tra il bivio con la 10 e Masone per chi viaggia verso nord. Per lo stesso motivo si sono formate code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Imola verso Bologna e sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
8: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
10: Ciao Missurina, ti voglio bene.
0: Ma ciao, vi voglio bene anche io. Missurina insieme a voi fino alle 21, quindi seconda ora di Shaker. Io direi di continuare su questo argomento, quello delle missioni impossibili, dedicate naturalmente al nostro Alex Zanardi che ci ha lasciato proprio ieri. Perché? Perché voglio celebrare le cose che sembrano impossibili e che a volte invece non lo sono così tanto. Se non altro riusciamo veramente a fare delle cose incredibili. 378-378-1025 per le vostre Mission Impossible. Scatenatevi con i vocali.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: lui è un depresso fortunato e noi siamo fortunati a riascoltarlo qui su RTL 102.5. Olly, 20 e 13 minuti, seconda ora di Shaker. Allora, stiamo parlando appunto di queste vostre Mission Impossible, preciso, ognuno ha la sua, più grande, più piccola, più difficile o meno, insomma, non giudichiamo questo, secondo me, questo è l'importante. Ognuno ha una missione nella vita, una Mission Impossible, qualcosa che vede veramente grande e se lo realizza è veramente importante. Sentiamo.
1: Ciao, sono Andrea da Ferrara. La mia sfida vincente che sono riuscito a vincere, che pensavo di non farcela, è quando ho vinto a bocce il campionato contro quelli del Modena. Ho avuto molta soddisfazione.
0: Giocate a bocce voi e vincete. Fatelo.
2: Beh, ragazzi, ciao dalla Germania, sono Federico. Beh, la mia Mission Impossible è stata sconfiggere un cancro e poi riuscire a diventare papà di un bellissimo bambino adottato.

0: e un'altra ancora sono riuscito a fare, riscrivermi all'università e laurearmi quest'estate.
1: Beh, dai, tanti, tanti, tanti complimenti. Bravo.

0: Un panino al salame ci sta benissimo in questo momento alle 20 e 21 minuti. Questo era Zucchero. E attenzione perché PU 60, la nostra storia in arena, sono tre serate evento il 14, il 16 e il 17 maggio all'Arena di Verona. Un viaggio live tra i grandi successi che hanno segnato i 60 anni di carriera della band con la partecipazione dell'orchestra sinfonica. Le date del 14 e del 16 maggio sono già sold out. Ma per la data del 17 maggio ci sono gli ultimi biglietti disponibili su ticketone.it e io vi consiglio di andare a dare un'occhiata prima che sia troppo tardi. A tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
8: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026. We're Tennis. Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: sito.
1: Ci ha fatto ballare, l'abbiamo riballata anche stasera, lo so, vi vedo, perché insomma è impossibile stare ferme con Despacito. 20 e 31 minuti, Giorgio Suina insieme a voi ancora per una mezz'oretta. Stiamo parlando delle vostre piccole o grandi Mission Impossible, cioè quelle cose che ritenevate veramente impossibili, che erano forse più grandi di voi e invece ce l'avete fatta. Sentiamo intanto un vocale.
2: Per me la Mission Impossible è continuare a conquistare la mia ragazza giorno dopo giorno finché riuscirò a farle dire di sì un domani. Credo che non esista sfida impossibile quando si ha la persona dei propri sogni accanto.
1: Che bellezza. Allora, intanto l'amore questa sera fa da padrone, nel senso che effettivamente tanti di voi, no, vedono nell'amore la missione da realizzare all'interno di una vita, ed è una cosa molto bella perché insomma è una guida importante. Ma ci sono tanti altri esempi. Al mio compleanno, dei 50 anni, mi sono buttato da 4.000 metri con il paracadute.

0: La potenza dei Starlight, loro sono i Muse, 20 e 39 minuti, siete su RTL 102.5, Giorgio Surina insieme a voi ancora per una ventina di minuti, giusto il tempo per chiacchierare ancora di queste vostre Mission Impossible. Stiamo ricevendo un sacco di messaggi al 378-378-1025 sulle vostre missioni impossibili, sentiamo.
1: Ciao RTL 102.5, sono Valentina da Catania. La mia Mission Impossible è stata a 39 anni raggiungere le due cose più importanti della mia vita: una bellissima famiglia e un lavoro che amo, perché lavoro con i bimbi.
0: Brava. Allora sì, è importante fissare degli obiettivi e puntarli dritti come, no, come degli arieti. La mia Mission Impossible è stata, dopo che quando avevo 20 anni facevo gli allenamenti di calcio, non riuscivo a fare 10 giri di campo, a 51 anni ho fatto una mezza maratona, sono 21 chilometri, raga, lentissima, 2 ore e 30, ma finita. Sono passati 8 anni, ma me lo ricordo come se fosse ora, a Rox. Allora, intanto brava, io conta non ne ho fatta neanche, non mezza, ma non mi sono neanche messa i pantaloncini.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. But you can't go wrong.
1: E in un sabato sera i Coldplay ci stanno veramente benissimo. Questa era Miracles, Someone Special, riascoltata qui su RTL 102.5. E allora continuiamo a parlare insieme a voi. Mi state mandando messaggi al 378 378 102.5 su quelli che sono i vostri grandi traguardi raggiunti, i vostri obiettivi, le vostre mission impossible, come dire, in cui ce l'avete veramente fatta. Allora, un'amica, Angela, ci scrive: il mio traguardo è aver preso in mano il timone della mia vita dopo una dura prova di vita. Non ha specificato, ma ci crediamo benissimo. Ognuno ha la sua e la gestisce come può. Valentina da Catania: sono felice di avere a 39 anni una famiglia meravigliosa in cui neppure mia madre credeva, e ho potuto lasciare un lavoro che odiavo e farne un altro che mi riempie di gioia. Allora, un altro messaggio al 378 378 105: dice: io sono riuscito ad arrivare in tempo per te, Giorgia, oltrepassando la fila della cassa per la compra dell'ultimo minuto. Mission Impossible: nella fila c'era il comandante delle guardie municipali. Speriamo bene, dato che è una mia vecchia amica. Comunque sia, secondo me sei iscritto, sei salvo. Sei salvo e naturalmente stai ascoltando con noi RTL 105. E adesso arriva Tony Pitoni, Tommy Cash.

0: sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sono le 20 e 52 minuti e come vi diciamo spesso all'interno di ogni programma di RTL 102.5 si conclude nell'ultima parte con una celebrazione ad un pezzo veramente forte, fortissimo, che ha oltrepassato appunto gli anni, e questo è proprio il caso di Hotel California. Loro sono The Eagles, Millennium Hit.

0: Si state chiedendo voi stessi, ma questa musica è pazzesca, che cos'è? Sì, sì, è il nostro Millennium Hit, si intitola Hotel California, The Eagles, insomma una vera celebrazione di uno dei capolavori appunto della musica che ha attraversato il tempo e che vi facciamo riascoltare sempre qui su RTL 102.5. Allora, mancano veramente pochi secondi prima di salutarci, un ultimo messaggio, grandi sfide, grandi obiettivi, risultati raggiunti. Marco da Siena ci scrive: il mio più grande obiettivo è aver fatto un provino al Perugia Calcio. Allora, intanto in bocca al lupo, spero che vada bene e speriamo di rivederti su quegli schermi molto molto presto. L'appuntamento con noi è domani per un'altra puntata di Shaker con Giorgia Surina. Fate i bravi, ciao.
1: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: E anche a Borgovelino, in provincia di Rieti, sono le 21 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano la morte di Alex Zanardi, aveva 59 anni, fatale un malore. L'ex pilota di Formula 1 dopo l'incidente del 2001 era diventato un campione simbolo dello sport paralimpico, vincendo 4 ori e 2 argenti alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo incidente lo aveva colpito durante una gara benefica. I funerali si terranno martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina in Prato alla Valle a Padova. Unanime il cordoglio, così lo ricorda al telefono con RTL 102.5 l'ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, Umberto Zappelloni.
3: Alex sorrideva sempre, anche quando tu temevi che l'incidente gli avesse portato via qualcosa e l'ho incontrato per la prima volta, ecco, lui ha cominciato a scherzarsi subito sopra, dicendo: ma hai visto, con queste protesi sono anche 2 centimetri più alto. Ecco, la sua capacità di scherzare su tutto. Poi Alex era una lezione continua, chiacchierare con lui ti dava sempre degli stimoli e dei messaggi per quello che avresti fatto il giorno dopo, e questo, la sua grandezza è stata quella. Lui è riuscito a uscire dalla pista, dai circuiti dell'automobilismo e poi dalle piste dell'embarco, con la sua storia che resterà un esempio.
2: Il caso di adozione, la grazia a Nicole Minetti, l'avvocata uruguaiana che è stata trovata carbonizzata, non è mai stato il legale dei genitori biologici del bambino adottato dall'ex igienista dentale, ma era il tutore del minore, e in questa veste aveva espresso un approfondito e motivato parere positivo all'adozione del bambino a favore della coppia Cipriani Minetti, lo sostiene l'avvocato dell'ex consigliere regionale della Lombardia. In Formula 1, tra meno di un'ora le qualifiche per il Gran Premio di Miami. Oggi Lando Norris ha vinto la gara sprint. Si gioca invece in Serie A, in campo Atalanta e Genoa. Ci aggiorna Andrea Salvati.
4: Buonasera, dove siamo al 16° a Bergamo, ancora 0-0 fra Atalanta e Genoa, con l'Atalanta che cerca punti per provare a rimanere attaccata al treno per una posizione in Europa. Genoa invece che con 40 punti e salva, cerca comunque prestazioni e punti per salire la classifica. Nel pomeriggio è arrivato lo 0-0 del Napoli sul campo del Como. Con questo risultato all'Inter domani basterà un pareggio nel match casalingo contro il Parma per aggiudicarsi il 21° scudetto. E sempre oggi è arrivata la vittoria dell'Udinese in casa 2-0 col Torino. 17 minuti di gioco a Bergamo, 0-0 fra Atalanta e Genoa.
2: Siamo al traffico.
1: Via Radio.
5: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda sempre la A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova-Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Non ci sono altre segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

0: suite del sabato sera, questa sera. Oh, dicevo, dove sono gli applausi? Grazie, grazie Mungino, grazie. Ecco la suite della weekend meravigliosa. Oggi in grande compagnia, quella della mia amica Cheyenne Franca. Ciao!
1: Ehi, ciao, ciao Luisa, che piacere! Sarà due anni che non ci sentiamo, che non ci vediamo, veramente.
0: È vero. Qualcuno penserà male, ci sarà un motivo, sì, c'è un motivo. Non ci fanno stare insieme, ci dividono come i banchi di scuola, capito?
1: Doveva starsene a casa Martino Migli. Allora rassicuriamo il pubblico di Martino Migli che tornerà il prossimo weekend.
0: Purtroppo. No, ma chi lo sa, tutto può succedere. Che magari le mie preghiere vengano ascoltate e che insomma abbia trovato un'altra via, insomma, che abbia abbracciato una nuova fede.
1: Esatto, dato che è un weekend abbastanza al femminile, ho sentito, no?
0: Ma pare proprio di sì, lo scopriamo insieme anche ai nostri ospiti questa sera. Intanto iniziamo con la musica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Siamo qua. E tra l'altro, tra pochissimo abbiamo veramente, come dire, un parterre de roi, insomma, sì, di eccellenze femminili, oserei dire. Iniziamo subito con la nostra sex therapist, si chiama Mara Porcaro, per te la prima volta, Luisa, che la conoscerai, sì, però per insomma credo che vi troverete molto bene, perché anche una pane pane, vino al vino,
1: Bene, bene, bene. C'ho un 7-800 domande magari che dovrei fare, però sì, andiamo troppo sul privato, a quel punto mi terrò, facciamo magari, non lo so,
0: quella
1: un
0: è una
1: sondaggio generale.
0: Quella è una consulenza.
1: È vero, quella si paga. Non è uso privato questo, Franca.
0: No, ma invece se i nostri ascoltatori solerti avranno delle, esatto, curiosità, lo potranno fare, potranno esprimersi naturalmente al 378-378-1025 as usual, no?
1: Esatto, qual è la domanda che vorreste fare alla vostra, al vostro sessuologo, e se non ne avete uno stasera ce l'avete, quindi preparatevi il domandone che noi lo rifaremo alla nostra ospite naturalmente, quindi 378-378-1025 scrivetemi le domande, poi vi impappinate, se no scrivetele, mandate un vocale, fate come volete, intanto Temper City, questo è Self Aware su RTL 102.5.

0: Disco Machine Hypnotize su RTL 102.5 e noi vogliamo essere ipnotizzati da voi, cari amici ascoltatori, ma soprattutto è anche dai nostri ospiti, vero Franca?
1: May I introduce you our sex therapist? Eccola qui, Mara Porcaro.
2: Che ciao, Mara.
3: Ciao a tutti.
1: Anche di sabato, hai visto Mara? Ti abbiamo raggiunto sì. Anche di sabato. Eri impegnata? Stavi facendo qualcosa di particolare o stavi lavorando?
3: Sì, sono stata a fare un weekend fuori. Ah, infatti adesso sono ancora in vacanza.
0: Dove di preciso? Facciamoci
3: siamo
0: anche i fatti tuoi, Mara.
3: Stiamo facendo un bel giro al mare.
0: Che meraviglia, clima? Pestum.
3: Molto, molto bella.
1: Un bel clima. Vabbè, però noi non parliamo di mare, anzi diciamo che il mare potrebbe in qualche modo insomma centrare, no? Essere come fungere da sfondo insomma alla terapia di coppia. Che ne dici, Mara?
3: Beh sì, meraviglioso, infatti penso che inventerò qualcosa proprio al mare, perché secondo me è proprio terapeutico fare proprio la terapia in spiaggia, soprattutto per le coppie che devono ritrovarsi, devono ritrovare sì. Un po' di energia, un po' di passione, perché il mare comunque la passione la dà.
1: Aiuta?
3: Sì, dai. Allora,
1: meglio il mare o meglio la montagna? Per ritrovare
3: guarda entrambe,
1: la passione.
3: Dipende un po' da quello che serve, sicuramente la montagna dà un senso maggiore di calma, il mare comunque diventa un po' più frizzantino. Quando bisogna ritrovare la passione, c'è bisogno di intenzione da parte di entrambi e poi le coppie vanno. E quindi mare, montagna, dovunque va bene.
0: Diciamo che l'elemento sabbia è quello che aiuta meno in questo scenario.
1: La diciamo sabbia che nelle mutande diciamo che non aiuta.
3: Esatto.
0: Anche la temperatura caliente, insomma, quando arriva ai 40 gradi pure non è proprio di grande aiuto. Però questa è la stagione giusta per il mare, se vogliamo l'intimità al mare.
3: Sono assolutamente d'accordo.
0: Ecco, quindi c'è una stagione anche per questo magari.
3: Ma infatti che guarda, la maggior parte dei concepimenti avviene proprio a cavallo tra la fine della primavera e poi l'inizio dell'estate. Quindi
0: ci
3: sarà un motivo.
1: Certo.
0: Perché non l'avrei mai detto.
1: È vero, perché il clima non è ancora afoso, non è ancora proibitivo e quindi insomma ci si lascia andare anche molto più piacevolmente, no?
3: Sì.
0: Quindi l'inverno e il fatto di stare a casa, di essere un po' più, diciamo, meno impegnati negli eventi sociali.
3: Esatto. Talvolta rende le coppie un po' pantofolaie.
0: Ah, vedi, allora ci si abbandona totalmente, però non all'intimità a questo punto.
3: Dipende chiaramente poi dalle coppie, però molte si fanno prendere dalla routine e quindi diventa anche un po' una sedimentazione dell'abitudine, insomma, delle cattive maniere, diciamo così. Perché poi, ecco, farsi prendere dalla routine abbassa tantissimo il desiderio e molte coppie si perdono, si spengono.
0: E quindi ci dobbiamo
1: un piccolo consiglio qual è, Mara, per così per
3: allora io lo dico

0: lasciarci
1: sempre,
0: in bellezza.
1: Bisogna costruire ogni giorno una piccola novità, stupire il partner, creare curiosità. Quindi proprio, diciamo, promuovere una nuova modalità un poco più dinamica, qualcosa che renda anche la coppia un po' più frizzante, perché altrimenti le coppie si lasciano andare. La monotonia e la routine sono le cose che ammazzano più di tutte la coppia, quindi diciamo è proprio importantissimo, diciamo, stare in questo rinnovo della relazione, che può essere anche inventarsi qualcosa di completamente nuovo. Inventarsi, e molto spesso l'abbiamo detto, no? Inventarsi una fantasia, costruire, diciamo, un ruolo, ma anche banalmente inventare appunto un nuovo modo di essere con il partner, stupirlo.
2: Perfetto, ecco, abbiamo la ricetta.
0: Stupire, ce l'abbiamo. Va
2: abbiamo
0: bene,
2: la ricetta, grazie.
1: grazie
2: Mara.
1: A voi, ciao.
2: Grazie, noi torniamo con una notizia importante e divertente e entusiasmante. Ricky Martin arriva in Italia per l'unica data italiana il 21 giugno a Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop latino sarà là sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Quindi non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto, dove? Naturalmente su ticketone.it.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: PU60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

Lanciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. MediaWorld.

0: più.
1: Quando siamo qui, naturalmente questa serata del weekend della suite, non c'è il granchio, ovvero Martino Migli, ma c'è la Franca con me.
2: Come mai il granchio, povero Martin?
1: Il granchio, non lo so, vogliamo far tirare a indovinare, magari gli ascoltatori possono indovinare perché io lo chiamo il granchio.
2: Perché il perché no, mi sembra un'ottima challenge, eh?
1: Diciamo che non è forse una diciamo un consiglio lo posso dare.
3: Sì, vabbè, vi aiuto io che vi vedo in grande defiance questa sera.
1: Ma ci sono pure tu,
3: sempre qua, di miei, ma con due donne così, per galanteria, io sono stato ad ascoltarvi con grande entusiasmo e attenzione. Però sì, per dirvi che si è concluso il primo tempo a Bergamo, è un bel pareggio. 0-0 dei primi 45 minuti fra Atalanta e Genoa, con insomma l'Atalanta che ha prodotto un po' di più, però anche il Genoa si è fatto rispettare. 0-0 decisivo, giusto, diciamo, ecco, tre tiri in porta per l'Atalanta, uno per il Genoa.

0: Elena Nannini, Bello Impossibile su RTL 102.5, la suite del weekend con la Franca in collegamento su Zoom e i nostri
1: Carmelo
0: problemi sentimentali.
1: Nella sede di Roma, na capitale.
0: Na capitale, nì. E stiamo parlando dei problemi di coppia, non i nostri, che noi
1: no,
0: problemi di coppia non ne abbiamo mai
1: super
0: avuti.
1: Partes, super partes.
0: Esatto. E tra poco ci colleghiamo con un altro ospite, vediamo dal punto di vista psicologico i problemi anche di distrazione, vero Franca?
1: Esatto, ne parleremo con la dottoressa psicoterapeuta Francesca Palombo.
2: Anche quest'anno RTL 102.5 vi porta nel cuore del ciclismo. Dall'8 maggio con il Giro d'Italia e dal 30 maggio con il Giro d'Italia Women vi racconteremo, tappa dopo tappa, la corsa rosa maschile e femminile, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Ci vediamo al Giro! RTL 102.5. Very normal people.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
13: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.

0: Soler, il mismo Sol su RTL 102.5, mentre stiamo parlando di problemi relazionali, o meglio, sì, così, delle cose che succedono tra le coppie.
1: Le dinamiche di coppia, esatto. Abbiamo avuto l'occasione di parlarne con la terapista, la sex therapist Mara Porcaro, poi ne parleremo anche con la nostra psicoterapeuta, ma intanto spunta l'ombra del fubbing. Di cosa si tratta, Luisa?
0: Ecco, di non lasciare stare il telefono nemmeno per un secondo, nemmeno quando i nostri partner o le nostre partner ci parlano, e quindi sostanzialmente è maneggiare il telefono e snobbare l'altro, e sostanzialmente questo un pochino, secondo me, ha inciso sulle relazioni di tutti i noantri,
1: questo
0: come si
1: a
0: dice.
1: Volte è peggio di un tradimento.
0: Sì, ma poi è brutto non dare attenzione alla persona che ti ama e che ti sta rivolgendo delle attenzioni, magari pure particolari, magari vuole pure arrivare un po' al sodo e tu ti tiri indietro,
1: ma
0: perché
1: pure
0: c'è
1: se
0: nuovo
1: non ti
0: reel.
1: ama, se c'è lì uno e tu lo snobbi, insomma, no?
0: Esatto, endo coio coio anche.

dip trip, fantasia.

0: Loop US 3 su RTL 102.5. Siamo arrivati quasi alle 10 della sera e allora ci sono le news.
1: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso

come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Domaso, in provincia di Como, sono le 22 in punto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Si terranno martedì 5 maggio a Padova i funerali di Alex Zanardi. Il campione sportivo è morto all'età di 59 anni. Tommaso Angelini.
3: La sua storia è stata un inno continuo alla vita. Alex Zanardi si è spento, come annunciato dalla famiglia, dopo 6 anni di lotta seguiti all'ultimo grave incidente. Nato a Bologna nel 1966, ex pilota di Formula 1, aveva costruito la sua carriera tra Europa e Stati Uniti prima della svolta drammatica del 2001, quando un incidente in Germania gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. Da lì però la rinascita. Zanardi seppe reinventarsi, diventando un simbolo del paralimpismo e conquistando 4 medaglie d'oro tra Londra e Rio. Nel 2020 un nuovo dramma durante una staffetta in bike in Toscana lo aveva riportato in condizioni gravissime, con lunghi ricoveri e un lento percorso di recupero fino al ritorno a casa accanto alla famiglia. Tantissimi messaggi di cordoglio. La premier Giorgia Meloni lo ricorda come uomo e campione straordinario, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di un punto di riferimento per tutto lo sport. Commovente anche il messaggio di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire. I funerali di Alex Zanardi si terranno il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
2: La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale per la morte di Samantha Lacedonia, la 21enne che ha perso la vita ieri in un incidente sulla provinciale tra Ostuni e Ceglia e Messapica. La ragazza era al suo primo giorno di lavoro in un locale di Ostuni. È stato riattivato anche il secondo binario sulla ferrovia adriatica tra Pescara e Pineto in Abruzzo, chiuso da ieri sera a causa di un guasto sulla linea di alimentazione. La circolazione quindi riprenderà regolarmente. Il calcio: la Roma femminile festeggia lo scudetto conquistato con 2 giornate d'anticipo davanti all'Inter, seconda, e alla Juventus terza. In Serie A all'Inter mancano 24 ore per festeggiare invece il titolo numero 21. Si gioca invece Atalanta-Genoa. Andrea Salvati.
4: Dove è appena scoccata l'ora di gioco e partita che non si sblocca, 0-0 con nessuna grande occasione né dall'una né dall'altra parte. Ci prova Palladino a cambiare le carte in tavola. Dentro 2 minuti fa Ien e Raspadori per Jim City e Scamacca. Nel Genoa invece dentro Ekuban al posto di Colomba, un'occasione per parte, se così vogliamo, nel primo tempo per Krstović nell'Atalanta e lo stesso giocatore Colombo del Genoa. Però insomma, partita che al momento non si sblocca. 60 minuti di gioco a Bergamo, 0-0 fra Atalanta e Genoa.
2: Ora meteo e notizie sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata di domenica 3 maggio sarà con ancora pressione atmosferica alta su buona parte della nostra penisola, ma inizia ad essere disturbata da aria umida atlantica e difatti transiteranno delle nubi su parte del centro-nord anche sulla Sardegna. A tratti offuscheranno il cielo ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Sarà comunque il preludio di un peggioramento organizzato atteso nell'avvio della nuova settimana. Il clima intanto resta molto mite. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Genova Pozzaneto e Busalla verso Milano è chiuso a causa di un incidente tra una moto ed un'auto in galleria. I soli veicoli leggeri devono uscire a Pozzaneto e possono rientrare in A7 a Busalla dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze e di camion verso Milano consigliamo invece di percorrere la 26 dei Trafori. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. 2 ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate.

0: 26, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: La suite del weekend, questa, amici, l'ascolto. E stasera, questo sabato 2 maggio, con me chi c'è se non la Franca, la Cheyenne? Ciao Franca.
2: Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti, buonasera anche dalla padrona di casa, ovvero Luisa Carnello. Grazie anche per tutti i vostri messaggi, che potete continuare a scriverci al 378-378-1025. Attenzione, perché continueremo a parlare di disfunzionalità di coppia con la nostra psicoterapeuta tra pochissimo.
1: Esatto. Quindi mandateci anche i vostri vocali sulla vostra situazione.

0: sì, antes de hubiera conocido, il mio pessimo spagnolo su RTL 102.5, mentre tutt'altro che pessimo, il contrario, il meglio che si può avere nella serata di questa sera, naturalmente la Franca, ma abbiamo anche un ospite con noi, non siamo sole.
1: Esatto, è già un'amica della suite da un po' di tempo, la dottoressa psicoterapeuta Francesca Palombo, buonasera.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere con noi, diamoci tutte del tu perché insomma siamo on the same land, come si suol dire,
0: sì.
1: No? Allora Francesca, non so se tu hai seguito, tra l'altro l'abbiamo affrontato anche questa tematica un po' delle difficoltà di coppia anche con la nostra sessuologa Mara Porcaro all'inizio del nostro appuntamento. Ecco, problematiche di coppia ma anche spesso disfunzionalità, ci dicevi, no? Su questo tu hai fatto una masterclass addirittura.
0: Addirittura?
2: Sì. Sull'annullamento nelle relazioni, che è tipico delle persone, in particolare mi rivolgo principalmente a donne sensibili, che tendono a essere molto empatiche, molto supportive, quindi nel tempo possono proprio annullarsi nelle relazioni, in primis di coppia.
0: Annullarsi in che senso, quindi? Fanno prevalere i bisogni dell'altro?
2: Assolutamente sì, quindi non succede di base all'improvviso, non è una scelta consapevole del tipo oggi mi sveglio e decido di annullarmi, è qualcosa che accade piano e molto lentamente, quasi invisibilmente. Perché all'inizio appunto c'è l'amore, magari quello scambio reciproco, poi pian piano nel tempo entra in gioco il famoso ruolo della croce rossina, tra virgolette. Quindi
1: io ti salverò, la sindrome dell'io ti salverò, esatto. Che almeno una volta nella vita, insomma, siamo state colpite tutte almeno una volta dalla vita da questa sindrome, no?
2: Assolutamente sì, e fa parte anche un po' della fase di sviluppo, di crescita, l'innamoramento, quando si è adolescenti, autostima un po' fragile, quindi cerchiamo quella persona da poter salvare e da poter cambiare, perché cambiando quella persona noi di conseguenza ci sentiamo meglio interiormente, quindi la nostra autostima tra virgolette migliora, ma non è così ovviamente.
0: Una bella trappola. Come si può evitare di entrare
1: uscirne
0: in questa trappola o di uscirne, in modo di uscirne?
2: Beh, la strategia, se chiamiamola così, è importante tenere dei confini, anche se siamo all'interno di una dinamica di coppia, è importante mantenere degli spazi e capire quello che è importante per noi stesse, quindi quello che ci fa star bene, quello che comunque, cioè sentirci di più, perché appunto il problema spesso dell'annullamento delle relazioni, che riguarda ovviamente sia l'uomo che la donna, è mettere l'altro al primo posto su tutto, e di conseguenza facendo questo nel tempo ci porta poi a dimenticarci di quelli che sono i nostri bisogni.
0: Certo.
2: C'è difficoltà, lo vedo anche nelle mie terapie, a dire

0: di no a proporre una vacanza diversa, andare in un ristorante diverso, perché appunto si parte dall'idea che l'altro debba avere ragione, l'altro debba scegliere, quindi noi ci mettiamo sempre al secondo posto.
1: Ci vuole un 50-50 pure qua, un 50-50, no?
0: Assolutamente sì.
1: Bene, io sono sempre più 85, cioè io ho la sindrome contraria, quello dell'anticroce, l'anticroce sono io sostanzialmente.
2: Quella quindi della dominante, ecco, vabbè, insomma.
1: L'altra di questa parte, sindrome, poverino.
2: Di questa sindrome magari parleremo un'altra volta, intanto ringraziamo la nostra dottoressa psicoterapeuta Francesca Palombo per essere stata con noi nella nostra suite. Grazie Francesca.
0: Grazie, buon sabato, buona serata.
1: Grazie anche a te Francesca, noi torniamo alla musica, c'è Geolie.

0: Alicia Keys, Girl on Fire su RTL 102.5 e noi siamo pronti, amici, siamo tutti pronti perché l'attesa finalmente sta per finire. Sì, perché sì, cara la mia Franca, perché il Power Hits Estate 2026 arriva quando? Il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Siete pronti? Pronta? Sei pronta, Franca? Sei pronta?
1: Are you ready? Certo, certo che sì.
0: Perché insomma è pieno di protagonisti, sì, ci saranno i nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolie, Madame, Ernia, Fred De Palma, e per un tocco internazionale Charlotte Cardin. E allora cosa aspettate? Ricordatevi, il 31 maggio a Roma il Power Hits Estate e noi di RTL 102.5 vi aspettiamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula

0: Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 22, Gran Premio a Miami. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario 6, cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber su RTL 102.5. Questa era Stay in questa serata sabato 2 maggio, ma c'è anche una partita in corso. Andrea Salvati, che
1: sì,
0: succede?
1: Sì, perché siamo all'89esimo, un minuto allo scadere dei 90 regolamentari, poi vedremo quanto darà di recupero. Ancora 0-0 fra Atalanta e Genoa. Atalanta che ha colpito una traversa con Raspadori, abbastanza arrembante la squadra di Palladino, che però al di là della traversa insomma non ha creato altre grandissime occasioni. A partenzione anche adesso con Zaleski, il destro deviato, nulla di fatto, si resta sullo 0-0.
2: Molto bene, grazie ad Andrea Salvati, che ritroveremo naturalmente nel corso del nostro appuntamento, ma intanto c'è la nostra novità, Rocco Hunt.

0: Sing the Cranberries su RTL 102.5 dalla Roma, naturalmente la Carnello, ma dall'altra parte dal microfono c'è la
1: dal
0: Franca.
1: Nord-est, dal nord-est, ecco, in un'imprecisata località del nord-est, la Franca, esatto.
0: L'FBI e la CIA non vogliono svelare questa location per proteggere.
1: Esatto, dal segreto di Stato, capisci?
0: Esatto. Abbiamo così questa importanza della Franca, sì, insomma, dobbiamo proteggere la sua privacy ed è giusto così. Ecco, visto che stiamo parlando di relazioni lunghe, visto che stiamo parlando di protezione, mi vengono in mente i reali William e Kate che sono insieme e sono sposati da 15 anni, scherza, capisci?
1: Ridi. Ma quanti anni, quanti figli ci hanno insieme?
0: Allora, tre. Mi pare ne hanno tre o quattro, mi sa quasi quattro.

0: però adesso vado a verificare.
1: Quasi 4.
0: Sa quasi 4.
1: A 8 4, a 8 4.
0: Segreto della lunga relazione tra loro, mi sembra abbastanza semplice, Palazzo Reale, 800 stanze, quando si incontrano queste? Una volta al mese.
1: Infatti, questo mi sembra un ottimo punto anche per mantenere una relazione sana, insomma, avere crearsi dei propri spazi.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Rose, Maroon 5 su RTL 102.5 in questo sabato sera. Tra poco andremo a disturbare anche la nostra amica Mary Sarnataro,
1: che è in cammino.
0: Che in cammino, chissà verso cosa, verso la luce, verso verso una soluzione, chi lo sa.
1: Spero che l'abbia trovata.
0: Sì, se io l'abbia trovata. Io sono curiosa di sapere soprattutto chi ha trovato sul suo cammino, perché di solito racconta delle storie, insomma.
1: Sì, pazzesche. Ma soprattutto perché ha intrapreso questo cammino? Questo è il vero punto, no?
0: Brava!
1: È il vero quesito che dovremmo porle, cioè perché ha intrapreso questa camminata? È curiosa.
0: È curiosa, io non l'avrei mai fatto, nemmeno forse l'hanno minacciata, figuriamo. Michele, io se fossi minacciata lo farei.
1: O forse per soldi, forse magari la pagano.
0: Sono due buoni motivi: uno è la sopravvivenza e l'altro è il denaro. Quindi mi sembrano cose giuste per poter intraprendere un cammino. Vedremo se sarà così, non lo so, non glielo chiediamo.
1: Esatto, e soprattutto quale cammino? Insomma, poi ce lo racconterà con il suo solito modo scanzonato, divertente e irriverente, che è tipico di Mary Sarnataro, eh?
0: Esatto. E intanto arrivano The Colors, questa è Rolling Stones su RTL 102.5.

0: IJ, ossessione su RTL 102.5. Non è un'ossessione, più una passione magari, questa dei cammini. Spesso si fanno questi cammini in giro per l'Italia, no?
1: Cioè, ma per l'Italia anche in giro per il mondo,
0: anche
1: no?
0: Anche per il mondo,
1: basta,
0: certo.
1: Pensare al celebre cammino di Santiago de Compostela, piuttosto che anche quelli,
0: vero,
1: diciamo, a sfondo religioso, a sfondo spirituale, ecco, meglio,
0: sì,
1: per meglio,
0: sì,
1: dire.
0: Tu ne hai mai fatto uno, Franca?
1: No, no, io vado nei boschi.
0: Tu vai nei boschi, vai a
1: perdi per
0: nei boschi, oppure hai un certo senso dell'orientamento?
1: Ma diciamo che faccio sempre più o meno lo stesso tragitto, perché che ormai,
0: ecco,
1: conosco, perché insomma è abbastanza abitudinario, no? Ecco.
0: Okay.
1: Però il senso dell'orientamento dipende da dove mi trovo, sostanzialmente.
0: Okay. Ok. Io se esco di casa e mi giro a 360 gradi sulla porta di casa, non trovo più la via giusta. Ecco, sto messa così. Però figurati in un bosco. Ci verrei solo con te in un bosco, cara la mia Franca. Forse con due sassolini ritroverai pure la via di casa. Ma insomma, ne parleremo tra poco.

0: Run Baby Run su RTL 102.5 e siamo arrivati al momento delle news, quindi state qua e ci sentiamo tra poco. Anche a Vieste, in provincia di Foggia, sono le 11 in punto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buonasera da Sergio Gadda. La morte di Alex Zanardi, aveva 59 anni, pilota in Formula 1. Dopo l'incidente del 2001 era diventato un campione simbolo dello sport paralimpico, vincendo 4 ori e 2 argenti alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro terribile schianto contro un camion durante una gara di beneficenza. I funerali si terranno martedì 5 maggio a Padova. Profondo cordoglio non solo nel mondo sportivo. Tommaso Angelini.
3: Un'ondata di commozione ha attraversato l'Italia e il mondo per la scomparsa di Alex Zanardi, spentosi ieri 1 maggio dopo una lunga

0: Lunga battaglia durata 6 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di profondo dolore e ricorda uno sportivo di eccelse qualità capace di diventare un punto di riferimento anche dopo il grave incidente. Per la premier Giorgia Meloni l'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario, simbolo di coraggio e dignità. Il ricordo arriva anche dall'estero. La BBC lo ha definito un eroe del XXI secolo. Commovente il messaggio anche della campionessa paralimpica Bebe Vio. Mi hai dato la forza per ripartire, ha detto. Dalla Formula 1 un minuto di silenzio a Miami. In ricordo di Stefano Domenicali, la sua forza resterà con noi. Anche la Ferrari lo celebra come uomo straordinario, mentre il presidente John Elkann sottolinea la sua passione e il suo spirito competitivo. Dal calcio alla musica fino a Vasco Rossi e Gianni Morandi, il saluto è unanime. Zanardi lascia un segno profondo ben oltre lo sport.
1: L'Italia, nonostante tutte le difficoltà, sta difendendo lo Stato di Israele dai tentativi di imporgli sanzioni all'interno dell'Unione Europea, lo ha detto in serata il ministro dell'interno israeliano Saar in un'intervista televisiva. Ora la pagina sportiva, cominciamo dal calcio e dal pareggio senza reti tra Atalanta e Genoa. Andrea Salvati.
2: Finisce 0-0 fra Atalanta e Genoa, un primo tempo con poche emozioni, con Krstović isolato e gli ospiti che provano ad affrontare con un paio di conclusioni di Vitinha. Nella ripresa Palladino inserisce Raspadori al posto di Scamacca ed è proprio l'ex Napoli ad avere le chance più importanti. Prima spreca da due passi un tapin dopo un tiro di Ederson e poi colpisce una traversa. L'Atalanta sale a 55 punti, momentaneamente a meno 6 dalla Roma e sempre più lontana dall'Europa. I nerazzurri sono aggrappati ad un successo dell'Inter in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Tocca invece 40 punti il Genoa, che attende solo l'aritmetica per la salvezza definitiva. Finale a Bergamo, Atalanta-Genoa 0-0.
1: Le qualifiche del Gran Premio di Miami in Formula 1, Enzo Tamborra, buonasera.
3: Buona serata, qualifiche che non sono ancora finite, siamo leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia, 2 minuti al termine, dunque un ultimo colpo per tutti. Al momento al comando c'è Antonelli su Mercedes, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, in terza posizione il Red Bull di Max Verstappen e poi la McLaren di Lando Norris. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: E siamo al traffico.
4: Via radio.
5: E per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete, fanno eccezione solo la 26 dei trafori, dove tra Borgo Manero e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Gravellona Toce ci sono code per un incidente, e la 14 Adriatica, dove registriamo code a tratti per il traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro per quanti viaggiano in direzione di Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
7: E questa è la terza ora della suite del weekend ed è meraviglioso essere qui, naturalmente negli studi di Roma, la Carnello con voi. Non c'è Martino Miglie, anche detto il granchio, ma c'è per fortuna la nostra Cheyenne. Ciao Franca,
8: buonasera, buonasera di nuovo. Ecco, siamo nel meglio della suite, perché adesso sì, entriamo proprio nel caldo del nostro programma, insomma.
7: Esatto,
8: no?
7: Esatto, abbiamo
8: lì dove
7: scaldato
8: osano
7: i motori,
8: le aquile, ecco.
7: Esatto, proprio, e le aquile saremmo noi poi,
8: certo.
7: Ma siamo messi bene.

0: Giovanotti, hai ragione. Oh vita, oh vita. E allora, parlando di vita, e che vita, solo un ospite potevamo avere per parlare dell'intensità che sta vivendo in questo momento, vero Franca?
1: Esattamente, la nostra Mary Sarnataro, la nostra Forrest Gump, eccola qui.
2: Ne esagerà, Franci. Ciao, ciao Lisa, ciao Francesca.
0: Ciao, ma senti piacere. Un po', ma dove sei? Dice la gente che sei in cammino, ma in cammino verso cosa? Che cammino stai facendo?
2: Io vado, ragazze, e poi vediamo dove arriverò. Cioè, no, in realtà si chiama Il Cammino delle Sorelle.
0: Ok.
2: Sì. Praticamente da Brescia a Bergamo o viceversa.
0: Sì.
2: E
0: sì.
2: Sono partita giovedì, però ho un po' parato, non sono partita da Brescia, sono partita da Provaglio, quindi mi sono saltata due tappe e niente, adesso sono a Lonno,
0: che
2: domani si parte per l'ultima tappa. Sono qua, ho mangiato, allora praticamente, come dicevo, faccio i cammini solo per giustificare quello che mangio durante l'anno.
0: Sì, ma infatti io mi chiedevo, ma perché Mary Van, ma è il primo anno che lo fai?
2: No, questo è il quarto anno che lo faccio.
0: Ah, ok.
2: Sì. E ogni anno, cioè, guarda che veramente ogni anno che lo faccio dico, ma a me chi me l'ha fatto fare?
0: No, ma infatti, ma perché?
2: Poi, il perché, guarda, io non so che colpe devo spiare.
0: Sì, ma sì, allora non ce le vuoi raccontare, di' la verità.
2: No,
1: scusa,
2: ma
1: Mary, però lo fai insieme anche ad altre persone, cioè c'è uno scopo, c'è un obiettivo, oppure si fa così?
2: Allora, no, lo scopo, ognuno ha il proprio scopo.
1: Ecco.
2: Okay. Il mio scopo è quello di dire, ok, dai, cammino un po' così almeno smaltisco, in realtà non perdo netto, perché cioè brucio 2000 calorie e ne mangio 2005, quindi
0: certo.
2: Non è sto grande affare, però va bene.
0: E vabbè, perché quando adesso hai camminato, poi alla fine ti devi
1: scusa, adesso ti trovi in un meraviglioso agriturismo. Che hai mangiato stasera, per esempio?
2: Cosa ho mangiato stasera? Allora, polenta d'aragna con misto di carne.
0: Sì.
1: Ecco pure.
2: Verdure, ecco. Pizza. Sì.
1: Amore mio.
0: Non ha finito.
2: Non ha finito, Franci. C'è anche la torta fatta con la ricotta gli arachidi, mi sembra.
1: Hai voglia a camminare domani?
0: Però mi piace questa tua espiazione, Mary, perché l'espiazione l'hai fatta dicendo che hai saltato due tappe e ti sei sfondata alla qualunque.
2: Esatto, esattamente bene, quello. Però alla fine sono 80 chilometri, per 80 chilometri possiamo giustificare questo.
1: Poi a pranzo, assolutamente.
2: A pranzo non si mangia così tanto, quindi.
0: No,
2: Però è bello, cioè dovete farlo, ragazze, davvero.
0: No, lo stavamo dicendo prima che arrivassi in onda, o ci pagano o ci minacciano. Sì. Sono le uniche due.
2: Ma no, credimi che ti riconnetti con tutti i santi.
0: Ah, certo. Beh, perché li nomini tutti, nel senso, per chiedere aiuto.
2: Non ho dimenticato uno, credi.
1: Ci sono tante salite, ci sono tante salite in quel cammino, Mary.
2: Allora, no, in teoria, guarda, quella di oggi sì. Quella di oggi è stata abbastanza pesante, posta. Perché no, più che altro sai cos'è? È che ero convinta di finire in un posto che si chiama Nembro.
0: Sì.
2: E siamo arrivati lì, che no, erano 17 chilometri, dai, che bello, siamo arrivati. In realtà la
0: l'Austria
2: è a 3 chilometri in su, ok?
0: Sì.
2: Quindi quando tu pensavi di aver finito, hai altri 3 chilometri con una pendenza del 12-13%, non mi ricordo più.
1: E sei sfinita.
2: E quindi diciamo che è un po' così. Però quando ci arrivi dici, no, ma dai, sono figa, hai visto che ce l'ho fatta?
0: È vero.
2: E ragazzi,
0: vero.
2: Se ce l'ha fatta io, ce la fa chiunque.
0: Cioè, va bene.
1: Questa sarà la nostra motivatrice.
2: Sì. Ce la faremo. Venite con me, si parte con una bottiglia di amaro e una di gin.
0: Parlamene ancora un po', Mary.
2: Vedi come ti interessa adesso?
0: Beh, lo potrei fare solo, non lo potrei mai fare da sobria, questo te lo posso assicurare.
2: Io lo faccio da sobria. Lisa.
0: Vedi?
2: Ma no.
0: Vabbè, allora senti, ci mettiamo d'accordo per l'anno prossimo.
2: Promesso.
0: Intanto sopravvivi a questo, sì, promesso.
1: Promesso. No,

0: grazie a me.
1: Ragazzi, che bello. Intanto, che siete voi in bocca al lupo.
0: Brava, vedi, ecco, che la pensi come me. L'ho detto anch'io in apertura. Siamo tutte donne, guarda come si sta.
2: Facci
0: bene.
2: Facci sapere quando arrivi, mi raccomando. Ci raccomando.
3: Vi mando un messaggio, ragazzi. Ciao.
0: Ciao Mary, ciao, buona torta.
2: Ciao Mary, ciao, buonanotte.
0: E noi torniamo alla musica. C'è Sal da Vinci, questo è Per Sempre. Sì.

0: bellissimo questo pezzo di Sombra, 12 to 12 su RTL 102.5. Abbiamo appena sentito la nostra Mary Sarnataro e dietro le quinte parlavamo con la Franca di come potremmo attrezzare questo cammino fatto a tre, insomma. Visto
1: sì,
0: che
1: beh, l'importante è avere uno zaino abbastanza capiente da contenere tutte le bottiglie, mi sembra di capire, insomma, per potercele portare, no? Per poterci abbeverare e non morire di sete sostanzialmente.
0: Esatto, quello era il, diciamo, il motore, ecco, per essere motivate. Poi però il problema è che vi dovete caricare me sulle spalle, quindi lasciate tutti gli zaini che trovate e vi portate me tipo qua alla morto. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordo, ce la colliamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina in negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis, Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: PU60. La nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Anxiety su RTL 102.5 direttamente da TikTok alle classifiche mondiali. Insomma, ormai si porta a casa un album pieno di successi e questo è uno dei primi che uscì e che abbiamo accolto con grande piacere e ritrovato anche stasera, cara la mia
1: che
0: Franca.
1: Ha scalato le classifiche. Bene, allora si appropinqua l'ora della camomilla, quindi il vero interrogativo è il seguente: camomilla semplice o camomilla con melatonina?
0: Qui, allora, io sono un'esperta. Allora, sì, me lo chiedono un po' tutti. Che se... In realtà non sono un'esperta, però amo il sapore della camomilla e l'odore della camomilla. Sì. Siccome è legato per me al momento di chiusura della giornata, secondo me rilassa per quello. Poi in realtà non so se veramente
1: sì, non
0: mi fa effetto,
1: non fa quel grande effetto, no? Poi la Carnello ha appena bevuto una Coca-Cola, dunque pensate un po' quanto dormirà questa notte, no?
0: Forse non è il caso. Forse
1: questo
0: non era,
1: questa è stata una scelta azzardata.
0: Vabbè, vediamo, io ti telefono verso le due e mezza del mattino, vediamo se
1: tanto
0: a te ha fatto effetto
1: sveglia.
0: La camomilla e a me la Coca-Cola, capito? Ah, vedi? E allora mi sa che abbiamo toppato tutte e due. We'll be right back.

0: My Own, Freddie Mercury su RTL 102.5. Vivere da soli. Ah,
1: ecco,
0: che
1: sì,
0: bella,
1: ti devo dire una, ti devo confessare una cosa, cara Luisa. Sì. Mi sento di confessarla perché me ne vergogno un po'. Cioè, non ho mai visto il film, quello su Freddie Mercury, che è stato un grande capolavoro. Me ne vergogno profondamente, ma sai quando passa il momento e poi improvvisamente non riesci più a recuperarlo, no? Quella roba lì.
0: È vero.
1: Chissà
0: vero.
1: Quanti di noi è capitato. Ecco, ma poi magari ci sono dei film che ho visto 350 volte, tipo Frankenstein Junior.
0: Oh. Sì, beh, però voglio dire, quella è una roba di livello. Quello, devo dire che io nemmeno, te lo devo confessare anch'io, nemmeno ho visto il film di Freddie Mercury. Sì, però non ho voluto vederlo, così un po' in barba al sistema, nel senso che non mi piacciono molto i film
1: Riot
0: in cui
1: Act, ecco, cioè, Riot Act contro il sistema.
0: Cioè lui somiglia, voleva somigliare

0: cambiare per forza una maniera in manierismo totale non mi era piaciuto tanto.
1: Ma è brava.
0: Esatto, hai trovato anch'io la parola giusta. E allora ho detto no, io mi rifiuto. E quindi, come dici te, è passato il momento, passata la festa, passato il santo, passata la festa. Ecco, c'è J-Ax.

0: Nico Santos, All Time High su RTL 102.5. Nico Santos, così, questo nome così esotico, in realtà è Wellenbrink. È tedesco, in realtà. Nico
1: tedesco
0: Santos
1: di Germania.
0: È tedesco di Germania, esattamente.
1: Ormai
0: sì,
1: siamo
0: lui.
1: Nella magica epoca della globalizzazione, dove insomma puoi trovare di tutto, no?
0: Che bello. Mi piacerebbe essermi, avere avuto un nome diverso dal mio, completamente
1: cioè?
0: Esotico. Non lo so.
1: La Carnelen,
0: senti come il francese come suona meglio dell'italiano, se ci pensi, no? È un po' come Tom Cruise.
1: Suona tutto meglio, dai, diciamo la verità,
0: certo,
1: è una lingua sofisticata,
0: meglio,
1: un po' snob,
0: sì.
1: Ma sofisticata.
0: Ma sì, ti dà quel tocco glam che insomma con il cognome Carnello proprio non viene, non so, mi vengono in mente anche altri nomi, però il nome fa tanta la differenza, tant'è che tanti se lo cambiano poi alla fine, se no.
1: Eh sì, per averlo più, insomma, come dire, importante in qualche modo, no?
0: Giotico.

0: radio, Enrique Iglesias su RTL 102.5. Alza il volume della radio. Quello che è successo oggi, cioè? Succede a molti, Franca, non so se succede pure a te. In viaggio verso una destinazione così di relax, verso un parco, ecco, verso una piccola forestella italiana qui nel Lazio. Viaggio con il mio compagno, ok? Quindi siamo in macchina, sentiamo la radio, stiamo sentendo la radio, ok? Silenzio, perché siamo tutte e due assorti nei nostri pensieri. Parte una canzone che mi piace molto e naturalmente inizia il discorsone del mio compagno su un argomento importante che dovevamo affrontare, non della nostra relazione, roba insomma spiccia di casa.
1: E proprio sulla tua canzone preferita.
0: Ma succede sempre là? E poi che fai? Gli dici stai zitto?
1: Allora ritorniamo al fubbing, no?
0: Esatto. E quindi io sentivo con un orecchio la canzone e con l'altra lui, quindi non ero concentrata su nessuna delle due.
1: In più sei misofonica, diciamolo.
0: Sono misofonica, ragazzi. È brutto essere misofonici, Cioè ti dà fastidio qualunque rumore, percezione.
1: Anche quelli che masticano mentre vicino, insomma, che ti masticano nelle orecchie, no?
0: È una cosa, per me è come un, non lo so, come un traparo a volume altissimo. Esatto.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come sempre andiamo a ripescare qualche ricordo nel passato e qualche intreccio di storie assurde con questo pezzo che sta per arrivare, vero Franca?
3: Beh sì, perché diciamo che è un pezzo iconico, così come lo è stato anche Brian Wilson, il genio dei Beach Boys, che influenzarono addirittura anche i Beatles e molti altri artisti.

0: dei Beach Boys, I Get Around. Finisce qua la nostra puntata insieme alla Franca, vero Francuzza? Ci ritroviamo domani però.
1: Se mi vuoi, sono esattamente
0: come nello cantava. Stesso posto alla stessa ora.
1: Esatto.
0: Grazie naturalmente a Stefano Mungi e a Beppe Di Dio.
1: Ragazzi.
0: Noi ci ritroviamo domani. Ciao, buona serata.
1: Buonanotte.
0: Anche a Bogliasco, in provincia di Genova, è mezzanotte in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Si terranno martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto

0: ieri all'età di 59 anni, Tommaso Angelini.
1: La sua storia è stata un inno continuo alla vita. Alex Zanardi si è spento, come annunciato dalla famiglia, dopo 6 anni di lotta seguiti all'ultimo grave incidente. Nato a Bologna nel 1966, ex pilota di Formula 1, aveva costruito la sua carriera tra Europa e Stati Uniti prima della svolta drammatica del 2001, quando un incidente in Germania gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. Da lì però la rinascita. Zanardi seppe reinventarsi, diventando un simbolo del paralimpismo e conquistando 4 medaglie d'oro tra Londra e Rio. Nel 2020 un nuovo dramma durante una staffetta in handbike in Toscana lo aveva riportato in condizioni gravissime, con lunghi ricoveri e un lento percorso di recupero fino al ritorno a casa accanto alla famiglia. Tantissimi messaggi di cordoglio. La premier Giorgia Meloni lo ricorda come uomo e campione straordinario, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di un punto di riferimento per tutto lo sport. Commovente anche il messaggio di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire. I funerali di Alex Zanardi si terranno il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
0: Il presidente americano Trump boccia anche l'ultima proposta di Teheran di sbloccare lo stretto di Hormuz. Il negoziato è fermo e torna allo spettro della guerra. Un nuovo attacco americano è probabile, mette in guardia il regime iraniano. Siamo allo sport. Il calcio, complice del pareggio di ieri del Napoli a Como, oggi l'Inter può vincere il 21esimo scudetto. Andrea Salvati.
2: Il pareggio di Como 0-0 con il Napoli spiana la strada all'Inter, che nel posticipo delle 20:45 in casa contro il Parma potrebbe, anche solo pareggiando, festeggiare il 21esimo scudetto. La vittoria dell'Udinese 2-0 in casa col Torino e il pareggio 0-0 di Bergamo fra Atalanta e Genoa. La domenica si apre alle 12:30 con Bologna-Cagliari. Alle 15 il Milan va in trasferta sul campo del Sassuolo. Alle 18 Juventus-Verona, come detto alle 20:45 a San Siro Inter-Parma. Si chiuderà poi lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
0: E oggi si corre il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole Antonelli, Enzo Tamborra.
3: Ancora pole position per Kimi Antonelli, che eguaglia un altro record storico per la Formula 1. Dopo aver centrato la prima pole in carriera, ha concesso addirittura il tris. Era riuscito solo a Schumacher e Senna. In prima fila Miami con lui, Verstappen su Red Bull a poco meno di 2 decimi. In seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc e Norris su McLaren. In terza fila Russell ed Hamilton. Sulla gara l'incognita pioggia. Ricordiamo il successo di Lando Norris nella sprint race, preceduta da un minuto di raccoglimento per ricordare Alex Zanardi.
0: E siamo al traffico.
4: Via Radio.
5: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete per lavori sulla 10 Genova-Savona. Fino alle 5:30 è chiusa l'entrata di Genova Aeroporto. Per chi proviene da Genova, consigliamo di uscire a Genova Ovest sulla 7 Serra Valle Genova, e sulla stessa 7 è chiusa l'entrata di Busalla in entrambe le direzioni fino alle ore 5 da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: 31 seconds and we're gone for auto sequence time.
7: La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
8: Mezzanotte e 4 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5.

0: Fiesta, come ogni sabato allo scoccare della mezzanotte, tre ore di puro divertimento, leggero, voglia di divertirsi, scaricare le tensioni ovunque siate, il vostro cuore batte al ritmo della discoteca nazionale di RTL 102.5. In console, Mr. DJ, Sao Tufao!
1: Ciao Andrea, de sabato e Sao Tufao in console!
0: L'ho appena detto, cioè... Che fai? Fai il pappagallo? Fai il pappagallo? Pronti? Si vola!

0: Tu fa un console, check the sabato, al microfono Andrea De Sabato e voi naturalmente con i vostri messaggi al 378-378-1025.
1: Vogliamo fare un applauso a RTL Discoteca Nazionale? Da
0: sì.
1: Sornarella, dai!
0: E come diceva il mitico Fausto Terenzi, abbattiamoci le mani! Vincenzo De Roma, che ardaia sia con te. Che ne so? Ciao anche a Marco da Recanati.

Siamo i condottieri della pizzeria Condotto 7 di Alba Adriatica, Teramo. E poi la gelateria Le Chiatte di Iseo. Si baila tutto ritmo.

0: life is simple.
1: Andrea De Sabato, dai, e questa musica, la musica, la musica, la musica.
2: È la musica, la musica, la musica, la musica. Your body. It's got a house. Music. Un grandissimo saluto, possibilmente dal voice vocalmente. Chi è il voice? Ah, sono io il voice vocalmente. Va bene, dal voice che sono io. Un saluto alla sua fidanzata Anna Maria di Perugia. Ecco, questo era il messaggio che io voice vocalmente avrei dovuto dire. E quindi è un saluto che vocalmente io voice vocalmente l'ho fatto.

capito? Io voice vocalmente salutato anche la fidanzata Stella. 378 378 1025.

come on. Mezzanotte 18, questa RTL 105 ogni sabato mezzanotte 3, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. In consorcio Mr. DJ Sao Tufau. È la discoteca nazionale, belli. Salutiamo il miglior chef del caffè Calì a Castromediano. Va bene, abbiamo fatto, detto fatto. Lola Newell Steven, come sempre da Tampa, Florida, United States of America. 378-378-1025, un saluto anche a Giovanni, del bar Meeting di Messina.

Bellissimo, nella cabina del Carro Ponte la discoteca nazionale picchia in fronte. Un saluto dall'acciaieria di Lovere, Castro. Ciao belli, balla lì, buon lavoro. 378 378

0: Facciamo gli auguri alla piccola Isabel, 18 anni, in quel del bar Agora. Hai capito? E poi al compleanno anche di Giovanni da San Vito, al Tagliamento, provincia di Pordenone.
1: Ciao RTL, Mario dalla provincia di Foggia, trasporto farmaci. Volevo fare un saluto ai miei nipotini, Nicole, Lorenzo e Greta. Vai, vai, che si balla!
0: A tale ritmo! 378-378-1025. Yeah, oh, boy. Oh, boy.

0: Gifoni dei Sei Casali, chiedo scusa, e poi Maurizio, guardia giurata in quel di Ortanova, Foggia. Maurizio invece balla con noi da Lamezia Terme e qualcuno che non si firma dice che sta seguendo con lo smartphone da una casetta primordiale della Valle Reatina. Wow!
1: Con questa

8.34, questa RTL 1025 è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, è la discoteca nazionale. Here we go. Aspetta, che avevo messo la parte dei messaggi, mi sono spariti. Com'è questa cosa? Non può essere. Vabbè, adesso ci arriviamo, ma intanto beccatevi anche questa botta anni 90.

ancora Enzo da Vienna, che ho sentito anche ieri al telefono in diretta su RTL 102.5, e poi Cotone e Daniele che ballano con noi dalla bella Kitty, e poi Vincenzo Pio che invece si trova a Cittanova, e ancora gli amici della pizzeria La Bella Napoli di Saviano. Se baila a tutto ritmo.

Baby I Can Wait. Mezzanotte 40 in diretta su RTL 105. Volevo mandare un saluto così caldo anche a coloro che ci seguono dalla social TV, quindi con l'extra. Avevamo un piccolo problema tecnico, grazie per la vostra segnalazione, adesso tutto pare sia tutto a posto, giusto? Ok, 378 378 1025. In console c'è Mr. DJ Salvo Tufao. Salutiamo

0: Firenze, però sono in vacanza a Firenze. Beh, ottima scelta, è una delle città più belle d'Italia e del mondo. 378 378 1025, belli.
1: Saluto da Gianfranco, Alessandra, Angelica, di ritorno da Catarano. Forza Inter, campione d'Italia.
2: Alex, aspetta, manca ancora un punto. Non allarghiamoci, bello.
0: Salutiamo anche Adriano Billi da Arpino Frosinone e lo chef Paolone dell'Hotel San Giovanni Palerna. Cala.

Papitello Alimena, Palermo. E poi ancora Angelo Antonio, Giovanna il Piccolo, Domenico da Castel San Giorgio,

Fabio da Fano, Betta, Claudio, Ilenia dal Solero di Crotone, Venerina e Salvatore, Maria e Roberto che salutano Noel e Paola.

102.5. Salutiamo gli amici del Bar di Lello. Anzi, salutiamo il Bar di Lello e anche Lello Massi. Da Fiumicino stanno ballando in camera ascoltando la nostra musica, la discoteca nazionale Vita, Lucia e Marco. Anzi, aspetta, Lucia e Marco che augurano buona vita. Che un'altra. Già esiste il nome Vita, eh? Cioè, ci poteva stare, ma non è così. Poi c'è Piero Di Turi, Bari, durante il turno di servizio. Buon lavoro.

0: pighi. Oh, che ti pighi.
1: Canta bene, che ti pighi. Che ti pighi. Ciao amici del Kitty Piggy.
0: RTL 102.5.
2: Take this back to basics, 'cause I hate this mess we're making. If you fake it, can't mistake it.

0: back to base.
1: Kalt Kattapegge, Kattapegge.
2: Salutiamo Valeria, Valeria che balla con noi dal Sa di Tappo di Udine.
1: Bello Sa di Tappo, bellissimo.
2: Un altro nome che mi piace molto è Carni e Braci, questa volta Monza. Ciao ragazzi, balla lì.
1: È la musica, la musica, la musica, la musica.
2: Salutiamo Ale e Giorgia di ritorno dal concerto di Blanco a Bari. E ancora da quelle parti Andrea e ancora vediamo un po', appena tornato da una tosta giornata di lavoro, mia figlia Esther e la nostra bassotta whisky da Palermo. C'è anche RTL anche nostra. Ciao SAP 67, ciao bello, balla lì.
1: This is America.

di Cinzia, Angelo e Teo da Matera. Yes. Barbie e Miki da Torretta, Palermo. E c'è Francesco invece che balla con noi da Montecatini Terme. Nonché Gabri e Giulia da Portofino.

0: Ciao caro, vorrei mandare un abbraccio a mio padre Carmine, che ieri all'età di 75 anni ha conseguito la laurea in architettura. Ciao Lello.
1: Oh, complimenti ragazzi. Ad maiora semper. Wow, bella Lello. Fagli complimenti al tuo papà. Allora, salutiamo tutti gli amici di Napoli, di Avellino, insomma dalla Campania, sempre molto caldi, come del resto tutta l'Italia, devo dire. Vi ringraziamo per tutti i messaggi che state mandando al 378-378-1025. Salutiamo Rita e Andrea da Pontecorvo, per esempio, e anche Pasquale e Leonardo, che sono con loro. Lillo e Roberto invece sono alla tabaccheria Tavormina di Menfi, Agrigento. It's the autograph.

0: Una e un minuto, questa RTL 1025 in console, c'è Sautufao, Andrea del Sabato al microfono, voi al 378 378 1025. Belli
1: il ristorante del Venite, Gifoni Siriasale, discoteca nazionale. Ciao Luciano.
0: Ciao Luciano, grazie per il tuo messaggio. Salutiamo anche Amsa e Sam insieme ad Angelo da Chiari, Brescia.

0: Ciao Andrea, sono Antonio da Catanzaro, un saluto grande e con l'occasione volevo fargli gli auguri alla mia piccolina Jasmine che oggi compie 8 anni, buon compleanno piccola mia, un abbraccio a tutti, un abbraccio, ciao.
1: RTL, un saluto agli amici di Manfredonia, del gruppo Muscle Mew e a capo del gruppo Morris DJ. Morris DJ, Morris DJ.

Ciao Andrea, hey you, check the Sabbath. Un saluto da Alex Miano DJ, da Fragole Amare Nicotera. Un saluto però a tutti gli amici di Capo Vaticano, come sempre, allo Shaker Pau e anche Ricadao Ignaziao, Mr. DJ Sautofao.

Are you ready? È il sabato notte di RTL 102.5, è la discoteca nazionale. Sei pronto a volare? Vai! Bongo!

siete là e perché non ci mandate un bel messaggio, magari vocale, al 378-378-1025. Vai, vai! Latini! Però di qualche anno fa. Oh sì! Give me hope.

Va bene, salutiamo un po' di amici. Tra questi c'è Tonino da Ispica che si chiede perché i suoi messaggi non vengono mai letti. In realtà, Tonino da Ispica, Ragusa, io ti saluto ogni santo sabato. Quindi sei un po' ingiusto, mi dispiace, Tonino.

Rude.

Anche questo è un pezzo degli anni 90, che non c'era solo il bom digi digi digi bom digi da, ma c'erano anche queste robe qui, tipo Professional Widows di Tori Amos. Quando si andava in pista e si usciva completamente sudati, che una volta si andava in discoteca in pista a ballare, oggi si va a fare selfie e a far vedere quanto ci stiamo divertendo sui social, ma va bene così, l'importante è partecipare. E grazie per la vostra presenza. 378 378 1025.

per One e poi ancora Giada e Stefano che ballano con noi in quel di Reggio Emilia. C'è anche il gruppo Trallallero Trallalà di Andri.

Oh yeah. Questa era per Fiestolina, che è il cagnolino di qualcuno che ci ha scritto e sta fissando la TV, canale 36. Quindi un saluto e un bau a Fiestolina. So many times I'll be watching you. Salutiamo anche Marco, Chiara da Lecce e ancora Chiara e Ginevra invece da Vasto Chieti e Alessandro che si trova a Soverato, Calabria, lungomare. E poi c'è Gino, guardia giurata, che si trova in Germania, ma anche lui di Memphis.

Internazionale Roma. E poi ancora Danny da Bologna, gli amici del Virus Pub di Trapani, Ciccio da Carpi, Modena. Oh sì, here we go.

0: Egidio. Ciao, ciao anche a chi ci chiede di augurare buon compleanno, lo facciamo volentieri a Dominique di Genova. 378-378-1025.
1: E anche questo sabato sera, discoteca nazionale con la mia Fatiti. Amore mio, ti amo, Foggia!
0: Amore mio, ti ama, Foggia! Amore suo, no, amore mio.

0: saluto da Fano, Fabio, ciao Discoteca Nazionale, grandi numeri uno, un saluto da Fano, Fabio.
1: Andrea De Sabato, qui c'è il Soul Kitchen di Manfredonia che vi saluta tutti quanti, ciao, un saluto speciale.
2: Stasera la gol da casa, sempre con RTL.

378-1025. Facciamo che Marcello da Melbourne e poi ancora gli amici della trattoria alla Fossetta di Musile di Piave Venezia che balla con noi. Lì ci sono Francesco, Giada, Alessandro, Roberta, Marina, Alberto, Fausto, Mariella, Flavio e tutti quanti. Ciao ragazzi, grazie per essere con noi. Ciao anche a Francia e Cava da Camogli, Napoli, e ancora Paola e Giancarlo da Caltanissetta. Da Agrigento invece Make e Mario

nel bere e nel male. Ci sono Miriam, Asia, Vincenzo a Schiavonea, Calabria, Marina di Schiavonea, nel bere e nel male. Fantastico.

belle, quelle con RTL 102.5, 378, 378, 102.5. In console c'è Mr. DJ Sao Tufao. Una gran fiesta.

0: Inutiel, siete grandi, numero uno.
1: Uno,
0: e sei
1: grande.
0: Emilio e Bina.
1: Ciao.
0: Bellissima Calabria, un bacione.
1: Bacioni.
2: Ciao belli, uno però fa tre, eh.

letto, magari usciti di casa ancora in pigiama, nella speranza che poi qualcuno non ti faccia scendere, che poi a volte ti capita di dover scendere e tu sei lì col pigiama e le pantofole. Vabbè, ci sta, bello, bello anche così. Ciao anche Antonella da Massà fra Taranto e Renatone da Porto Gruaro. Ciao ragazzi, 378 378 1025 in consulta

C'è il figlio. Torniamo negli anni 90. Beva, yepa, yepa. Macho, macho. Salutiamo anche chi ci segue dal Canada. Val David, Canada. Macchia Godena nel Molise. Pasquale, Amelia, Matteo. Come Elettra Lamborghini, lei, apparente.

1974, molla mia, molla. Allora, tutta questa gente va alle 2 di notte in aeroporto? Certo, che gli aerei mica partono solo alle 8 del mattino, anche di notte, cioè.

0: Paolo Sanremo, ti ballo anche qui. Ciao a tutti.
1: Ciao da Vincenzo.
2: Benedetta.
1: Siamo a Santa Croce.
2: Santa Croce Camerina.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Yeah.